Eccoci qua, ben ritrovati, una nuova notte da passare assieme in questa notte estiva targata Radio 3, l'ultimo giorno tra l'altro per i giovani e le giovani che vanno a scuola. Beh, dopo ci sono ancora gli esami, tutte queste cose, ma diciamo che la gran parte con questo mercoledì 17 di giugno termina così anche i docenti, che chiaramente loro ne avranno ancora per qualche giorno con i giudizi, con i consigli di classe, insomma. E adesso che arrivano, possiamo dirlo, anche i gaboloni, che devono mettere a posto, ma noi così accompagniamo tutto al ritmo di musica. D'altronde siamo Radio 3 e lo facciamo così. E allora partiamo subito con una canzone meravigliosa. Loro, una band eccezionale, di qualche anno fa, magari un po' più attiva qualche anno fa, i Boston, qua con la loro Amanda. Era il 1986.

Milo, Eio Technology, era il 2009, anche questa qua diversa chiaramente dal nostro inizio con i Boston, un inizio lento così, ma giustamente ci sta anche questo qua, e ogni tanto bisogna sempre iniziare con qualcosa che ti scatena, è giusto anche iniziare un pochettino lenti, vista l'ora, un accompagnamento, e continuiamo con una voce splendida, quella di Whitney Houston. Torniamo indietro anche qua di qualche anno e ritorniamo più o meno in orbita Boston che abbiamo ascoltato prima, qua anzi ancora un anno prima, 1985.

0: Era il 1999, fine del millennio, questa canzone, una di quelle che contribuì, assieme a una manciata di altre, a rendere popolare anche la musica latinoamericana alle grandi masse al di fuori dell'America Latina, quindi alle nostre latitudini e così Stati Uniti o America del Nord compresa. Mentre i Tiro Mancino invece tornano con questa gennaio 2016, ma cantata in questo 2026.
1: C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

Pelù con Angun, l'amore immaginato. Lei era quella di quella canzone famosissima che era stata utilizzata come pubblicità di un noto brand di orologi svizzero, Swatch.

0: think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: E lei is my lady, lui Frank Sinatra, non Frank ma Frank Sinatra chiaramente, un'interpretazione meravigliosa degli anni d'oro, no? Anche della musica dal vivo, del cabaret, di quello che almeno quelli della mia generazione praticamente hanno visto solo e solamente nei film di produzione hollywoodiana, questi teatri, c'è ancora qualcosina a Las Vegas, no? Ma diciamo che erano quegli anni lì, no? Frank Sinatra con LA, quindi sta per Los Angeles, Is My Lady, quindi è la mia signora. Noi continuiamo con un altro classico, in questo caso della musica italiana, lui è Antonello Venditti.

Sogno d'estate 2016, molto molto fresca questa canzone, con quei ritmi molto estivi. Ti vedi già con una camicia a maniche corte, con un cocktailino analcolico in mano, ma magari dentro una noce di cocco con sull'ombrellino, qualcosa che ti ricorda i tropici, no? Qualcosa di tropicale, e via, che giri così con gli occhiali da sole. Perfetto. Ale, 3:30, un'immagine, guarda, bellissima.

Qua invece un po' di R&B, di hip hop della fine dello scorso millennio, perché Coolio featuring James J.T. Taylor con la loro Too Hot era il 1999. Anche qua eravamo dalle parti di Los Angeles, comunque, dove venivano registrate tutte queste canzoni.

Forto dal 2017, così arrivano loro con le loro splendide voci e noi siamo quasi in chiusura e abbiamo, dai, torniamo ancora dopo questa di Artful Dodger, Moving Too Fast. Questa bella canzone ti fa così ancheggiare un pochettino. Torniamo per i saluti e poi dopo di me arriverà il Vale a tenervi compagnia in questa nottata, calda nottata possiamo dirlo, sì, a temperature sono caldine in questo periodo, vabbè,

di una giustizia superficiale, protagoniste strumentalizzate, di un lutto enorme da affrontare, e anche di questa canzone che per struggervi ci usa, sia chi l'ha scritta che chi l'ascolta dovrebbe forse chiedere scusa.

0: prima che sia giorno.
1: Con Valerio Ventura.
0: Con Valerio Ventura.
2: C'è un'altra mattina da vivere insieme, mattina, ma come al solito noi cominciamo già subito in piena notte, visto che il nostro appuntamento è prima che sia giorno, quindi dobbiamo cercare in qualche maniera di arrivare alla giornata, quindi alle 6 già belli timpanti. E come possiamo farlo se non con la nostra musica? Va bene, dai, si comincia con una canzone del Liga. Buon mercoledì, mercoledì 17 di giugno, ci siamo, ultimo giorno di scuola per moltissimi, e quindi insomma sarà sicuramente una bella vittoria per i ragazzi che finiranno proprio quest'oggi la scuola. Ecco il Liga.

Che bella questa canzone di Bushra. Sono già passati 10 anni dall'uscita di questa Blanc au Noir, che fu il suo successo, insomma, che fu anche il tormentone dell'estate di quell'anno, era il 2016 proprio quando l'ascoltavamo, e così ci ha fatto anche piacere risentirla in quello che è il nostro appuntamento di oggi. Ora i Carpenters.

0: Ma quanto erano bravi i Level 42 con questa canzone intitolata Running in the Family. Ne hanno fatte tantissime, diversi album interessanti, periodo ovviamente anni 80. Era quello, insomma, il periodo dove sono andati veramente molto molto bene, e questa forse è una delle canzoni che li rappresenta alla grande, insomma, è così questa mattina, notte, abbiamo voluto farveli sentire.
1: Era un po' di tempo.

le due voci insieme, quella di Busta Rhymes, questa voce, e quella di Mariah Carey, un pochino così, quindi insomma ha sempre fatto un certo effetto. Questa canzone è davvero molto particolare, fu un successo di un po' di anni fa. Questa era I Know What You Want, ecco, per la precisione. Mercoledì 17, quindi salutiamo tutti quelli che quest'oggi magari festeggiano qualcosa di importante, 17 giugno, quindi insomma godetevi anche questa giornata.

i Sottotono con questa canzone intitolata Mastroianni, loro che hanno rappresentato un po' il rap italiano intorno a metà degli anni 90, sono stati un po' i precursori insomma per quanto riguarda questo genere, tornati dopo qualche anno insieme e con questa canzone, beh era già il 2021 quando sono tornati con questa, poi hanno fatto anche diverse altre cose insieme, però ovviamente non più come un tempo insomma quando veramente facevano la differenza.

Un dos tres con Ricky Martin e questa sua Maria, uno dei successi 95, quindi sono passati un bel po' di anni, 31 anni per quanto riguarda, per la precisione, questo pezzo che è stato una delle canzoni importanti di Ricky Martin, che ci fa sempre muovere anche in questo momento, anche se è molto molto presto al mattino.

voce di Emma, la sua canzone, quella intitolata Arriverà l'amore, nel nostro appuntamento di oggi su Radio 3, c'è Prima che sia giorno. In questa canzone, non lo so, mi dà l'impressione un pochino Gianna Nannini, non lo so, è la sensazione, canzone di qualche anno fa, il 2015, quando usciva con questo pezzo. Ben trovati, buongiorno, questo è l'appuntamento che ci vede insieme e fino alle 6 ovviamente, come diciamo sempre, la possibilità anche per voi di richiedere la vostra canzone preferita facendolo diventare un disco sveglia. Basta prenotarsi tramite WhatsApp allo 079 449 9537, vi prenotate per il primo appuntamento utile, quindi per domani mattina tra le 4 e le 6, e noi vi sveglieremo con la vostra canzone preferita che ci avete segnalato. Intanto con noi arriva Sheila He.

i Rockets, ma pensate un po' cosa siamo andati a ripescare. Canzone del 1979, quella intitolata Electric Delight, loro che in quel periodo insomma ci hanno regalato le cose migliori, qualcuno di voi se li ricorderà, che erano praticamente, avevano il viso colorato di argento, argento vivo proprio, quindi insomma è stato una loro caratteristica che da sempre hanno portato avanti, hanno avuto il loro successo intorno alla fine degli anni 70, primi anni 80. Ora gli

quando arrivano i Pooh è sempre qualcosa di veramente molto molto speciale. Salutiamo le persone che si stanno svegliando proprio in questo momento con questo sound e magari tra le loro canzoni preferite che ascoltavano molti anni fa. Chiaramente questo risale a un po' di tempo fa, tra i successi che la formazione di Robbie Facchinetti e gli altri insomma ha portato al successo.

Achille Lauro con Ross Villain, questa Fragole fu uno dei successi dell'estate, era il 2023 ed era un tormentone che lo si sentiva ovunque praticamente, e questa mattina abbiamo voluto farvelo risentire in quello che è l'appuntamento di oggi con Prima che sia giorno. Bentrovati e salutiamo quelli che in questo momento così stanno cercando di capire dove sono. Sì, se dovete svegliarvi è ora di alzarsi. Salutiamo anche quelli che magari sono già in auto, che stanno andando verso il proprio posto di lavoro, e magari chi sta staccando perché evidentemente ha lavorato di notte.

Posner, così per darvi la bella sveglia in questa mattina, in questo mercoledì, con la sua canzone quella intitolata Took a Pill in Ibiza. Siamo tornati indietro esattamente al 2015, e anche questa era una delle canzoni che fece successo durante l'estate di quell'anno, proprio del 2015, e questa mattina l'abbiamo voluta risentire. Ci salutiamo e abbiamo finito, e grazie per essere stati con noi. Tra poco c'è Ruben con La Moca. Io torno più tardi insieme a Riccardo e Boris per quello che è l'appuntamento con i Tre Tenori, quindi non mancate da mezzogiorno, è una risentirci, anzi è un invito a

0: Valeo.
1: Buongiorno, sono le 6.
2: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da buon gustare. Ma come la fai questa meraviglia?
3: Primo punto, acqua sotto la valvola. Dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro. Pressiamo un pochettino, ragazzi, e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura. Dopodiché fornello, fuoco basso, appena fuoriesce, si spenge, esce una crema pazzesca.
1: Eccoci qua di nuovo, buongiorno, buongiorno a tutti, che ripartiamo con la nostra moka e ripartiamo così da questo mercoledì mattina. Ultimo giorno di scuola per tante tanti studenti, anche per tanti docenti che salutiamo. Qualcuno ci ascolta, lo so, quando va a scuola, quando va al lavoro, quando si sveglia. Da domani l'è finita, cioè, vabbè, no, da domani no, non è vero, perché c'hanno i consigli di classe, c'hanno tutti quegli affari burocratici che so che per tanti maestri, maestre, docenti e docenti sono sicuramente più pesanti che insegnare ai ragazzi. Quindi quando ti trovi oramai a dover mettere mano a determinate situazioni, non è mai piacevole. Beh, lo farete ancora per qualche settimana ascoltando noi in mattinata per andare al lavoro anche lì. Poi dopo si parte per le vacanze, destra e sinistra. Quindi bello, bellissimo. Quindi una settimana questa qua che si concluderà, e si concluderà anche un po', diciamo, la programmazione classica della radio. Quindi dopo ci sarà un po' di gente che va in vacanza, gireranno un po' le fasce. Devo dire che fino alla fine dei mondiali, per quel che riguarda la mattina, restiamo più o meno con gli stessi orari, quindi io sarò sempre alla mattina e poi ci sarà un bel morning, cambieranno chiaramente le persone, tra le 7 e le 10, con il nostro sombrero dove ci sono i gadget da vincere, figurine, insomma tutto quanto. Detto questo, momento autopubblicità. Buongiorno a tutti quelli che scrivono già, vedo che siete già attivissimi, ma partiamo con una bellissima canzone in negrita. Questa è Radio Conga.
4: Arrivo, ciambo,

E per il sottoscritto sta diventando una bella abitudine, perché anche questa mattina sono riuscito, cioè diciamo che abbiamo orari simili, ho incontrato la nuova famiglia di volpi che abita nei boschi attorno a casa. Loro chiaramente tornavano da una nottata di istruzione, visto che era la mamma con i tre volpacchiotti abbastanza giovani, non sono più che i cucciolini, sono già un po' grandicelli, ma lo vedi che sono ancora chiaramente un po' insicuri e devono ancora capire che come funziona il mondo, quindi c'è la mamma volpe che li porta in giro e praticamente ogni mattina ci incrociamo, quindi sì, abbiamo orari simili, anche loro si chiederanno ma cosa succede, perché, chi è questo, e quindi anche stamattina un incrocio di sguardi, poi ognuno per la sua strada, loro di ritorno verso la tana, io che andavo verso la mia di tana, praticamente quella di Melide, quella di Radio 3. Tra poco, come di consueto, rassegna stampa, tre notizie curiose pescate qua e là. Prima però ancora una canzone, è qua di End of the Beginning.

E noi andiamo direttamente sul Corriere del Ticino e partiamo da una buona notizia. Salutiamo tutti gli amici del Locarnese e Cardada cresce e vola, perché c'è stato un incremento importante lo scorso anno dei passeggeri trasportati e chiaramente paganti rispetto all'anno prima. Un rilancio che è avvenuto per i 25 anni, diciamo il 25esimo anniversario dal rilancio di questo luogo caro ai locarnesi, ma anche che piace molto ai turisti. Tra le cose che trainano ci sono la

offerta sia estiva con la mountain bike sia quella più invernale, e questo qua piace e piace molto. Un'altra notizia che arriva dalla Confederazione, comunque i social media sono, e le piattaforme video sono diventate la prima fonte di informazione mondiale proprio nel 2026, passando televisione e media classici come possono essere i giornali. In Svizzera questa tendenza è un po' così ancora un torpore, ma la tendenza si vede soprattutto sulle fasce più giovani della popolazione, quindi qua saranno anche gli attori dei media che dovranno impegnarsi a fornire nuovi stimoli a chi cerca l'informazione sui nuovi canali e per offrire un'informazione di qualità. A proposito di qualità, volete del tempo di qualità a costo zero, facendo bene a voi stessi e all'ambiente? Che cosa succede? Due studi ben distinti portati avanti in due università della Germania hanno messo in relazione il canto degli uccellini con il fatto di star bene, e anzi anche con un certo aumento del salario. Sì, avete capito bene, perché una passeggiata di una trentina di minuti ascoltando il canto degli uccelli nel bosco o dove volete voi, nei parchi urbani a dipendenza, riduce lo stress fino al 40%, aumentando le emozioni positive del 20%, facendoci, dicono i ricercatori, vedere le cose sotto un'altra prospettiva, e questo si trasferisce anche alla vita lavorativa, dove siamo più positivi, e spesso questo porta anche a un aumento di salario. Non è una scienza giusta quella dell'aumento del salario, metto le mani avanti anche loro, ma sul fatto che andare a fare una passeggiata nella natura, si sentono gli uccellini che cantano, magari li si vede anche, si impara anche a riconoscere i canti, può effettivamente avere un bel effetto sul nostro corpo, facendoci stare bene. Se è caso che volete saperne anche di più, sul sito di Ficedula organizzano le passeggiate, così vi spiegano anche quale uno, quale l'altro. Spettacolare. E con questa bella notizia, che canzone ci va? Beh, secondo me ci va qualcosa di molto molto positivo, Abbiamo lui, Bob Marley, erano gli anni 80, Could You Be Love.

Grandissimo Bob Marley che ci accompagna, così sono le 6:17. Tra poco andremo a fare anche un punto sul traffico che questa mattina è intenso nelle solite zone, da quel che vedo. Aspetto delle informazioni ufficiali anche dagli amici e colleghi di Bien di Via Suisse. Ci sentiamo tra pochissimo. Ancora una canzone. Se voi avete delle segnalazioni sul traffico, 079 449 9537.

0: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
1: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
2: L'Unicorn accende l'estate di Mendrisio. Venerdì 19 e sabato 20 giugno presso l'Hotel Coronado dalle 17 alle 24. Due giorni di festa. Venerdì, canta che ti passa con DJ Ale e i classici anni 60, 70 e 80. Sabato, tributo a Vasco Rossi con gli Zero Alibi. Griglia accesa, birra a fiumi e parcheggio gratuito. Info e riservazioni 091 640 95 27.
3: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
4: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi!
5: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza! A Mendrisio e Stabio! La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento!
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

0: Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto...
1: Che amore di affari!
2: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
4: Questo appuntamento è offerto da Amag, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
5: L'infotraffico.
6: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, traffico intenso soprattutto sulla A2 tra Mendrisio e così Melide Bissone, ma soprattutto allo svincolo di Mendrisio. Dopo vedo dalle webcam che seppur con tanto traffico si circola abbastanza bene. Traffico anche, fanno sapere i colleghi di Via Swiss, tra Bizzarrone e Genestrerio, quindi su questo tratto anche il traffico è congestionato.

0: I Pinguini Tattici Nucleari con la loro Rubami la Notte. Noi andiamo a vedere cosa ci dicono gli astri.
1: Astrotris.
0: Partiamo, terzo segno in classifica quest'oggi, abbiamo i pesci. I pesci, una giornata produttiva e convincente, l'unica regola, niente caos e niente adozioni di problemi altrui. Lo scorpione, seconda posizione, fino a sera filerà tutto liscio, poi calma con Marte contro, basta una scintilla per incendiare la chat, e qua non in bene. Il cancro, prima posizione, Luna e Mercurio vi fanno brillare, chiudete tutto e fatevi ascoltare. Amore, pochi fronzoli e tanti fatti, quindi bene, benissimo. Il toro, quarta posizione, una mattinata top per pratiche e famiglia, la sera porta musi lunghi, evitate le gare di gelosia. Vergine, quinta posizione, efficienza da manuale fino a sera, poi stop agli extra, non siete un call center aperto 24 ore su 24. I gemelli in sesta posizione, troppi messaggi, troppe idee, la sera migliora tutto, inviti, sorrisi e voglia di leggerezza. Poi abbiamo il leone, settima posizione, una partenza stanca oggi, però il finale sarà da protagonisti, fascino e rialzo, entrate in scena senza effetti speciali. L'acquario, ottava posizione, la sera complica i rapporti, meno sarcasmo, il partner non è un meme da commentare, attenzione qua ci si scotta. Sagittario, nono posto, una giornata tranquilla con un finale vivace. Bene per le uscite, lo sport e i nuovi contatti. Puntate al bersaglio giusto però. L'Ariete, decima posizione, una mattina ostacoli, la sera in recupero. Evitate le testate contro i muri, perché non cederanno loro, ma dovrete mollare voi. Il Capricorno, undicesima posizione, rapporti tesi fino a questa sera, ma reggete bene, dopo cena si respira, niente drammi da trilogia del Signore degli Anelli. E poi chiudiamo con la Bilancia in dodicesima posizione, dei programmi un po' ballerini e delle richieste infinite, salvatevi con fascino e diplomazia, oggi valgono il doppio, quindi qua dovete essere abili voi a sguisciare fuori dai gaboloni, dai problemi. Noi adesso ci ascoltiamo una splendida canzone che mi riporta indietro alla fine degli anni 90, un po' tutti perché era uscita in quel tempo lì, comunque è Samuele Bersani con i suoi coccodrilli, un fascino intramontabile questa canzone.

E sulle note di Samuele Bersani saluto anche il Giuma che mi dice: guarda che c'è traffico, ma il solito. Come sempre, tra parentesi, tra Ponte Tresa e Agno e tra Bioggio e Manno, quindi anche lì sulla strada principale, Basso Malcantone, insomma c'è un pochettino di traffico. Solita ordinaria amministrazione, ormai non li segnalano neanche più da Via Suisa, danno per scontato. Quello sulla 2 devono per forza, ma anche lì è ordinaria amministrazione, lo so che lo sapete benissimo, questo gioco di parole. Continuiamo con la musica e adesso arrivano un bel terzetto con Snoop Dogg, Charlie Wilson e Justin Timberlake.

0: Allora, dove vi porta quest'anno l'estate?
1: Ma da Amag, ovviamente.
0: Da Amag?
1: Sì, agli Amag Summer Days, con in palio premi fantastici e offerte estive imperdibili.
2: Mettete in moto l'estate con gli Amag Summer Days. Assicuratevi offerte imperdibili e la possibilità di vincere premi per un valore complessivo di oltre 37.000 franchi. Solo ancora questo sabato 20 giugno, presso tutte le filiali Amag partecipanti. Maggiori informazioni su amag.ch/summerdays.
3: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
4: Dal 1987 la voglia di essere una famiglia per le famiglie. Al Grotto Serta di Lamone i bimbi sono da sempre i benvenuti. Da noi troverete un servizio calibrato alle loro esigenze e un rinnovato parco giochi sicuro grazie al tappeto antiurto e svariati divertimenti. Famiglie, vi aspettiamo!
5: Gioca ai mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
6: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
7: Marino Bernasconi.
6: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
8: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
9: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.

0: entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch. Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
1: Questa è Radio.

Sister Sledge is the greatest dancer. Qua, grazie mille tra l'altro a Franci che ci manda delle bellissime foto da Igea Marina, che da Bellaria Igea Marina, quindi siamo sulla riviera romagnola. Non nascondo un zichining di invidia. Cioè, mi figuravo già una colazione con la piada e tutte queste cose. Lei sta facendo una splendida passeggiata sul lungomare e si vede un'alba bellissima. Cos'è quello? Un padel, una barca, insomma, sulla spiaggia e... così, sono quelle cose che ti fanno star bene, no? Soprattutto se riesci ad andare in questo periodo dove chiaramente c'è un pochettino meno di gente rispetto a un classico giorno di vacanza, magari normale, così ancora un pochettino inizio stagione. Noi continuiamo con la musica, intanto qua si sta popolando lo studio, ma prima arriva Samurai J con la sua Flamenco Paranoia. Questa canzone che stiamo imparando ad apprezzare, devo dire che questa intro con la chitarra piace assai.

E noi siamo praticamente arrivati in chiusura, manca poco. Ringrazio Luca per il solito puntuale messaggio in giro a fare le consegne, quindi ha uno sguardo sul traffico e i miei occhi sul traffico, sempre comunque in chiusura di puntata. Comunque ti confermo che in zona Mendrisio c'è un bel traffico dopo tira e molla, solito, più o meno il solito, insomma. Quello che si vedeva anche dalle webcam, adesso qua vedo che si sta popolando anche un po' a Manno, come si diceva il Giuma, che c'era un pochettino di traffico anche sulla strada del Malcantone in direzione di Lugano. Per il resto sembrerebbe che si circoli senza particolari problemi sul resto delle strade. Ricordatevi che domani c'è il Tour de Suisse che passerà per le strade ticinesi e soprattutto nel Locarnese, quindi se domani dovete andare a Locarno guardate bene gli orari delle poste, gli orari dei bus, gli orari delle chiusure delle strade, onde evitare di trovarvi là così col naso in mezzo alla faccia e dopo partono i soliti sproloqui, dici ma cosa succede qua di là, destra, sinistra, ma un po' più cattivelli, diciamo, un po' più volgarotti, e quindi se lo sapete prima vi organizzate di conseguenza, se caso si spostano gli appuntamenti, se qualcosa non è di vita o di morte, dici va, domani passa il Tour de Suisse, come faccio ad arrivare lì a quell'ora? Cioè dovrei essere su 2 ore prima almeno, no? Che sennò poi mi chiudono le strade, quindi basta essere organizzati. Io vi lascio che tra poco arriverà l'informazione, poi Marghe e Maxi B fino alle 8 e poi si aggiungerà il Michael Casanova, questo qua è il trio di punta di Sombrero di questa settimana. Adesso i 77 Bombay Street con la loro Up in the Sky, un po' di musica di casa nostra, e noi ci risentiamo domani mattina. Ciao!

0: e Radio 3 te le suona. New Hit Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New Hit Sport, campo Pian Scairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo! Radio 3i ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i. Zurich, agenzia generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, agenzia generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi. Amag Ticino presenta...
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato!
0: E a un tratto...
1: Che amore di affari!
3: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: 2 minuti e sono le 7. Buongiorno.
7: Ticino News.
8: Una buona mattinata in studio Laura Zucchetti, occhi puntati sul Consiglio nazionale oggi a Berna, che dovrà chinarsi sulla proposta della conferenza di conciliazione sul finanziamento della 13ª VS. Gli stati l'hanno accolta, la Camera del Popolo invece il voto è in bilico. Alessandro Cocca.
9: A far pendere l'ago della bilancia possibili dissidenti UDC e i deputati del Partito dei Verdi Liberali. Potrebbero essere pochissimi i voti che decideranno il progetto per un finanziamento della 13ª VS approvato in votazione popolare nel febbraio 2024. La giornata è dunque capitale. Stamattina, al più tardi venerdì, sapremo se il Parlamento riuscirà a varare il piano, se la rendita supplementare del primo pilastro dovrà essere dal prossimo dicembre senza uno specifico finanziamento. Sui banchi della Nazionale stamane la proposta della conferenza di conciliazione approvata giovedì scorso dal Consiglio degli Stati. La soluzione adottata è di tipo mista, prevede sia un aumento delle deduzioni salariali sia un incremento dell'IVA, ma se il sì della Camera dei Cantoni era scontato, dato che le proposte in votazione ricalcano proprio la soluzione sostenuta dai senatori, il Nazionale ha invece sempre difeso la variante basata esclusivamente sull'aumento dell'IVA e solo fino al 2033. Il voto, come si diceva, è quindi in bilico. Da un lato l'alleanza UDC-PLR, Partito dei Verdi Liberali, sostenitrice del solo aumento dell'IVA, dall'altro stanno centro e sinistra, promotori di un finanziamento misto. Gli snodi, a dipendenza del voto odierno, sono diversi: il voto finale del Parlamento venerdì, con un'eventuale chiamata alle urne della popolazione, o una bocciatura del progetto, con l'entrata in vigore in ogni caso della 13ª VS da dicembre, ma senza un finanziamento ad hoc.
8: E sono giornate cruciali sul fronte però internazionale anche per la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra in Medio Oriente. L'accordo dovrebbe avere successo, ora passa una seconda fase che penso sarà in realtà molto più facile. Questa la profezia del presidente americano Donald Trump al vertice del G7 di Evian in Francia, dove ha assicurato che Teheran si è impegnata a non sviluppare l'arma arma nucleare e che lo stretto di Hormuz riaprirà pienamente entro venerdì. Proprio venerdì è il giorno in cui è attesa la firma ufficiale del protocollo d'intesa da parte dei due capi negoziatori sul Bürgenstock nel canton Nidwaldo, una data che farà scattare le lancette dei 60 giorni per arrivare a un accordo definitivo sulle questioni più cruciali, dal programma nucleare iraniano alla revoca delle sanzioni allo scongelamento dei beni. Prima uscita pubblica del sindaco di Cramontana, Nicola Ferrò, dallo scorso 6 gennaio, giorno della tanto criticata conferenza stampa, una settimana dal rogo di Capodanno. Ferrò è intervenuto ieri all'assemblea comunale che ha riunito poco meno di 400 cittadini, dove ha fatto il punto sulla situazione dopo il dramma. Il sindaco ha reiterato le scuse del consiglio comunale e le proprie, ma come già fatto in precedenza, ha escluso l'ipotesi di dimissioni, con una promessa: entro fine anno tutti i locali pubblici del comune saranno controllati. Chiudiamo con la cronaca dal Ticino. Sarebbe stato originato dalla batteria di una bicicletta elettrica il rogo che nel tardo pomeriggio di ieri ha riempito di un denso fumo nero uno stabile a Montagnola in via Salva Piana. A titolo precauzionale una decina di inquilini sono stati fatti evacuare. Uno di loro ha riportato una lieve intossicazione da fumo ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. All'incirca la stessa ora è stato segnalato un principio di incendio in uno stabile commerciale a Coldrerio. In questo caso i pompieri del Mendrisiotto sono riusciti a domare il rogo prima che si propagasse ad altri edifici adiacenti. Nessuno ha riportato ferite.
0: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage e carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
3: Infotraffico.
8: Sono le 7:02. Via Swiss segnala i primi rallentamenti in autostrada tra il raccordo di Mendrisio e Melide in direzione nord e dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio.
7: Cuoricini, buongiorno.
10: Mi sento come
8: buongiorno.
10: La torre, no, il cavallo, l'alfiere su una scacchiera.
8: Urco.
10: Certo, perché io mi muovo
7: il bianco,
8: è vero.
10: Mi muovo, sì, su una scacchiera.
8: Un alfiere calmato, tra l'altro.
10: Sì.
8: Che
10: sì.
8: Sta così.
10: Sì. Calmato. Tra l'altro che si muove solo, poverino.
7: No, chiaro. Chiaro.
10: Sì, sì.
7: Tra l'altro la nostra Laura Zucchetti ci sfoggia una bronzatura non indifferente.
8: Ecco. Io compatta, sì, tra l'altro.
10: Ecco, io non so perché si metta in certe situazioni, ma perché devi buttare fuori una bronzatura bellissima quando tu hai un difetto di nascita dietro?
7: Vogliamo raccontare la scena, dai.
8: No, ma dai, non si vede.
10: Non si,
7: beh. E beh, sono di schiena.
10: Sì.
8: Non tanto.
10: Cioè, allora, la nostra Margherita, oltre a sfoggiare il classico collanone appena accennato.
7: Un punto luce.
10: Sì. Giustamente, dietro, bello, molto bello, schiena nuda, il vestito, sai, che comunque bene, benissimo. Il problema è che sembra la pubblicità delle Michelin, le gomme. Quando la macchina sgomma e lascia...
7: Però, attenzione, a un certo punto c'era Ruben in onda e ci sono le telecamere che puntano verso lo studio. Sono lì con Max e dico: ma Maxi, ma che effetto strano che mi fanno ste luci sulla schiena. Perché, ragazzi, io uso l'auto abbronzante, ma non arrivo fino in mezzo.
10: No.
7: Quindi arrivo solo fino alle scapole, ma nessuno me l'ha detto.
10: Perché sei sola a casa, magari.
7: Quindi è colpa nessuno... del mio ragazzo che non mi ha detto niente.
10: Bravissimo, sì. Quindi adesso cos'è? Una striscia bianca,
7: sì,
10: con una schiena abbronzata.
7: Con delle scapole abbronzate.
8: Allora stasera faremo l'auto abbronzante,
7: sì,
8: solo nella striscia,
7: sì,
8: centrale.
10: Ma non c'è una...
8: È un casino.
10: Una spazzola che si può prendere lunga, che ti spalmi...
7: Come quella per lavare la schiena?
10: Oppure
7: hai ragione.
8: Oppure il rullo che usano gli imbianchini.
7: Ragazzi... Ragazzi, avete ragione.
10: Dai, cerca di...
7: Ci penserò.
10: Sì.
7: Perché l'ultima volta, forse la Lupe lo sa, mi ero dimenticata di fare le dita, quindi avevo tipo dei guantini arancioni con le dita bianche.
8: È un brutto disagio, quello,
7: sì,
8: dell'auto abbronzante. Che facciamo? Prendiamo un weekend di
7: Di sole.
8: Così.
7: Sì, adesso ci applichiamo.
10: Perché tu, Lupe, ti affidi al sole, non all'auto abbronzante.
8: Quando si,
7: sì,
8: può,
7: quando si può.
10: Perché ti vedo più uniforme, più giusta, invece lei la vedo un po' a cazzo. Peccato, eh.
8: Amanate.
7: Amanate. Vabbè, ma non si vedono le dita, no?
10: Beh, adesso non voglio rovinarti proprio la giornata.
7: Sei
10: le strisciatone, no?
8: Sexy, poi lei oggi abito con la schiena.
7: No, esatto, ma infatti, ragazzi, esatto, vado a casa a cambiarmi.
10: Copriti, fino qua.
8: Un scafandro.
7: Va bene, va bene. Allora, grazie Lupacchiotta.
8: Ci vediamo dopo.
7: Ciao, amore bello, a
10: grazie,
7: dopo.
10: Grazie.
7: Siamo pronti a cominciare con questa sigla. che prenderà del tempo,
10: Sì. Sì. Sai che mi lascia sempre quell'amaro
7: in bocca.
10: Ma non perché è brutta, Luca, sei stato bravissimo.
7: Perché dura troppo poco.
10: Dai, troppo.
7: Vado?
10: Vai, vai.
7: La faccio sentire? Vado.
0: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli, Lugano, Bellinzona, Locarno. E da Raiffeisen, in campo con te.
7: Continuo a dimenticarmi che abbiamo uno sponsor. Ogni volta è un'emozione.
10: Ti rimane un po', sì.

0: virgoletta, porte chiuse, cioè solo coi ragazzi.
1: Sì.
0: Ieri hanno deciso di invitare i genitori.
1: Okay.
0: Io ovviamente non sono genitore di Nathan.
1: Quindi i figli di Morbio.
0: Di Morbio. Sì. Uno solo, perché l'altra è piccolina ancora.
1: Giusto.
0: Però mi è fatto molto piacere partecipare anch'io insieme a Morbio. E abbiamo partecipato a uno show incredibile.
1: Cioè?
0: E i ragazzi seduti davanti, c'era la sindaca di Morbio.
1: Sì.
0: Saluto, perché era un po' in affanno con la voce, però ce l'ha fatta portata.
1: Ok.
0: A casa bene la cosa. Poi c'era un cantastorie che con la chitarra ha raccontato tutta la storia di un ponte, di un bambino che arriva a sto ponte che è le elementari, e poi il ponte che ti porta verso le medie, però non sai cosa c'è la nebbia dietro, la paura.
1: Certo.
0: E alla fine c'è stata la consegna dei diplomi, proprio come in America quando danno,
1: che bello, durante la graduation.
0: Esatto. Sì. Esatto. Quindi salivano sul palco, gli veniva consegnato il diploma e con la sindaca facevano la foto ufficiale.
1: Hanno fatto il lancio del cappellino?
0: No, non ce l'avevano il cappellino quello. No, non l'hanno regalato.
1: Che nelle scene dei film barra nella vita vera, perché poi sono stata, no?
0: Sì.
1: Ho fatto il quarto anno di liceo là. Ogni volta mi domando, ma cavolo, c'è il momento in cui si lancia il cappello in aria.
0: Esatto.
1: Sì, ma poi lo perdi.
0: Ah, non lo trovi più il tuo?
1: Insomma, recuperi quello di qualcuno. I lanci sono in centinaia, non
0: sì,
1: è che...
0: Sì. Ma è vero che devi
1: girare... Io che sono schizzinosa, certo.
0: La corda? Ah.
1: Quando ti passano il diploma, mi sembra che lo sposti da destra a sinistra.
0: Ah, tu l'hai fatto?
1: A me non l'hanno fatto fare.
0: Perché?
1: Perché dovevo fare la quinta liceo. Quindi se avessi fatto la graduation, sarei dovuta rimanere negli States a fare l'università.
0: Ah, ok.
1: Ma la verità è che se avessi fatto l'università negli States... Non sarei risultata maturanda, come si dice, con la maturità in Italia o in Svizzera.
0: Ah, ho capito.
1: Capito? E mio padre mi ha detto: col cavolo, torni a casa, ti fai il quinto.
0: Vieni qua.
1: No.
0: Ho capito.
1: Sì. Ah, Gianni, sei sveglio? Allora, un minimo di presentation. Ciao, io sono la Marghe Zanatta, il nostro Maxi B. Insieme non siamo più gli amici in affitto, no, non per il momento. Siamo un sombrero.
0: Aspettando sombrero. Poi arriverà Maicolino, ci porterà le notizie. C'è un sacco da raccontare sul calcio, eh?
1: Sì.
0: Io non ce la faccio a tenermela per un'ora.
2: Messi tripletta.
1: Lo so.
0: È nell'Olimpo, dopo te lo dico, dai, ti prego, solo sta notizia.
1: Poi
0: dai,
1: parte uno. Anche il sondaggio, va bene, si comincia.
3: Ma sì che sono io, e l'anima la vedi, oggi mi sento un dio.

0: racconto perché è avvenuto intorno alle 3, magari qualcuno se l'è perso appena svegliato.
1: Alle 3 del mattino?
0: 3 del mattino,
1: ok.
0: Beh, allora in nottata si sono giocate, parlo dei mondiali ovviamente, Iraq-Norvegia, la Norvegia vince 4-1 con doppietta di Haaland, quindi un grande, un top player va subito in doppietta. Prima ancora la Francia a fatica, ti dico la verità, andava a battere il Senegal 3-1 con doppietta di Mbappé, anche qui un top player che insomma si mette in mostra. E poi alle 3 Argentina-Algeria, quindi c'è il debutto di uno dei giocatori più forti al mondo, e cioè Lionel Messi. Aspettiamo oggi alle 19 invece l'altro, Ronaldo. Messi, ti dico la verità, io sono il super fan di Messi, però ho detto secondo me è stanco, basta, è andato l'ultimo mondiale.
1: Perché quanti anni ha? Tanti?
0: 38.
1: Ah, ed è tanto?
0: Beh, per un calciatore okay. Insomma, è una buona età,
1: sì,
0: no? Ronaldo ne ha anche di più, si tiene molto bene, però Messi non ha quel tipo di fisico.
1: Ma Ronaldo ne ha di più?
0: Ne ha di più, però sembra che ne ha 18, cioè certo, sto fisico
1: certo.
0: Statuario.
1: Sì, sì.
0: Beh, Messi ne tra il ridere e il piangere, 3 gol, tripletta. Prima tripletta al mondiale per
1: Urca.
0: Messi. Ma non solo porta la vittoria all'Argentina contro l'Algeria, che ci può anche stare, no? Perché l'Algeria comunque campione del mondo in carica e in più, insomma, un rango abbastanza superiore. Ma con questi 3 gol va a 16 totali nei mondiali e diventa insieme a Klose il giocatore che ha segnato più gol nella storia dei mondiali di calcio.
1: Che bello!
0: È insomma un bel record. E ora ancora alcune partite per superare Klose, quindi diventare l'unico.
1: Ho capito,
0: no? Ecco.
1: Tipo Guinness.
0: Eh beh, sì, sì, poi ne ha tantissimi di record in quel senso. E adesso in questo momento, così chiudo e poi passiamo al sondaggio, l'Austria sta vincendo 1-0, siamo all'inizio del secondo tempo contro la Giordania. Stop!
1: Ok Gianni, assecondami per favore.
0: Spiaggia.
1: Questa. Sì.
0: Per la abbronzatura.
1: Dunque, devo ammettere che quest'anno non ho ancora lavorato sulla abbronzatura. Vuoi che nei weekend sono sempre in giro con Magnum PI? Vuoi che siamo a Firenze, non è che andiamo al mare?
0: No.
1: Cioè,
0: Sì, prendi un po' di sole, ma più sul viso.
1: Sì, ma poi sai, una volta è la canotta, una volta è il reggiseno a fascia, una volta c'hai. Quindi devo dire che non ci ho ancora lavorato. Poi lo sapete che ho avuto le calze a compressione graduata, non potevo prendere il sole. Insomma, ragazzi.
0: Stai andando di auto abbronzante.
1: Sto andando di auto abbronzante.
0: È uno spray l'auto abbronzante?
1: No, ragazzi, ho due versioni. Ah. Una sono delle salviette come quelle per struccarsi.
0: Sì, umide.
1: Ma sono imbibite, perché si può utilizzare il termine imbibite, di prodotto auto abbronzante.
0: Ok, ci sta. Sì, ho capito.
1: Quindi poi la passi diventa asciutta perché ha dato tutto quello che doveva dare. Punto.
0: Sì, va bene.
1: Oppure c'è la crema.
0: Sì.
1: Ovviamente tra le raccomandazioni che vi faccio, quando spalmate la crema autoabbronzante, mettete sempre i guantini in lattice.
0: Se no vi abbronzate le mani in modo...
1: Perché se no avete le mani...
0: Nere.
1: Marroni barra arancioni.
0: Non buono. Non,
1: non bellissimo, devo dire.
0: Sì.
1: Perché all'inizio dici, beh, ma chi è che se ne accorge? No, si vede. Credetemi che si vede.
0: E
1: soprattutto non dovete andare a dormire subito se l'avete messo, perché rimangono le pieghe del letto.
0: Ah.
1: Sì.
0: Quindi sei abbronzato ma a pieghe.
1: Non è il massimo. Perché poi sembrano rughe comunque.
0: Come quando ti svegli la mattina che sei tutto ingrugnato.
1: Bravo, bravo.
0: Sì.
1: Quindi, avendo constatato questa mattina e avendo la schiena nuda, che con l'autoabbronzante sono arrivata solo sulle scapole e non sono arrivata nella parte centrale della schiena.
0: Ma non arrivi, sei magrolina con le braccia lunghe, come fai?
1: Non ci arrivo. Si vede che comunque Magnum PI mi guardava a fondo schiena, perché la schiena non me l'ha guardata, se no me l'avrebbe detto.
0: Lo capisco,
1: vabbè.
0: Io si è perso.
1: Comunque, detto ciò, allora Max, ho detto: senti, il sondaggio è lì tra le nostre mani che ci aspetta.
0: Sì, servito su piatto d'argento.
1: Quella volta in cui vi siete ustionati.
0: Che brutto.
1: Cioè, dai, almeno una volta nella vita, quella situazione orrenda del no, che non riesci neanche a metterti una maglietta.
0: Sì, che stai male quasi.
1: Brutto, no. A volte prima che la febbre.
0: Io ho avuto la febbre.
1: Io sono stata in ospedale.
0: Ma dai, addirittura.
1: Sì, dopo ve la racconto.
0: Brutta.
1: Sì, sì. Brutto. Quindi ragazzi, non siate timidi. Perché tenere quegli aneddoti tutti per voi quando potete raccontarli anche a noi?
0: Ma a me interessa anche sapere quella volta che ti sei spelato, che sembravi un serpente
1: brutto,
0: a metà della muta.
1: Lì ti penti, dici, ma stavo così bene bianca.
0: Sì.
1: Vero?
0: Ora sono sì abbronzatina, ma neanche.
1: Poi, raga, con gli anni i conti si pagano.
0: Eccola.
1: Sì, perché poi ti bruci a 30 anni, ti speli, dici, vabbè, dai. Ragazzi, quella pelle lì non te la dà indietro più nessuno. Quando poi ti arrivano le rughe e le macchie, ti ricordi quando mettevamo la Nivea blu? Me lo ricordo bene.
0: Allora arriva già una testimonianza.
1: Vai.
0: Tra l'altro arriva da Lamego, posto che conosco molto bene, visto che Morbio viene proprio da Lamego.
1: Lamego?
0: Sì, che è un paese molto bello che ha questa scalinata che ti porta a una chiesa. Sì, ma una scalinata, poi ti faccio vedere le foto, è memorabile.
1: Ok,
0: molto bello.
1: Ok.
0: In Portogallo, racconta Fabi, in piscina Lamego sono stata male, è stato bruttissimo.
1: Oddio.
0: Si vede che ha esagerato, forse non ha messo nemmeno la crema. Quello è male, eh?
1: Allora il problema poi è quando sottovaluti il sole. È stato il mio caso, dai, ve lo racconto al volo. Ragazzi, e facevo l'assistente di volo lungo raggio, vabbè, ve l'ho già raccontato che facevo l'assistente di volo. Vedo sul mio piano una settimana alle Maldive. Ma che figata!
0: Certo.
1: Quindi prendo baracca e burattini, vado da assistente di volo alle Maldive.
0: Sì.
1: Ma alle Maldive, amici, c'era nuvolo!
0: Ah, nuvolo, quindi dici?
1: Ma nuvolo brutto, eh?
0: Ah.
1: Ho detto, che sfiga.
0: Anche alle Maldive c'è nuvolo? Non c'è una specie di...
1: No.
0: Contratto che
1: no.
0: Sono nuvolo?
1: No.
0: No. No, no.
1: Quindi proprio sai quando dici, ma io non me lo meritavo.
0: Che noia, non
1: secondo giorno di fila col nuvolo. Che cosa facciamo? Sì, giochi un po' a racchettoni, poi, cioè, ecco.
0: Non è uguale, come avere bel sole.
1: E una persona mi dice, ma scusa, mettiti l'auto abbronzante e piazzati sul lettino.
0: Ma infatti, ma perché non farlo?
1: Scusa.
0: Tante nuvolo.
1: Qualche raggio lo prenderai.
0: Sì, due o tre passano.
1: Nessuno mi aveva detto, certo potevo arrivarci da sola, che il sole, cioè le nuvole filtrano un po', ma il sole passa comunque.
0: Certo.
1: E lì è cattivo.
0: Mi
1: piazzo il mio auto abbronzante. Ma tra l'altro con un orgoglio.
0: Nuvole, ve la faccio vedere io.
1: E i ragazzi dicevano, non viene a giocare a racchettoni, no, devo prendere il sole.
0: Ma almeno tre ore non me le vuoi dare.
1: Dai.
0: Certo, certo.
1: La sera... Avverto quella sensazione di caldo estremo. Avete in mente?
0: Che caldo.
1: Ragazzi, ma mamma mia. E uno osa dirmi guardandomi, ma non sei un po' rossina? No.
0: No. No, è lato abbronzante.
1: Arriva il cameriere e mi fa, uè, ma il sole l'hai preso tutto tu?
0: Ma parlano così alle Maldive. Uè, ciccio, piace qua, compro.
1: Era un villaggio.
0: Al Maldivo è... Capito?
1: Beh, accento tipico... No, era un villaggio italiano.
0: Ah, ok.
1: Ma uè, ma il sole l'hai preso tutto tu? Al mattino provo ad aprire gli occhi.
0: No.
1: E gli occhi non si aprono.
0: Chiusi.
1: Faccio, ma che strano, ma cosa... Avrò gli occhi in cespaio, in gag, ecco.
0: Sì.
1: Insisto, niente.
0: È brutto.
1: Al che intervengo con le dita... E appoggiando le dita sull'occhio sento gonfio io. Ma...
0: Oh madonna, sono...
1: Cosa è successo? Amici, vado verso lo specchio.
0: Ti vedevi? Riuscivi a vedere
1: quegli occhi? Ebbene, ho aperto con le dita? Ragazzi, quell'immagine non me la leverà mai neanche Maurizio Mosco.
0: Come se ti avessero preso a botte?
1: Ero tutta gonfia, una palla. Di liquido, di vescica. Era una vescica unica.
0: Mio Dio.
1: Tutta tirata... Ma tirata sembravo, sì, una ragazza orientale, però...
0: Sovrappeso. Sì,
1: sì.
0: Una lottatrice di
1: sì,
0: sumo.
1: Sì. Con gli occhi incassati dentro, provavo a piangere e non riuscivo perché ero troppo gonfia.
0: Poi c'era già troppo liquido in giro. Vuoi aggiungere altro?
1: No, ragazzi, ve lo giuro, ho preso il telefono, chiamo il mio amico che era di fianco a me a distanza, faccio, chiamami un medico, arrivo io, no! Non ho aperto la porta a nessuno per giorni.
0: Perché?
1: Solo al medico, beh, mi vergognavo.
0: Madonna.
1: E a un certo punto è venuto il medico, beh, a te, dopo che mi sono fatta vedere struccata, aprirei.
0: Cosa vuoi?
1: Beh, ragazzi, è venuto il medico per tutta la settimana a levarmi gli strati con
0: di
1: una
0: pelle.
1: No, zitti. Il volo di rientro, ero una donna volantino, come posso dirvi?
0: No, sfogliata.
1: Ero, sì, un serpente che cambia la pelle.
0: Eri un libro aperto.
1: E mi ricordo che mentre consegnavo i pranzi, ok, dai da mangiare nel lungo raggio,
0: cadevano pezzi di pelle nei pranzi.
1: La signora fa: può recuperare i pezzi che le stanno...
0: Oh mio Dio! Oh mio Dio!
1: Vabbè. Mia testimonianza, la vostra dov'è? Allo 079... 449-9537.
0: Difficile battere la
1: mano. Vero?
0: Devo dire. Difficile.
1: Eh

0: ma è nuova, eh?
1: Merck & Cremont stanno un po' prendendo la parte di quelli che sono stati prima gli altri produttori. Ti ricordi quelli che producevano Roma Bangkok?
0: Gito.
1: Ma che memoria che abbiamo.
0: Sì, no, no, tremendo.
1: Vabbè, sì, che sì. Uno era dei gemelli,
0: certo,
1: diversi, e l'altro,
0: certo,
1: dei Bundabash.
0: Certo.
1: E insieme formavano questo duo di produttori. Vedo che adesso Merck & Cremont hanno preso un po' così, sì, le veci. Bella, bella, con Serena Brancale, The Colors, Partenope. Allora, intanto, stiamo parlando di abbronzature. Diciamo una cosa, Margherita, che io e te siamo sempre votati alla risata, ed è giusto che sia così, è il nostro stile. Però diciamo, allora raccontiamo delle cose, i ragazzi sono all'ascolto.
0: Sì.
1: Crema abbronzante sempre, la 50, quello che
0: è. Ragazzi, non fate le mie cavolate. Io adesso non posso non mettere la 50. Io metto la 50 tutti i giorni, anche d'inverno.
1: Fai bene.
0: D'inverno, perché so che il sole passa attraverso le nuvole anche d'inverno, quindi ho la 50 fissa tutti i giorni.
1: Sembra una scemata, lo si dice, vabbè, ma cosa me lo dici
0: no,
1: a
0: no.
1: fare?
0: È importante.
1: Fatelo.
0: Sì.
1: Allora, detto questo, poi sì, ci sono anche degli errori.
0: Oh, Takage Ketra, grazie.
1: Takage Ketra.
0: Bravi.
1: Non capisco come certi nomi non mi vengano in mente subito.
0: No, guarda, vabbè, vabbè.
1: Allora, Flavia scrive:
0: sì,
1: è successa la stessa cosa parlando del volto gonfio. Avevo gli occhi gonfissimi, ma ero in montagna. Per abbronzarmi mi sono messa la neve in faccia.
0: Oddio, come si chiama lei?
1: Flavia.
0: E sarebbe stato il mio prossimo aneddoto.
1: Ma va?
0: Sì.
1: Hai fatto uguale?
0: Uguale, mio papà mi ha detto: non volevo più sciare. Fa, vabbè, ma Titta, mettiti lì al rifugio, ti metti un po' di neve in faccia.
1: Eh no, Titta.
0: Ragazzi, vai avanti, povera.
1: Lei dice, sì. Non mi ha riconosciuto nessuno.
0: Nessuno.
1: La gonfia, nemmeno il medico. Il
0: no,
1: medico
0: no.
1: Quando l'ha vista, va, lei chi è?
0: Lei chi è? Mi mandi da Katia? Ma sono io.
1: Flavia.
0: Flavia, scusami.
1: Ma sì, ma figurati.
0: Flavia, scusa.
1: Poi, vediamo un po', non so se sono l'unico caso al mondo, ma se mi metto la crema protettiva mi ustiono. Se non la metto mi scotto, ma non mi fa male.
0: Ma amore,
1: come
0: scusami.
1: Metto la crema.
0: Ma che crema usi?
1: Ma infatti.
0: Ma sei sicuro di non aver confuso l'autoabbronzante con la crema protettiva?
1: Perché magari.
0: Vabbè.
1: Sentiamo.
2: Ciao Marghe.
0: Giorno.
2: Ciao Maxi.
1: Ciao.
2: Ma una cosa del genere, perché pur io mi sono svegliato così dopo una giornata a un parco di divertimenti. E non avevo neanche preso il sole apposta.
0: Certo.
1: No, in giro.
2: Giando.
0: Sì, certo.
2: E mi sono ridotto, come vedete, in foto.
1: Ah, fa vedere?
0: Fa allora vedere? Beh, ragazzi.
1: Mamma mia, ragazzi, sembra un pugile dopo 18 round.
0: Io ero così, sì, io ero così. Ero così. Sì,
1: mamma,
0: ragazzi.
1: Mia.
0: Sì. Ne conosco a bizzeffe di persone che sono state tipo a Gardaland e hanno sottovalutato la cosa. Ma stai sotto la stecca del sole per tante ore in coda. Raga, quella roba lì ti uccide,
1: Sì, è vero. È vero.
0: Vai.
1: Buongiorno, Sombreros.
0: Buongiorno. Oh, che carino, Sombreros.
1: Da piccolo diventavo nero come il carbone. Poi, a 15 anni, sono andato in Sardegna.
0: Sì.
1: E come sempre, senza mettere la crema, mi sono ustionato. Male,
0: certo,
1: non mettere la crema.
0: Certo.
1: Ma rosso, dice. Da lì non ho più potuto prendere il sole perché ho proprio l'allergia al sole. Adesso
0: urca!
1: 53 anni, mi dicono che ho la pelle di un trentenne.
0: Cavolo, sì.
1: È quello. Allora io, tu lo vedi, sono bianco,
0: sì,
1: come il latte.
0: Sì.
1: E così resterò anche ad agosto, a luglio. Sono svizzero tedesco nell'anima.
0: Ma tu lo prendi il sole, cioè ti metti lì?
1: No, perché prendendo la. Cioè, mio papà è italiano.
0: Sì.
1: Però italiano con origini del nord, ma anche qualcosina del sud. Deve essere che nella pelle il sud lo ha invaso, perché lui è nero.
0: Sì.
1: È tipo il cocca, sai quando si presenta.
0: Tuo papà, no? Quindi fa parte di quelle persone che invidio. Nere. Ho fatto due passi all'ombra.
1: Nere.
0: Sì,
1: ma
0: ho
1: nere,
0: capito.
1: Nere?
0: Sì.
1: Ok. Vabbè, invece la mamma è di Solo Turn.
0: Certo.
1: E io sono molto Solo Turn.
0: Sì.
1: Tutte e due abbiamo questo, non so come dire, ci vengono i pallini rossi se stiamo.
0: Ho capito.
1: Non so,
0: sì,
1: come si chiama,
0: sì,
1: ha un nome. Quindi non prendo
0: tipo
1: il sole.
0: Tipo eritema.
1: Eritema.
0: Sì.
1: Però una volta ho sbagliato perché devi imparare, da piccolo devi imparare. Ero alla Costa del Sol in Spagna.
0: Ah,
1: Costa del Sol. E mia mamma: hai messo la crema? Pur di mentire, pur di andare a fare il bagno. Sì. Non l'ho fatto.
0: Non l'hai fatto.
1: Ho preso un febbrone da cavallo, ma
0: no.
1: Praticamente ho perso, dei 7 giorni che eravamo in Costa del Sol, ne ho persi 3.
0: No, è perché sì, poi ti mangi le mani.
1: Certo, certo, come uno stupidotto, capito?
0: Vabbè, vai, vabbè, vai.
1: Ce ne sono altri?
0: È pieno.
1: Ah, eccola qua. Senti qua, senti qua. Ustionata a Capoverde sul labbro.
0: Cavolo, abbiamo parlato ieri di Capoverde, anch'io sono stata. Sì. Perché poi lì, raga, c'è il vento. Il vento ti frega. Il vento fa da lente. Sì. E ti fa abbronzare di più.
1: Però tu senti il freschino.
0: Bravo, stai una fragola e dici, ma non sto neanche a rimettere la crema.
1: Allora, sul labbro, dice bolla di sangue sul labbro, non so cosa è successo. Adesso sempre crema 50 più, vedi che poi la impari la solfa.
0: Urca!
1: È ovvio. Ecco, tirate a raccontarci 079 449 9537, questo è il numero di WhatsApp.
0: Vai, vai, ce n'è, butta dentro anche audio, arriva di tutto.
1: Mamma mia.
0: Vai.
1: Vado?
0: Sì.
3: Ina, buongiorno, buongiorno. Le persone che hanno una certa età si ricorderanno l'eutra, disgraziati.
0: Così l'eutra? Sì, era quell'unguento,
1: sì,
0: tremendo, che si usava per abbronzarsi, che in realtà, se non erro, ne avevamo parlato una volta qua in onda, veniva usato per le vacche, ma non mi ricordo per che cosa.
1: Per le vacche?
0: Sì. O no, sbaglio?
1: Le vacche.
0: Sì, guarda, adesso vado a chiedo a ChatGPT.

0: ragazzi, vale ustionarsi il braccio per le ore di coda in autostrada.
1: Vero?
0: E sapete per cosa?
2: Vale, sì, certo che vale.
1: Brutto, vale come...
3: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pianscairolo, via Garavegia.
4: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
6: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna alla Airolo Bike Opening con bike test con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo!
7: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute!
8: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: L.A., Miami, New York. Say no more, get on the floor.
1: Ciao Marghe, ciao Marghe e Maxi.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Errata, neutra dai romandi, veniva chiamata la vascia Treer perché veniva usata dai contadini che la spalmavano sulle mammelle delle mucche quando le attaccavano alla mungitrice. Ciao, buona giornata da Deborah.
3: Ciao
1: buona
3: tesoro, giornata. Vedi che te l'avevo detto che c'entravano le vacche, non mi ricordo, mi stavo per il pelo, era per le mammelle delle vacche.
2: Leutra.
3: Ah.
2: E tu la usavi?
3: No, la usavano i miei amici. Io non la conoscevo perché si usava tanto qua, io non abitavo ancora qua. Però mi hanno detto, ma Marghi, guarda che andava di brutto. Chiedi a Lisa Moser se l'ha mai usata.
2: Buongiorno Lisa, come stai?
4: Ciao, buongiorno. Bene, grazie, a voi?
3: Buongiorno Lisi. Va, bene.
2: Chiedere a Lisa, a Lisa se usa Leutra. No.
3: No, se anche lei ha abusato di metodi autoabbronzanti quando era più giovane.
2: Ti sei mai ustionata o scottata nella tua vita, o sei sempre stata attenta, Lisa?
4: No, purtroppo diversi episodi di ustioni alle spalle. Uno in particolare, mi sono addormentata in montagna dopo un giro sotto la stecca del sole, e quindi oltre a essere una bella bruciata avevo anche la tipica abbronzatura col pantaloncino e la calza
3: nuda ma vestita.
2: Sì, già vestita, certo. Comunque, certo.
3: Va bene ragazzi, allora vado di sigla.
2: Mettigli la crema, che
3: metto la crema, sì.
5: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risi Carpenteria. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
2: Vediamo se il tempo sarà odioso come quando ti schiacci la pelle, sei rosso e
3: brutto, rimane il dito bianco.
2: Vediamo. Sì. Come sarà?
4: Beh, sicuramente giornate da avere con sé la crema da sole, proprio per evitare di bruciarsi con questa zona di alta pressione che si trova sull'Europa centro-occidentale, che ci porta dell'aria molto calda, però a tratti ancora instabile. Quindi partendo da oggi una giornata in prevalenza soleggiata, con però la presenza di qualche velatura, nel pomeriggio lo sviluppo di cumuli sui rilievi, che in serata potrà essere seguito da un locale rovescio soprattutto sui rilievi. Come detto, molto caldo, oggi le temperature massime raggiungeranno i 30 gradi circa. Domani possiamo dire che sarà una giornata praticamente fotocopia, quindi in prevalenza soleggiata, con ancora lo sviluppo di qualche cumulo, in serata qualche locale rovescio nelle Alpi, e avremo venerdì diciamo un pochino diversa, con una debole perturbazione che ci sfiora soprattutto in serata, quindi una giornata che nel complesso trascorrerà ancora abbastanza soleggiata. Vi sarà però in giornata un marcato sviluppo di cumuli e dal pomeriggio potranno verificarsi alcuni rovesci temporali, soprattutto in montagna, però saranno un po' più estesi rispetto alle giornate di oggi e domani. Venerdì le temperature massime raggiungeranno i 31 gradi e poi dal weekend avremo un ulteriore rialzo delle temperature, con le massime che raggiungeranno supereranno i 33 gradi e delle giornate che saranno ben soleggiate, molto calde, anche se rimane, come detto, un po' di instabilità, quindi una tendenza ad avere ancora dei possibili rovesci temporali pomeridiani, sempre e soprattutto in montagna, quindi nelle zone di pianura rimaniamo piuttosto al margine.
3: Ma cosa dici? Bene.
2: Mi affido a Lisa. Ecco.
3: Sì, ci affidiamo a Lisa in tutto.
2: Inutile andare più avanti, vero?
3: No.
4: Ma in realtà si vede questa tendenza fino a martedì, quindi giornate soleggiate molto calde, con sempre appunto un pochino di instabilità, e poi da mercoledì inizia a vedersi un pochino più di incertezza, soprattutto per quello che riguarda anche la durata di questo caldo, che comunque è piuttosto intenso, quindi sarà da verificare, diciamo, più nel dettaglio nei prossimi giorni per quel che riguarda le temperature. Però comunque sembrerebbe che rimaniamo sotto condizioni anticicloniche, quindi di tempo stabile, soleggiato e ancora molto caldo.
3: Però posso dirvi che se si abbassano un po' le temperature ben venga, perché ultimamente la sera fa un caldo boia, da voi no?
2: No, devo dire. No, sì, non fa.
3: Allora mi trasferisco a casa tua.
2: No, più che altro sai perché chiedevo? Perché ho giovedì DJ set in vetta al Bre.
3: Ah.
2: Venerdì DJ set in vetta al Generoso.
3: Ah, ho capito.
2: E non vorrei che da su là, sai, ti prendi la, la stangata.
3: Certo, meglio ho coprirsi. Capito, certo. Mm.
2: Va bene, grazie Lisa, grazie mille.
3: Grazie Lisi.
4: Grazie a voi, buona giornata.
3: Un abbraccio, ciao ciao.
2: Metti la crema.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Io mi ricordo anni fa mi sono praticamente ustionato i piedi.
1: No.
0: Ero in piscina, faceva caldo, non ce la facevo più a stare sotto il sole e gli ho detto ai miei amici: io mi infilo sotto l'ombra delle piante,
2: così
0: almeno mi faccio una bella pennica. Se non che mi sono addormentato, ma
2: piedi
0: sono
2: fuori.
0: Girando, l'ombra delle piante si è spostata
1: No.
0: E i piedi sono rimasti al sole. Sono rimasto 3 ore sotto al sole e vedete con i piedi sotto il sole. Sì. Quando mi sono svegliato avevo 2 zamponi,
1: i sandaletti,
0: 20 giorni senza riuscire a mettere i piedi per terra con creme
1: Oddio.
0: E addirittura punture per riuscire a sgonfiare
1: e la peppa
0: ustionata. Ti ho preso. Una bella esperienza proprio.
2: Ma sì, sì,
1: tesoro, ma che storia del terrore.
2: Però è un ustione di...
1: Vai, vai avanti, se voglio sentirne altri.
2: Altri, sicuro?
1: Cavolo.
2: Sentiamo.
1: Vai, vai.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Allora, per la mia ustione... io sono...
2: Aspetta, sì. Perché lo dice come dire. Allora, visto che tutti abbiamo...
1: Sì,
2: ustione,
1: sì.
2: La mia...
1: Mo' vi racconto la mia, vai.
3: Chiara, di carnagione, bionda, occhi verdi, quindi potete immaginare che bella carnagione che ho. Primo sole, andiamo in Val Verzasca, in mezzo al fiume, una bella roccia. E mi consigliano di mettere la famosa eutra, che è
1: eccola
3: per mungere le vasche, come diceva Marghe, giustamente. Metto su questa bella eutra, mi piazzo su questo mazzo, mi addormento.
1: No.
3: E nessuno mi sveglia.
1: No.
3: Al risveglio ero rossa come un pomodoro. Al rientro a casa, dopo una bella doccia, ero piena di bolle.
1: Amore.
3: Unione, febbre, non ti dico come camminavo e come mi prendevano in giro, oltretutto
2: i
3: pure. Miei amici che non mi hanno svegliato. Ciao.
1: Però lì siete dei disgraziati,
2: Però anch'io non l'avrei svegliata, ma non per cattiveria, perché dici poi se la svegli si arrabbia.
1: Andiamo avanti, dai.
2: Un'altra ustionata?
1: Sì. Cioè, non abbiamo tanto tempo, ma qualcosina riusciamo ancora ad ascoltare. Vai.
2: Solo a sentirli.
1: Sì.
4: Mettere l'eutra era come un firmare un contratto con un dermatologo a vita, perché poi da lì la pelle ne subiva di tutti i colori. Era non protezione zero, meno 50.
2: Meno.
4: Io l'ho usata da giovane, poche volte, ho sempre preso delle grandi ostionate, mai più.
2: Domanda.
1: Ma
2: la fabbricano ancora? Perché non è una pubblicità di quelle.
1: Però teoricamente non è nata, cioè non è nata come abbronzante.
2: È pur la vache.
1: Noi l'abbiamo utilizzata per quello scopo lì. Magari la usano anche per altro.
2: Tu pensa alle mucche che ti prendono in giro. L'ha messa anche lei, guarda.

0: quando è nata mia figlia mi lamento che non riesco più a farmi una pennichella in spiaggia, però sentendo tutte queste storie mi rendo conto che in realtà la devo ringraziare.
1: La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.
2: Con i McDill Snacks ce n'è uno per ogni te. Per il tuo patatine e sundae insieme è il massimo. E per il tuo... non so mai decidermi. Scegli due snack per 5 franchi. McDill Snacks. Deals per ogni te. Solo da McDonald's.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: Ricalcolo del percorso prima delle sue vacanze estive. Nuova destinazione, la sua concessionaria Honda. All'arrivo fino a 5.000 franchi di bonus sulla Civic ibrida, 4.000 franchi di bonus sulla Jazz e 8 anni di garanzia inclusi. Siete arrivati a destinazione. Honda, il compagno di viaggio affidabile per l'estate. Condizioni su honda.ch.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Domenica 21 giugno torna all'hotel Villa Sassa il brunch vista lago più glamour di Lugano. Ricco buffet con prosecco, succhi e bevande illimitati. Brunch e kids club gratis per i bambini fino a 10 anni. Diamo il benvenuto all'estate insieme al DJ set firmato Radio 3. Info e prenotazioni su villasassa.ch.
8: Ciao Marco, tutto bene?
9: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
8: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
10: Carrozzeria Cell System.
9: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
10: Cell System.
11: A Coldredio, via San Gottardo 28.
12: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
8: 2 minuti sono le 8, buongiorno.
13: Ticino News mattina.
14: Ben ritrovati con l'informazione del mattino, mercoledì 17 giugno, le notizie più importanti di giornata in una manciata di minuti in compagnia di Laura Zucchetti. Ciao Laura, buongiorno.
15: Buongiorno.
14: Occhi puntati sul Consiglio nazionale oggi a Berna, che dovrà chinarsi sulla proposta della conferenza di conciliazione sul finanziamento della 13ª VS. Gli stati l'hanno già accolta, la Camera del Popolo, il voto invece in bilico a far pendere l'ago della bilancia possibili dissidenti UDC e i deputati dei Verdi Liberali. Potrebbero essere pochissimi i voti che decideranno il progetto per un finanziamento della 13ª VS approvato in votazione popolare nel febbraio 2024. Stamane o alla più tardi venerdì sapremo se il Parlamento riuscirà a varare il piano, se la rendita supplementare del primo pilastro dovrà essere versata dal prossimo dicembre senza uno specifico finanziamento.
15: La soluzione adottata dalla conciliazione di tipo misto e prevede sia un aumento delle deduzioni salariali sia un incremento dell'IVA, ma se il sì della Camera dei Cantoni era scontato, dato che le proposte in votazione ricalcano la soluzione sostenuta dai senatori, il Nazionale ha invece sempre difeso la variante basata esclusivamente sull'aumento dell'IVA e solo fino al 2033. Gli snodi, a dipendenza del voto odierno, sono diversi. Il voto finale del Parlamento venerdì, con un'eventuale chiamata alle urne della popolazione, oppure una bocciatura del progetto con l'entrata in vigore, in ogni caso, della tredicesima AVS da dicembre, ma senza un finanziamento ad hoc.
14: Dopo la bocciatura dell'iniziativa UDC contro una Svizzera da 10 milioni di abitanti, il consigliere nazionale Piero Marchesi rilancia il dibattito sull'immigrazione e sull'asilo con ben 3 mozioni presentate a Berna. La prima propone una politica d'asilo più rigorosa, ispirata al modello danese, con maggiore attenzione ai rimpatri e una distinzione più netta fra rifugiati e migranti economici. La seconda chiede che i centri d'asilo siano collocati maggiormente nelle città, ritenute più favorevoli ad una politica migratoria aperta, e meno nelle regioni periferiche. La terza punta invece a restringere il ricongiungimento familiare, consentendolo solo a chi è in grado di mantenere economicamente i propri familiari.
15: Marchesi sostiene che il 45,2% dei votanti e 12 cantoni favorevoli all'iniziativa dimostrano un forte malcontento verso l'attuale livello di immigrazione. Pur riconoscendo i vincoli degli accordi internazionali, ritiene che la Svizzera disponga già di margini per applicare in modo più severo le regole esistenti. L'esponente UDC si dice inoltre fiducioso di poter trovare sostegno in Parlamento, in particolare tra PLR e Centro, per approvare misure più restrittive nel settore dell'asilo.
14: Giornate cruciali queste anche sul fronte internazionale per la firma del memorandum d'intesa fra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra in Medio Oriente. L'accordo dovrebbe aver successo, ora passa ad una seconda fase che penso sarà in realtà più facile. Questa è la profezia del presidente americano Donald Trump al vertice del G7 di Evian in Francia, dove ha assicurato che Teheran si è impegnata a non sviluppare l'arma nucleare e che lo stretto di Hormuz riaprirà pienamente entro venerdì.
15: E proprio venerdì al Bürgenstock, nel canton Nidwalden, è prevista la firma del protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran con l'obiettivo di porre fine alla guerra. La notizia è stata confermata dal Dipartimento federale degli affari esteri. La Svizzera, da parte sua, svolge un ruolo di facilitatrice, mettendo a disposizione il proprio territorio e creando le condizioni diplomatiche e logistiche necessarie per i colloqui. Il Bürgenstock aveva già ospitato nel 2024 la conferenza internazionale sulla pace in Ucraina.
14: Secondo il ministro degli esteri iraniano, subito dopo la firma inizierà un nuovo ciclo di negoziati articolato in due fasi: una prima dedicata alla cessazione delle ostilità, alla sicurezza dello stretto di Hormuz, allo sblocco dei fondi iraniani congelati alla ricostruzione, una seconda invece della durata di 60 giorni incentrata sul programma nucleare iraniano e la revoca delle sanzioni. Teheran sostiene che il memorandum preveda la fine immediata e definitiva della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, e considera eventuali nuovi attacchi israeliani come una violazione dell'accordo.
15: E il preannunciato accordo sta già dando i primi frutti. Il prezzo del petrolio è sceso sensibilmente dopo l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Il greggio WTI è passato da circa 110 a 76 dollari al barile in un mese, mentre il Brent è sceso sotto gli 80 dollari. Sul Corriere del Ticino l'analista Davide Tabarelli spiega che i prezzi dovrebbero restare tra 80 e 90 dollari fino a novembre, grazie alla prevista riapertura dello stretto di Hormuz e all'assenza di uno shock energetico.
14: Tuttavia la situazione resta incerta, non si escludono nuovi rialzi nei prossimi mesi. Tabarelli ritiene che l'Iran esca rafforzato dall'accordo grazie al controllo strategico di Hormuz e al possibile sblocco dei fondi congelati. A contenere i prezzi ha contribuito, dice, anche la debole domanda globale, soprattutto da parte della Cina, che ha fatto ricorso alle proprie riserve petrolifere.
15: Alla prima assemblea comunale di Crans-Montana, dopo la tragedia avvenuta la notte di Capodanno, il sindaco Nicolas Ferraud ha presentato pubblicamente le scuse del municipio alle famiglie delle vittime e ai feriti. Durante l'assemblea sono stati illustrati gli interventi avviati dopo il disastro, la creazione di un memoriale permanente in discussione con il cantone, una cerimonia commemorativa prevista il 1 gennaio 2027 e un piano di controlli su tutti i locali pubblici del comune entro la fine dell'anno. anno.
14: Il responsabile della sicurezza pubblica, Patrick Clivat, anch'egli incriminato nell'inchiesta insieme a Feroe e ad altre 13 persone, ha riferito che sono già stati effettuati 56 controlli. Il sindaco ha inoltre annunciato l'intenzione di istituire un consiglio comunale per migliorare la governance dell'ente nella prossima legislatura.
15: Agroscope, il centro di competenza della Confederazione per la ricerca nel settore agricolo, ha annunciato il taglio di 58 posti di lavoro a tempo pieno nell'ambito di un piano di risparmio necessario per far fronte a un deficit strutturale di circa 10 milioni di franchi. La riduzione del personale sarà attuata principalmente tramite pensionamenti, mancata sostituzione di collaboratori che lasciano l'istituto, posti vacanti e contratti a tempo indeterminato. Tuttavia 43 dipendenti saranno direttamente interessati dalla soppressione dei posti.
14: Guardando al Ticino, il sito di Cadenazzo non subirà alcun taglio. La decisione è legata anche alle misure di risparmio adottate negli ultimi anni da Parlamento e Governo, che porteranno entro il 2029 ad una riduzione progressiva del budget annuale. Di conseguenza Agroscope abbandonerà alcune attività di ricerca, fra cui quelle sull'alimentazione sana, le nuove derrate alimentari e le colture alternative.
15: Andiamo a Lugano ora, dove ieri la commissione della gestione si è mostrata divisa sul piano finanziario della città. La maggioranza sostiene la necessità di contenere la spesa corrente e ritiene che il risanamento non possa basarsi su vendite di beni comunali o aumenti fiscali. Sinistra e Verdi criticano invece il municipio per la mancanza di una chiara visione politica, accusandolo di puntare soprattutto su tagli ai servizi e blocco dei progetti.
14: Tutti concordano però sul fatto che la crescita della spesa corrente rappresenti il principale problema finanziario. Il consuntivo 2025 è giudicato positivamente grazie ad un avanzo di 23,7 milioni di franchi, anche se dovuto in gran parte a fattori straordinari, mentre restano preoccupazioni per il debito pubblico e il finanziamento degli investimenti futuri.
15: La cronaca ora: sarebbe stato originato dalla batteria di una bicicletta elettrica a rogo che nel tardo pomeriggio di ieri ha riempito di un denso fumo uno stabile a Montagnola in via Salva Piana. A titolo precauzionale una decina di inquilini è stata fatta evacuare. Uno di loro ha riportato una lieve intossicazione da fumo ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, la via interessata dal rogo è stata chiusa al traffico.
14: All'incirca la stessa ora del fumo fuoriusciva invece anche dal tetto di uno stabile commerciale in via San Gottardo a Coldrerio. Sul posto i pompieri del Mendrisiotto hanno appurato che all'origine vi fosse un principio di incendio che si stava sviluppando nel sottotetto. I pompieri sono riusciti a domare il rogo prima che si propagasse, hanno provveduto a domare il rogo evitandone così la propagazione. Nessuno ha riportato ferite. Per agevolare le operazioni di spegnimento, la polizia ha però chiuso una corsia di marcia, creando alcuni disagi al traffico.
15: Richieste di risarcimento a ritmo serrato dopo la violenta grandinata che ha colpito la scorsa settimana al Mendrisiotto. Le compagnie assicurative sono sotto pressione. Nelle prossime settimane organizzeranno speciali drive-in per accelerare la valutazione dei danni. Danni che non sono ancora quantificabili nella complessità,

0: migliore da parte delle compagnie, si fissano delle date, i clienti hanno la possibilità di scegliere tra diverse opzioni. Qui troviamo esperti, qui troviamo anche mezzi digitali come degli scanner che aiutano in questo caso a fare una perizia oggettiva di quello che è l'effettivo danno, e si riesce in modo molto efficiente a poter dare seguito alle perizie che poi sono la base della liquidazione che i clienti riceveranno.
1: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch. Infotraffico.
2: Rallentamenti fra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Lamone, nella direzione opposta tra Gravesano e Manno, a Lugano sulle principali vie del centro, sulla 2 fra il raccordo di Mendrisio e Melide in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Ginestrerio.
3: Domenica 21 giugno, brunch Vista Lago all'Hotel Villa Sassa. Prenota su villasassa.ch.

0: diamo il benvenuto al sombrero ufficiale. Eh beh sì,
1: è vero,
0: è così, è lui il sombrero ufficiale. Michael Casanova, benvenuto, buongiorno.
2: Buona mattina a tutti.
1: Scusate
2: popolo.
1: Ragazzi, non mi sentivo in cuffia. Ecco.
0: Come ci si sente a svegliarsi un'ora dopo i colleghi? Com'è la sensazione, diciamo? Ecco.
2: Allora, la cosa bella è che finalmente io non mi svegliavo spesso a sentirvi alle 7.
0: Ci mancherebbe.
2: Però sentirvi in macchina devo dire che è piacevole, anche perché poi ognuno fa i propri ragionamenti.
0: Capito?
1: Tu pensa che si fanno dei ragionamenti ascoltandoci?
2: Sì. No, perché per esempio la storia
1: della bronzatura,
2: ognuno in macchina si fa la propria idea, come hai detto te, ognuno ha le sue ostionate.
0: Tu hai una testimonianza.
2: Io posso collegare due cose, il calcio e le ostioni. Forse a Maxi l'avevo già raccontata questa.
0: Non c'entrano i paguri, le gare dei paguri, no? Quella ce la eviti.
1: Cioè, aspetta, tu hai da elencarci, da annoverarci un'ustione importante.
2: Sì, legata al calcio.
1: Ok, vai.
2: Io ho giocato nel Locarno. Ero un semiprofessionista.
0: No,
2: cioè,
0: beh,
2: ero pagato 10 mensilità. Nel senso che quindi ero semiprofessionista.
1: Cosa vuol dire ero pagato 10 mensilità?
0: Perché se no sei professionista se ti danno anche la tredicesima.
2: No, perché a Locarno forse era l'unica società che ti pagava solo quando ti allenavi. Quindi per esempio in giugno e in inverno non ti alleni e quindi non ti pago.
1: Sì, sì, ho capito.
2: Poi ti pagavano così tanto che dicono cioè, vabbè, fatto sta che arrivo a Locarno felicissimo, nella ridente Locarno, e ritrovo un mio ex compagno del team Ticino, Kevin Pollini.
1: L'ho già sentito Kevin Pollini.
2: È del Locarnese, zona Locarnese.
1: Ah, ok, ok.
2: Capito? Quella.
0: Non è un tuo ex.
1: Secondo me no.
2: No. Arrivo a Locarno e lo vedo completamente abbronzato. Mi dico, ma scusa, ma perché sei così abbronzato, Kevin?
1: Avrei pensato a un solarium.
2: Lui mi dice, hai visto i nostri pantaloncini? Io guardo i pantaloncini e sui pantaloncini sponsor Sunbucks, che significa la scatola del sole.
0: Sì, che è un posto dove vai a fare le... Sì.
2: Esatto. E mi dice...
1: Sunbox. Bucks.
0: No, perché a San Diego è Bucks. È più aperto. Vabbè. Invece sei di Orange County.
1: Vabbè.
2: Sì. Sunbox. Va bene così.
1: Sunbox.
0: Mi piace.
2: E mi dice, hai visto il nostro pantaloncino? Noi abbiamo tutto gratis. Cioè, tu puoi andare, ti sdrai e diventi come me. Allora, siccome io ero ambizioso, perché io avevo un idolo che era Nelson Dida, portiere del Brasile.
1: Ok.
0: Che era tutto meno che...
2: Era mulatto.
0: Certo.
2: Mulatto. Quindi mi sono detto, dai, provo anch'io che magari divento come lui, baghera la pantera. Sono andato, mi sono sdraiato in questo lettino. Voi non ci crederete.
0: Ci stavi tutto?
2: No.
0: Nel lettino ci stai tutto?
1: No, beh, fuori piedi.
0: Ah, non ci state tutto?
2: Sono fuori piedi?
1: Sì.
2: Non mi ricordo più se sono
1: I
2: fuori
1: piedi. I talloni sono fuori.
2: Faccio la premessa, non andate in questi posti. Lo dico, non è che voglio denigrarli, ma non andate.
0: Non sponsor anche del programma.
1: Sponsor.
0: Insieme a tutti. Nostro è Sunbraz, però è più o meno quello.
1: Beh, io invece sono a favore di due bottarelle prima di mettersi al sole.
2: Sì,
1: fa bene.
2: Dici?
1: Eh sì, perché ti stimola, ti riattiva un po' la melatonina. La melanina.
0: La bottarella via va sempre bene.
1: Scusatemi, melanina o melatonina?
0: Melanina. Io direi melanina perché la melatonina è per dormire.
1: Sì, ok, quella. Ecco quella.
2: Cioè. Vabbè, fatto sta che vado a fare questa seduta, che poi era sdraiata, nel senso non ero seduto, era sdraiato.
0: Sta sdraiata.
2: E niente, mi sono ustionato schiena, gambe, faccia, al punto che poi il sabato ci sarebbe stata la partita contro la Rau.
0: Non hai giocato. E non ti ha pagato perché non giocavi. Scusa, se non giochi
2: ho provato a fare il riscaldamento e non ce l'ho fatta.
1: Ma
2: ogni volta che mi tuffavo ero
1: ma come hai fatto a bruciarti? Non ho capito.
2: Perché ho esagerato, non l'avevo mai fatto. Era la prima volta. Per me era la prima volta.
0: Quanti minuti hai fatto?
1: Avrò fatto 20 minuti.
2: In campo zero.
0: No, sulla sdraiata.
2: Non mi ricordo più. Ricordo che c'era una voce che ti accompagnava,
1: certo.
2: Ti diceva com'è? Sei comodo? E io rispondevo un po' come se fosse una sorta di intelligenza artificiale degli
1: Sapete
2: anni 2000.
1: Qual è il problema di quei lettini lì?
0: Quale?
1: Che a un certo punto puoi selezionare anche l'aria sul corpo. Ma se selezioni l'aria sul corpo e lo spruzzino,
0: non senti il caldo.
1: Puoi scegliere faccia, busto o gambe. Tu non senti il caldo.
2: Esatto, non senti. E poi è profumata. Senti quell'odore di profumo.
0: Il gelsomino, quello
1: profumo
0: classico.
1: Profumo di acqua solare.
2: Sì, Bilboa, più Bilboa.
1: Sì, è vero, Bilboa.
2: La roba di Bilboa.
1: Sì, sì.
2: Vabbè, fatto sta che non ho giocato quella partita. Mi sono dovuto inventare una scusa che avevo male.
1: Beh, chiaro, a chi, come potevi dirlo.
2: Però io ho saltato una partita per un'esagerazione al sandbox.
0: Sai che quindi... tu avresti potuto chiedere un rimborso invece?
2: Allo sponsor?
0: Eh sì, perché la colpa è dello sponsor. Però... non è colpa tua. Lo sponsor non ti ha indicato la via giusta.
1: Certo che lo sponsor sul pantaloncino tussionato non era proprio la miglior pubblicità.
2: No, no, però ringrazio Kevin Pollini. Ciao, che nel Kevin. Frattempo è diventato Kevin Arrosto o Kevin Nuggets.
1: Certo.
2: Con, con il numero di solarium che sta facendo. Vabbè, grazie per
1: grazie
2: tutto.
1: A voi.
2: Partiamo con la sigla?
1: Vai.
0: Adesso, dopo un quarto d'ora di

0: bene.
1: Secondo me io ero messicana in una vita precedente, perché mi viene bene quella roba lì.
2: Sì. Tra l'altro io ho il testo originale di questa sigla
1: e però
2: e lo conservo in una cassaforte perché potrebbe valere tra un po' di anni, eh.
3: Cioè, allora, se al karaoke è difficile da cantare,
2: beh,
3: questa?
2: Sì.
1: Non è da tutti.
3: Sai il testo?
1: Non è da tutti.
3: Lo so che l'avete già ammazzato stamattina ancora, Luca Ventura. Poro Luchino.
1: Un abbraccio, Luchino.
2: Però scusa, allora, adesso io lo dico. Luca, top dei top. Ma se è una sigla, non è una virgola, è una sigla.
3: Sì,
2: mi
3: sì.
2: Scrivi due frasi, tipo, che ne so, quei tre mattacchioni. No, capito?
3: Sì, sì. Però non si sapeva bene chi fossero i protagonisti del programma, visto che poi siamo a rotazione.
1: Bravo, è vero. Poi si sa mai, qua ti distrai, ti fanno fuori, Quindi, sai, poi mettevano a nome Marghe e mi licenziavano. Hanno detto, facciamo una roba più generica e inclusiva.
3: Ma tu dici che butta male qua?
1: Ma a noi non ci hanno ancora detto niente per settembre,
2: E io adesso non voglio parlare per gli altri, però ho sentito di tandem. Beh, la ruota ve l'hanno già tolta. E beh, oh, io dico la verità, è così. Il cavalletto smontato. E adesso stanno vedendo il portapacchi. Ma togli ancora qualcosa. Non è che rimane, Per incoraggiarti,
3: Va certo. Bene, va bene. Io volevo, so che hai già parlato di Messi, tripletta,
1: sì,
3: di Messi.
2: Beh, non potevo tenermela.
3: Però lasciatemelo dire, stanotte non è l'unico che ha fatto tripletta.
1: Chi è che ha fatto tripletta?
2: Allora ha fatto doppietta, Mbappé doppietta.
3: C'è qualcuno che ha fatto tripletta stanotte.
2: Tu hai fatto una tripletta? Ma vai, ancora no. Quel fisico lì.
1: Ma io, scusami, non so se sto capendo.
2: Nemmeno io. Ma...
1: E non so se voglio saperlo.
3: No. Allora, oggi è il compleanno del mio nipotino, che ha fatto 3 anni.
1: Ah.
3: Etienne, ha fatto tripletta.
2: Auguri a, come si chiama?
3: Etienne.
2: 3 anni.
3: Esatto. E stavo pensando in macchina tutte le cose che vengono servite a tre.
1: Sì.
3: Tu, Marga, hai in mente qualcosa che viene servito a tre?
2: Io ce l'ho.
3: Vai.
2: Profiterol.
3: Bravo.
2: Se non mi servi. Perché se mi servi, molti lo fanno qua in Ticino. Se mi date 2 profiterol, io mi alzo. Ti spalmo il profiterol in faccia e me ne vado.
1: Scusami, cioè devono essere 3 palline?
2: Ma certo.
3: Per forza.
1: Ma chi l'ha detto?
2: Ma è una regola.
3: Anche il gelato, se lo prendi alla carte, quindi al ristorante, ti danno 3 palle.
2: 3.
1: No, purtroppo no, io specifico sempre, me ne arrivano anche con 2.
2: Marghe, se te ne vai ci fai un piacere. Sto
3: però frequenti posti l'osso. Cioè,
1: ragazzi, ad sto
2: esempio,
1: pensando cose che vanno a 3.
2: Vicino a Livigno, che cosa c'è come paese? Sopra Livigno, che paese
1: 3
2: c'è?
1: 3 palle.
2: 3 palle, mica 2.
3: Esattamente.
1: Perché? È vero, è
2: perché
1: vero.
2: Si servono a 3.
1: È
3: oppure
1: vero, 3 palle.
3: Ci sono i 3 porcellini. Anche quelli vengono sempre a 3.
1: I 3 porcellini.
2: Qui, qua e qua.
3: Bravissimo.
2: Non è che c'è anche quiz. Sono 3.
1: Ah sì?
3: E i moschettieri quanti sono?
2: Beh no.
1: No.
3: Quanti sono?
2: Sono 4.
3: E chi sono?
2: Allora, Aramis.
1: Sì.
2: Portos.
3: Ceroni.
1: Portos te lo sei inventato.
2: Ceroni e D'Artagnan. Sono 4.
1: Scusatemi.
2: Saluto, un saluto a Ceroni,
1: Cenerentola erano 2 o 3 le sorelle? 2?
2: Ma sì, con lei fanno 3.
1: Ah.
2: Scusa.
3: Voilà.

0: Amag Ticino presenta
1: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
0: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
2: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni. Dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Ricalcolo del percorso prima delle sue vacanze estive. Nuova destinazione, la sua concessionaria Honda. All'arrivo fino a 5.000 franchi di bonus sulla Civic Ibrida, 4.000 franchi di bonus sulla Jazz e 8 anni di garanzia inclusi. Siete arrivati a destinazione. Honda, il compagno di viaggio affidabile per l'estate. Condizioni su honda.ch.
5: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
6: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
7: Ehi, ma questa è davvero una panda?
8: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. Non farti sfuggire le nostre offerte speciali sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
9: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
10: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: David Guetta, che tra l'altro ha prodotto anche il pezzo dove DNA si chiama, giusto? Che fa parte del roster delle sì. canzoni legate al mondiale.
1: Che è in competizione con quella di Shakira.
0: Brava.
1: Cioè
0: brava.
1: La canzone? Eh sì.
2: Sì, in competizione. Io ieri ho ascoltato lo stadio e fan sentire prima quella di Bocelli e David Guetta.
0: Prima.
2: Vedi,
0: prima
2: e poi dopo quella di Shakira. Ma quando Shakira...
1: Vedi?
0: Quando ormai
2: esatto,
1: secondo
2: ormai.
1: Me a lei girano le scatole.
0: Ma quei soldi che ha preso, se cosa se ne
1: ho
0: frega.
1: Ho capito, ti girano.
0: Dici?
1: Sì.
0: Allora, intanto oggi andiamo a focalizzarci su una partita.
2: Sì, prima volevo dire, come si chiamava già quella crema che vi dicevi?
1: Eutra.
2: Ecco, l'Eutra.
1: Ah, quella che in realtà è per il seno delle vacche.
0: Brava.
1: Mm.
2: L'Eutra?
0: Ma dire mucche è una cosa che non torna.
1: Hai ragione, non mi veniva.
0: No, mucca.
1: Sì, delle mucche.
2: Voglio vedere se c'è qualcuno che mi smentisce su WhatsApp. Fanno anche i formaggini Eutra. Ci sono i formaggini Eutra.
1: Aspetta, sono quelli...
0: No, è sì. quello che rimane sulla mammella sì. della mucca, lo tirano via, forma di formaggino e te lo mangi.
2: Non so se in Alto Adige.
1: Ma non ho capito, con i rimasugli della crema?
2: Sì. Fatti ma i formaggi, ti giuro. Io no, allora
1: ma
2: mi prendo
0: bronzo all'interno.
2: Io so che ha il sole dentro.
0: Dentro, c'è il sole dentro.
2: C'è il sole dentro.
0: Secondo ti dico, come sei luminoso mangiati i formaggini.
1: Siete proprio due stupidi.
2: No, c'è il supervisor che li mangia, so che li mangia, perché
0: ecco.
2: lui a fine pasto mangia sempre un po' di formaggio, perché vediamo se la sa questa Maxi. La bocca le mia straca, se la sa mia da
1: vacca.
0: Brava!
2: Sì, è più vacca.
1: Ah, vabbè.
0: Devi lasciarti andare. Vacca.
2: La bocca
1: qui
2: le
1: potevo
2: mia
1: dirlo, ok?
2: La bocca le mia straca se la sa mia da vacca.
1: Okay,
2: e
1: okay.
2: quindi un po' tu lo mangi il formaggio a fine gara?
1: A me, ma a me io lo mangio sempre.
2: Ah, ok.
1: Però scusatemi, i formaggini Eutra non li ho mai sentiti.
0: Allora, per avvalorare la tesi del supervisor di Michael, ho scritto formaggini Eutra.
1: Eutra.
0: Ma non l'ho scritto sul palmo della mano, che non serve a niente.
1: Certo.
0: L'ho scritto su Google.
1: E?
0: Niente. Non è uscito. Ma sai
1: nulla.
0: Non è che dici
1: va
0: qualcosina,
1: bene.
0: Magari un accenno. Sì. Niente.
1: Io vorrei dirvi una cosa. Che in realtà vorrei fare un gioco con gli ascoltatori.
2: Lei vuole giocare con gli ascoltatori? Ok, però facciamo così. Chiamano
1: sì.
2: per vincere, ma sei tu che devi rispondere.
1: Va bene.
0: Ancora?
1: Sì, oggi sono pronta. Sì, oggi mi sento pronta.
2: Tra ieri non è che eri prontissima.
1: Facciamolo improvvisato, dai.
2: Improvvisato?
1: Sì.
0: Per vincere cosa?
1: Abbiamo
0: però?
1: Tempo, dobbiamo andare in pub. No, ci abbiamo tempo.
2: No, ci siamo, ci
1: dai.
2: Siamo.
0: Per vincere cosa, ragazzi?
1: Possono scegliere loro se costume o il nostro calendario con le figurine.
0: Costume, quindi. Va bene, dai, allora.
2: 091 6462 oppure l'altro, il dispari
1: 0916 463 463.
0: Dico anche quello con la virgola o no? Teniamo sti due.
1: No,
0: basta.
1: No, questo
0: sì,
1: basta.
0: Sì, sì, sì.
2: Se volete vincere il costume, chiamate adesso mai più.
1: Sì.
2: Allora, rispondiamo.
1: Che poi è unisex, perché va bene per tutti.
2: Pronto?
3: Pronto?
1: Oddio.
0: Pronto? Chi è?
3: Letizia.
0: Buongiorno, Letizia.
1: Letizia, amore, ma quanti anni hai?
3: 13.
0: Ah, 13 anni. Letizia, la scuola? Ah no, beh sì.
1: Eh no, è finita.
0: Ma che è finita? Quando mai?
3: L'ho finita lunedì.
1: Ah.
0: Perché? Che scuola fai, scusa?
3: Le medie.
0: Ah, le medie sono già finite.
1: Ma poi che senso ha lunedì? Lunedì ti hanno fatto andare a scuola, poi basta?
3: Sì.
1: Ah, ma che sbatte?
0: Secondo me
1: è
0: per pulire il banco, consegnare le cose, Leti? È per quello?
3: No, siamo andati in passeggiata.
0: Ah,
1: che bella scuola.
0: Non ti arrabbiare però, Leti, che fa male.
2: Ma in quale scuola sei? Cioè, il comune qual è?
0: Qual è il comune?
3: Viganello.
0: Ma Viganello c'è qualcosa che non va, ragazzi. Ha finito prima degli altri. Ma Viganello cos'è?
1: Beh,
0: di diverso?
1: Questo non è importante, ma può giocare con noi?
2: No, chiediamo al comandante Cocchi di andare giù a fare un controllino.
0: Ma no.
1: Sì.
2: Scusa.
0: Letizia, va bene così, non
1: sì.
0: ti preoccupare, non arriverà la polizia a casa. Sei pronta a giocare?
1: Può giocare anche da minorenne?
3: Sì,
0: sì, sì. Che può. Stiamo regalando un costume, mica
1: sapevo,
0: delle armi.
1: Chiedevo.
0: Ma
1: no.
0: Ok, certo.
2: Risponderà Margherita per te. Sì. Ma vuoi giocare per il costume? Per il costume o per le figurine?
3: Per il costume.
0: Per il costume. Okay. Allora, Leti, preferisci rispondere tu o affidarti a Margherita? Cos'è che preferisci?
3: Margherita.
0: Certo.
1: Amore, ottima scelta.
0: Ottima, brava. Ti sei affidata la migliore.
1: No, apprezzo l'affetto. Grazie mille, Leti.
0: Aiutala.
1: Stavi
0: però,
1: vicino, sì.
0: Vai.
2: Sì. Allora.
1: Raga, non domande di
2: come si chiama?
1: No,
0: questa la so. Questa
2: il
0: la so.
2: Portiere del Giappone.
0: Questo è facile.
1: No.
0: Questo è facile.
2: Il portiere del Giappone.
0: È facile, Leti.
1: Se lei ti ascolta.
2: Mitsubishi. B, Toyota. C, Subaru. D, Suzuki. E, Honda.
4: La so.
2: F, Mazda.
4: Basta, quante
2: G, Porsche. O, H, Piaggio.
1: Cioè, scusami. No, invece di ridermi
2: calma,
1: in faccia.
2: Aspetta,
0: Letizia, non ti buttare a vuoto.
1: Allora, invece di ridermi in faccia,
2: tu cosa rispondi?
1: Quindi sono. Ho detto l'unico nome che non sarà uno noto è quello lì, invece sono tutti i nomi già presi.
0: Quindi Letizia ha già la sua risposta.
1: Ma Leti, scusami amore, qualcuno ti ha suggerito o sei andata a istinto?
3: La mamma.
0: Tra l'altro è un portiere che gioca anche vicino, comunque, sì. Non è lontanissimo.
2: Gioca a Parma.
0: Gioca in un campionato, no, vicino.
1: Davvero?
2: Sì, certo. Gioca a Parma.
0: Certo. Allora Letizia, ti diamo congelato lì. Secondo te, ragiona.
1: No, la mamma di Letizia ha detto Suzuki.
0: Sì. Secondo te, invece, che magari dai una mano, qual è il nome di questo portiere che, tra l'altro, è un giapponese anomalo perché. È un giapponese nero.
2: Farà solari.
0: Al Sanbax.
1: Sarà un Mitsubishi.
0: Un Mitsubishi?
2: Tu mi stupisci.
1: No, aspetta. Portiere. Che stupisce.
2: No, quindi? Che subisce.
1: Ti stupisce?
0: No, che subisce. No,
1: subisce.
2: Poteva chiamarsi anche Moparo volendo.
1: Oddio, aspetta. Subisce. Quindi, cosa c'era? Colpo.
2: Allora.
1: Qashqai?
2: No. Mitsubishi, Toyota, Subaru, Suzuki, Honda, Mazda, Porsche o Piaggio?
0: Beh, dai.
1: Forse l'onda.
0: L'onda, allora.
1: Cioè, subisci l'onda del pallone.
0: Fermati qua. Letizia, lei dice Honda, tu dici Suzuki. Sì. Questa Margherita, cosa facciamo? La cogliamo e quindi teniamo la sua risposta o la calpestiamo con i Timberland giganti? Dimmi tu, Letizia, cosa
1: che
0: facciamo?
1: Che immagine poetica.
3: No.
1: Ha detto no, generico.
0: Non ho capito, Letizia, cos'è che hai detto?
3: È Suzuki.
0: Lei rimane
1: non molla il colpo, sì.
0: Signori e signori, peccato perché Margherita Zata, con ragionamento effettivamente strano che non hai detto Piaggio, ma la signorina Letizia, con l'aiuto della signora Letizia, che è la mamma, ha indovinato.
2: Suzuki! Suzuki!
1: Vabbè, però mi avete depistato.
0: Quando?
1: Sì, perché io so... Vabbè, non importa, non sto a giustificarmi.
2: Brava. Purtroppo il regolamento dice che deve rispondere lei, invece ha risposto la bimba.
0: No, allora io non tolgo un costume a una bambina, io non me la sento.
1: Anch'io.
2: No, adesso ne facciamo un'altra, Margherita. Se risponde giusto, si porta a casa il costume.
0: No, ma basta! No. Letizia, hai vinto, credimi. Va bene così.
3: Grazie.
0: No, figurati.
1: Senza
0: prego.
1: Pietà.
2: Quanti anni hai, Letizia?
1: 13.
0: 14.
3: 13.
1: L'ha detto prima?
2: Lui. Quando è che fai 14?
3: Al 14 giugno.
0: Beh, ma manca.
1: Allora, no auguri, no, in ritardo.
0: No, aspetta. Cioè, tu hai fatto i 13
2: il 14.
0: Lei ti ha fatto non il 14.
1: No, il 14 prossimo ne farai 14.
3: Sì.
1: Ok.
0: Che casino, troppi 14 secondo me.
2: Va bene, complimenti allora, cara
1: brava.
2: Letizia.
0: Brava,
2: resta in linea.
3: Grazie.
0: Prego.
3: Sì.
0: E questo cosa ci insegna? Che nella vita forse sì, ci può essere una Margherita lì davanti a noi. Evitatela con tutte le forze.
1: Siete tremendi.

0: chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
1: Centro Serramenti Ticino.
0: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
2: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
3: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa è caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
5: Questa è Radio 3i.

0: oggi due partite, una alle 19, che è quella che tratteremo maggiormente, cioè Portogallo-Congo, dove Ronaldo fa il suo debutto, e poi alle 22, devo dire partita di cartello, perché Inghilterra-Croazia, ha già regalato emozioni.
1: Croazia che, ricordiamo, ha inventato la cravatta, lo sapevate?
0: Sì, la Croazia ha inventato la cravatta.
1: Se oggi noi abbiamo la cravatta è grazie alla Croazia.
0: È dovuto alla Croazia, sì, se no andavamo in giro ancora col papi...
1: Papillon. Ma visto che non parleremo della Croazia ma del Portogallo, stiamo chiamando
0: Luis.
1: Esatto.
0: Luis.
2: Pronti?
0: Pronto Luis? Ciao Radio 3, sei in diretta.
1: Luis Figo, Luis Figo, giusto?
0: Luis Figo. Sì.
2: Magari.
3: Si chiama Figo di cognome?
0: Un calciatore, lui no, lui non è così figo.
3: Ah, ho
0: te lo
3: capito.
0: Garantisco.
3: Ciao Luis.
2: Buongiorno, buongiorno carissimi.
0: Buongiorno, buongiorno Luis. Allora, sei pronto per la partita di stasera? Tu portoghese, e il debutto, come la vedi? Dai, un po' di sensazioni.
2: 4-0 facile.
0: Allà.
3: Scusami, ma non c'è neanche pensato un secondo, Luis? Dico, non c'è neanche pensato un secondo, un po' di brainstorming, come mai 4-0, cioè dici?
2: Doppietta di Ronaldo, facile, che sarà bello carico.
0: Anche perché deve andare a contrastare la tripletta di Messi.
2: Mbappé. Sì. Deve farsi vedere anche perché è l'ultimo mondiale.
1: Ma quindi tu non sei uno di quelli che crede che forse il Portogallo, se ha qualche chance, ce l'ha senza Ronaldo?
2: No, anche senza Ronaldo ce l'ha la chance, assolutamente. La squadra è buona.
0: Al di fuori dei portoghesi, che capisco perché hanno lì un fenomeno, però molti dicono Ronaldo è talmente ingombrante, ormai non più ai livelli di una volta, ma ci sta, c'ha 40 anni, togliendolo forse il Portogallo guadagnerebbe qualcosina in freschezza. Questo è un po' quello che si dice, Luis, non lo diciamo noi. Tu cosa ne pensi?
2: Ci sta a livello di freschezza, comunque a 41 anni un po' di acciacchi ce li ha, poi si sente la pressione quando c'è lui, perché comunque vuole sempre il pallone, vuole sempre segnare, però anche lui fa il suo, nel senso, se gli dà il pallone davanti alla porta non sbaglia.
0: Quello è vero, è ancora un cecchino.
3: Scusami Luisa, posso chiederti una cosa, ma voi che riti scaramantici avete? Cioè, se sei uno che segue, i portoghesi avranno i loro,
0: Dici? No. Non so, chiediamo. Luis, cosa dici?
2: Non ho capito, scusami.
0: Cioè, avete dei riti scaramantici? Ad esempio, io vedo a casa con Morbio, il rito scaramantico è che passa 90 minuti in ginocchio e piange. Dall'inizio, siamo 0-0 e già piange. Perché lei dice, almeno già sto soffrendo.
3: Certo.
0: No? E invece da te cosa, come si fa, come si guarda la partita? C'è qualcosina che fate, come rito?
2: Noi mettiamo la magliettina, come rito, d'obbligo.
0: Sì.
2: Birrettina e carichi a 1000, oltre ad essere super agitati.
0: Tiro a indovinare, una super bock.
2: Sagres.
0: Sagre, quindi più leggera.
2: Sì, assolutamente.
0: Perché le birre portoghesi sono quelle due. Sagre o super, è una proprio
2: o
0: leggera.
2: Superbock.
0: E invece come cibo, perché so che la comunità portoghese, poi quando si tratta anche delle partite, insomma, si mangia parecchio.
2: Certo.
0: Cosa avete preparato per stasera?
2: Ma io stasera sono al lavoro, quindi non so, probabilmente mio papà si fa un bel pastel di baccalà o un po' di prosciutto.
0: Cos'è il baccalà?
2: Se la guarda.
0: Cos'è?
3: Pastel di baccalà, ha detto, no?
2: Pastel di baccalà.
3: Cos'è, un pasticcino al baccalà?
2: Voilà.
1: Sì, ma il baccalà cos'è?
3: È il pesce.
0: È il pesce, sì. Sai che, adesso lo confermerà Luis, in Portogallo ci sono 365 ricette legate al baccalà, cioè ogni giorno potrebbero mangiare il baccalà in modo diverso.
3: Sì,
2: esatto. Così.
3: E che cos'è allora pastel di baccalà? È una torta salata col baccalà?
2: No, torta no, sono tipo piccoli pasticcini appunto di baccalà.
0: Ma esiste?
3: È tipo cannoncino, ma con dentro baccalà al posto della crema.
2: Praticamente sì.
0: No, è buono. Fidati.
2: Molto
0: come si
2: buono.
0: Chiamano Luis quei. Quelle specie di. Sono sempre di baccalà, si mangiano agli aperitivi. Dai.
1: Bastoncini?
0: No, sono come delle crocchette, ma con dentro il baccalà.
3: Con dentro il baccalà?
0: Sì.
2: È questo. Maxi, è questo.
0: Si chiama così, pastel di baccalà.
3: Boh. Ma io non ce l'ho in mente, qual è, come è fatto? Forma di stecchino?
0: No, è a forma tipo, è un... Oddio, adesso mi viene la parola brutta, però... È quando... Capito che scende... È una specie di piccola salsiccia ma fatta di baccalà. Fritta fuori. Vabbè, oh, vabbè, ci ho provato.
3: Vabbè.
2: Però ci sono anche quelli di carne che si chiama risol.
0: Ah, risol, quello è buono.
3: Risol?
0: Sì, sì, okay.
2: Anche quello spinge bene.
0: C'è tantissima roba comunque come, come cibo. Ad esempio, la francesinha, l'hai già provata, Margherita?
3: No.
0: Com'è la
3: francesinha?
0: Oddio,
3: quando mi chiami Margherita perché sei arrabbiato.
0: No, no, no, com'è la francesinha? Prova a spiegarla alla Marghe, che almeno facciamo ingrassare.
2: È una bomba calorica quella.
3: E cos'è,
2: è praticamente sto maxi toast con... carne, un formaggio, poi c'ha il suo condimento con quella salsa che deve essere fatta bene, che lo rende speciale.
0: Sì.
2: No, una cannonata.
0: È una specie di French toast, se vuoi, però modificato dal Portogallo, con dentro 3 kg di carne. Allora, Luis, tu hai detto 4-0, quindi questa è la tua previsione per la partita di stasera contro il Congo. Buon lavoro e buona partita, ovviamente.
2: Grazie mille, buon lavoro anche a voi,
3: ciao,
2: buona giornata.
3: Luis.
0: Ciao.
4: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
5: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
9: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
10: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
11: Hai voglia di un lavoro davvero fuori dal comune? Diventa controllore o controllora del traffico aereo con Skyguide. Una carriera intensa, decisioni in tempo reale e un ruolo fondamentale nei cieli svizzeri. Hai tra i 18 e i 28 anni, la nazionalità svizzera e vuoi iniziare la formazione a settembre del 2026? Allora partecipa alla giornata di reclutamento del 27 giugno a Locarno. Iscriviti subito su skyguide.ch/ticino. Skyguide, la tua nuova vita ti aspetta.
12: Stanco delle solite pareti?
13: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
12: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
13: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
12: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
14: Cassoni Color.
13: Coloriamo i tuoi sogni.
1: Sono le 8:59.
15: Ticino News.
16: Ben ritrovati in studio Laura Zucchetti. In apertura la politica federale, perché sono ripresi a Berna i lavori delle Camere, diversi i temi che terranno impegnati i due rami del Parlamento, uno su tutti, il finanziamento della 13ª VS. Alessandro Cocca.
17: I lavori sono ripresi con l'elezione di diversi giudici in Assemblea federale alla nazionale. I temi principali saranno invece il controprogetto all'iniziativa per vietare l'importazione di foie gras, ma soprattutto il finanziamento della 13ª VS dopo la via libera degli stati alla soluzione mista basata sull'aumento dell'IVA e dei contributi salariali. Resta da vedere se il nazionale accetterà il compromesso proposto dalla conferenza di conciliazione. In caso contrario, la 13ª verrà versata a dicembre senza un finanziamento ad hoc. In agenda anche il trattato di libero scambio con il Mercosur, sostenuto dalla commissione competente ma contestato da una parte della sinistra per motivi ambientali e di tutela dei diritti fondamentali. Al Consiglio degli Stati si discuterà invece di adozioni internazionali, di diverse proposte legate alla politica dell'asilo, fra cui il trasferimento dei casi Dublino italiani nei centri aperti dall'Italia in Albania e l'eventuale partecipazione della Svizzera a progetti europei che prevedono il trasferimento di migranti fuori dall'Europa. Nell'ambito della sessione straordinaria sulla sicurezza promossa dall'UDC saranno inoltre esaminate mozioni che chiedono di negare il permesso di dimora ai criminali stranieri e ampliare l'elenco dei paesi considerati sicuri per i richiedenti l'asilo.
16: Diverse vittorie. In un videomessaggio pubblicato nella notte su X, il presidente francese Emmanuel Macron plaude alla vittoria dei Bleus contro il Senegal nei mondiali di calcio, ma anche e soprattutto ai risultati del G7 di Evian. Dopo l'introduzione calcistica, il capo dell'Eliseo torna a parlare di politica internazionale e si felicita per i risultati del G7, insistendo in particolare sull'importanza dell'accordo concluso tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra in Medio Oriente, nonché del sostegno all'Ucraina espresso dai sette grandi durante i lavori. Questa sera Macron riceverà il presidente statunitense Donald Trump nella reggia di Versailles per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. E a proposito di mondiali di calcio, il governo di Panama ha ordinato la chiusura di tutti gli uffici pubblici nazionali e municipali a partire dalle 14 ora locale di oggi. La decisione è motivata dall'esordio della nazionale nella Coppa del Mondo 2026 che si disputerà nello stadio di Toronto in Canada contro il Ghana. Il provvedimento mira a permettere ai dipendenti statali di sostenere la marea rossa durante la gara, riconoscendo la rilevanza dell'evento per il paese. Torniamo in Svizzera in chiusura, dove secondo uno studio di Swiss Bankers cala il numero di coloro che dispongono di budget elevati per le vacanze. La percentuale degli intervistati che spende più di 6.000 franchi all'anno è scesa dal 19% dell'anno scorso al 12% di quest'anno. In compenso, i budget di viaggio nella fascia di prezzo media tra i 2 e i 4.000 franchi all'anno sono aumentati di molto. Dall'analisi emerge che un terzo degli intervistati ha effettuato 3 o più viaggi negli ultimi 12 mesi e anche che i conflitti in corso nel mondo influenzano le abitudini di viaggio degli svizzeri. Più della metà evita il Medio Oriente, circa un quarto non intende recarsi in Russia, in Ucraina o negli Stati Uniti.
18: Questo appuntamento è offerto da Amag, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
19: Infotraffico.
16: Sono le 9:03, il traffico risulta ancora rallentato tra Ponte Tresa e Bioggio in direzione di Lamone e nella direzione opposta tra Gravesano e Manno, a Lugano sulle principali vie del centro, in autostrada tra il raccordo di Mendrisio e Melide in direzione nord e dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio.
19: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Golena Go! Previsioni del tempo.
16: A sud delle Alpi, giornata in prevalenza soleggiata e calda, temperatura massima attorno ai 30 gradi.
20: Domenica 21 giugno, brunch vista lago all'hotel Villa Sassa. Prenota su villasassa.ch.

0: in bagno? Sì, tutti i giorni.
1: Sì, perché lei prende una pastiglia che le regola le pipì e ogni 20 minuti e capita proprio qua dentro.
0: Ma allora vuol dire che è proprio un orologio biologico che funziona bene?
1: Assolutamente. Il cervello no, ma l'orologio biologico mi va.
0: No, vuol dire che è sana. Cioè, è sana.
1: È sana e vigorosa anche. Tra l'altro, abbronzata a strisce. Comunque,
0: abbiamo capito perché a strisce.
1: Perché?
0: Perché i capelli le cascavano sul collo, giusto?
1: No, secondo me perché è sempre in bagno e si appoggia con la schiena. E quello non la fa abbronzare, credo. Okay. Ma noi siamo qui per un altro motivo, perché via una margherita e dentro, signori e signori, sigla, prego. Diamo il benvenuto a Maurizia Mosco.
2: Ma che è?
1: Cos'è?
2: Cos'è che fa?
1: È una sfida.
2: Show.
1: È un aspirapolvere.
2: Cosa fa?
1: Pronto?
2: Show.
1: Ma cosa fa?
2: Ma cos'è?
1: Cosa fa? Pronto? Cos'è che va lì? Cos'è quel suono?
0: È entrata con un...
1: Mette le cuffie.
0: Un...
3: Hola!
1: Hola!
3: Io soy Maurizia Mosco.
1: E da ste alitate al microfono, poverino, che soffre.
3: Eso es mi aspirador magico.
1: SOS vuol dire SOS o questo è? Qual è la...
3: È l'aspirador che va ad aspirar la mala suerte.
1: Ah, ho capito. Cioè, vai ad aspirare la mala sorte con quell'aspirapolverino.
3: Vale.
0: Un po' come i Ghostbusters.
3: Vale.
1: A me sta roba del vale con cui non va giù, eh.
3: Come ti chiamas, chico? Come ti chiamas?
0: Miguel.
3: Miguel.
0: Miguel.
3: Quanto dinero tienes en el portafoglio?
1: Povero lui, te lo dico.
3: Mostra, sì. Mostra, Miguel.
0: Io
3: mostra.
0: Solo Bitcoin.
1: Bill.
3: Miguel.
1: Solo Bitcoin.
3: Mostra, per favore.
0: Non ho il borsellino perché di solito chi mi chiedono di offrire il caffè, ma non voglio offrire.
3: Il mio occhio deve mirare.
0: No, mirar. Niente.
1: Non è.
0: No,
3: come ti chiamas, chico?
1: Tripeiro.
3: Tripeiro? Mm-hmm. Quanto dinero tienes?
1: Beh, io sono ricco.
3: Mostra.
1: Vuoi vedere la portafoglia? Sì.
3: Un pochito, per favore.
1: Io ho capito, ma qua ci sono.
3: Donami.
1: No, che donami, ti stacco le mani. No, Maurizia, no.
3: Io datemi,
1: non
3: ho soldi. Una moneta.
0: Tiziana, vieni qua, hai i soldi. Tiziana. Dacci un po' di grana. Dai,
3: quanto
0: tiz.
3: Dinero tienes?
0: Vieni, tiz. Ma ti ha rubato l'aspirapolvere?
3: Sì. Solo per una moneta? Oh!
0: 10 franchi. Vado a prenderlo io.
1: Ciccia, questo si chiama Pietro, se non torna indietro. L'aspirapolvere?
3: Mostra.
1: Sì, mostro. Tenga.
3: Quanto è?
0: Passameli.
1: Già il primo passaggio, se li sono imboscati. I soldi. Che studio è? Ma come li tocca? Ah, li annusi pure.
0: 10 franchi.
1: Sono fortunati adesso. Dove vanno quei soldi?
3: Chico. Io ti ho levato la mala suerte.
1: È che l'avevo, vero? Sai come si chiama la mia mala suerte?
0: Quanto costa l'operazione?
3: Vale.
0: 10 franchi.
1: Vale. Ah, è vero, ha un costo di 10 franchi quello che hai fatto.
3: Dipende da quanta mala suerte tu tienes.
1: Ma guarda,
3: io tengo un contatto con il paraíso. Perché tu sabes, con la magia io tengo il contatto. E ho ricevuto un messaggio da un futbolista muerto.
1: Ah, bene.
3: Mucho tempo fa.
1: Come si chiama il futbolista? Ti prego di un nome che non c'è più, perché sennò.
3: Renato.
1: Renato Zeno.
0: Renato chi, scusa?
3: Io non so il cognome.
1: Come?
3: Si chiama Renato.
0: Sarà Diego Armando Renato.
3: Ma...
1: Cosa?
0: Cosa hai sentito?
1: Oddio, ma che occhi, cosa spirita. Che cosa?
3: Ai! Entonces todas las mujeres así.
0: Ah sì, la conosco.
4: Una mano alla cintura.
0: Mi piace. Cioè, ieri era il sutupiego e oggi è la bomba.
1: La bomba.
3: Ho ottenuto un messaggio dal paraíso.
1: Ma quanto finisce Portogallo?
3: Escucha.
1: Vabbè.
5: Hola a todos, hola galera. Meu nome
1: dalla
5: é
1: galera.
5: Renato. Eu sou um futebolista brasileiro, mas eu já estou morto. Eu quero dizer
1: é já morto,
5: para o Maxi B, o Michael, que a Maurícia é a melhor feiticeira, a melhor maga do mundo inteiro.
1: É caduto anche il microfono. S'ha mosciato il microfono.
3: Si tiene mal a la cabeza, recuer-

0: codice sconto e con la vostra Maurizia Mosco tutto si risolve.
1: Va bene, quindi Maurizia Mosco codice 15, no quant'è, codice 10, cos'era codice? Non parlo. Maurizia,
0: ho aspirato la mala suerte anche a vosotros, Maurizia. E ora io tengo di andare.
1: No, e come finisce Portogallo-Congo?
0: Io non so, non faccio mica la maga,
1: Ma scusa, ma c'era anche Renato il morto che diceva che... Oh.
0: Io sto cansata.
2: Fatti dare 10 franchi però.
1: Maurizia, spezzo le dita, 10...
2: I 10 franchi.
1: Maurizia, i 10 sacchi.
2: Maurizia!
1: Sia!

0: tengo sombrero perché no, no. Questa è la trasmissione che sta andando in onda ora su Radio 3.
1: No, no, lo tieni il dinero, 10 franchi l'ho visto io.
0: Sì, sono andati via. Allora, Marghe, devi fare qualcosa per questa vescica che non tiene.
1: Ragazzi, però ogni volta perdo il momento di Maurizia.
0: Sì.
1: Quindi.
2: Ah, ci spiace che.
1: Dovete dirmi solo come va a finire la partita.
0: E non si sa, appunto. Ah. Maurizia dice tutto meno che quello che dovrebbe dire.
1: Ho capito.
2: Cioè, ma lei è pagata? Io chiedo se è pagata. Perché...
1: Sempre con la tua tredicesima.
0: Ah, ancora. Mentre sì. Che si sta parlando sì. Della tredicesima. Sì. Sì. Ecco, a te non arriverà. Perché è di Maurizia. Sei contento?
1: Esatto.
2: Ho capito.
0: Allora facciamo così, giochiamoci, perché la partita di cui stiamo parlando oggi è Portogallo-Congo, sì. Almeno giochiamocela sulle bravure o comunque sulle peculiarità delle nazioni.
1: Quindi vari ed eventuali talenti?
0: Sì, sì. Partiamo okay. dalla musica, visto che siamo una
2: sì.
0: radio.
2: Allora, per esempio, una famosissima canzone congolese è Radio Conga dei Negrita.
0: No, beh.
1: La cantano i congolesi?
2: No.
1: Sì. Allora, in Congo c'è un corrispettivo, c'è una canzone che si chiama Radio Negrita, cantata dai congolesi.

0: che non cantano più, loro fanno due parole, tra l'altro loro toscani, Radio Conga,
1: è vero, sta. No, Radio Honga.
0: Oh, Honga. Dall'altra parte invece per i portoghesi un Sean Paul ci sta alla grande,
1: sì, è portoghese?

0: piano fa share, ma magari i bambini potrebbero rimanere devastati.
1: Ho usato il cane. Oh, sì, sì. È uno squat.
0: A parte che ogni volta che Morbio vede lei twerkare, muore una parte di lei. Sì. Perché, sai, brava a farlo. Sì. Allora, Sean Paul, papà giamaicano, mamma invece portoghese. Ah, okay. E quindi, invece per il Congo, beh, abbiamo la
2: classica e famosa canzone congolese, Conga.
3: No. No.
1: Eh sì.
0: Ma no. Non è congolese.
1: Ma in effetti, scusami, Conga che
2: ma non fa più quei...
0: Oh, sì. No, se twerchi sulla sedia me ne vado, te lo giuro. Non lo fare, Marco.
2: Cioè, in questo momento sta vincendo il Congo,
0: Sì, devo dire che
2: il Congo sta vincendo la partita.
1: Ma
2: è vero.
1: Poi Conga cosa voleva dire? In realtà non si sa.
0: La femmina del Congo.
1: Ah.
0: Credo.
1: Ho capito.
0: Sì. No. Non lo so, ma chi se ne... Cioè, alla fine, no? Poi, per il Portogallo, invece, lei, tra l'altro, ha rappresentato il Portogallo durante gli europei, Nelly Furtado con I'm Like a Bird.
1: Che poi, povera, veniva sempre storpiata, vi ricordate?
2: Cos'è che cantavano?
1: Ah.
0: Cosa diceva?
1: Non I'm like a bird, ma...
0: Ma?
1: I like...

0: Volete che porti realmente musica congolese?
1: Io ho due nomi. Ho due nomi, signori. Sì. Abbiamo Falli Pupa.
0: E non facciamo battute, non è stato storpiato lui.
1: È Falli, si chiama Falli.
2: Falli e
1: I Pupa. I Pupa.
2: Falli Pupa.
1: Ce l'hai?
0: Falli Pupa proposto da Boris Pifaretti, eh?
1: Sì.
2: Ok,
1: sì.
2: Beh, ma può
0: fan.
2: Essere tipo un ordine. Falli I Pupa.
1: Marga, ancora una e sei okay. Fuori dal gioco, eh?
0: La canzone si intitola Mayday. Sentiamo.

0: paute. Papaute.
1: Ah, vero? Anche a me ha ricordato questa cosa qua. Sì. Tra l'altro il Congo è famoso per aver scoperto, se oggi voi avete la possibilità, andate a verificare anche su internet, hanno inventato quello che è il trottinette. Se oggi
0: non
1: c'è il trottinette, si chiama il trottinette, si chiama Chukududu.
2: Chukududu, sì.
1: Certo, è una specie di monopattino carrello di legno gigante che può trasportare centinaia di chili,
2: esatto,
1: di merce.
2: O all'evenienza è latte con cioccolato, il Chukududu. Comunque il Portogallo, per dirvi cosa ha inventato, perché voi avete inventato la Calila, cosa ha inventato? Il trottinette. Il Portogallo nell'ordine. La caravella.
0: Ok.
1: Come caravella? Si chiamavano, sì, le tre caravelle di Cristoforo
0: la
1: Colombo?
0: La Nina, la Pinta, la Santa Maria.
2: Brava! Brava! Poi la sfera antivetro per il microfono.
0: Scusatemi, quindi si torna al discorso iniziale. Ci si muove a tre.
1: Sempre a
2: bravissima.
1: Tre.
0: Qui, qua, Nina la Pinta, la Santa Maria.
2: La,
0: sì,
2: sfera antivento per il microfono serve anche a noi, l'ha inventato i portoghesi. L'ascensore per le sedie a rotelle, i portoghesi.
0: Ma va.
2: La cartografia, vabbè, popolo
0: e,
2: vivi.
0: E la cartomante?
2: La carta SIM ricaricabile l'hanno inventata i portoghesi.
0: Ma figurati.
1: Ragazzi, io qualcosa di più.
2: Cosa hai inventato tu?
1: Se oggi noi abbiamo un telefonino, qualsiasi esso sia,
2: ma va,
1: all'interno c'è dentro un po' di Congo. Perché è dai giacimenti di cobalto.
2: E vabbè.
1: No, è vero.
2: Sì, sì, sì.
1: Nelle batterie dei nostri telefoni c'è il cobalto del Congo.
2: Del Congo. E sai qual è la cosa bella?
0: Solo del Congo?
1: C'è solo in Congo,
2: c'è solo
1: il cobalto.
2: In Congo. E sai cos'è la cosa bella? Che i congolesi non ne guadagnano non un franco, 10 centesimi, poverini.
1: Purtroppo
0: sì.
1: È vero.
0: Quindi se non ci fosse più il Congo non avremmo più telefoni.
1: Ma avremmo batterie.
0: Ho capito.
1: Batterie nei telefoni.
0: Ho capito.
1: Quindi la SIM non funzionerebbe,
2: sì, effettivamente, se potete buttare via le vostre SIM che non servono alla palla.
0: Scusami, si chiama SIM perché in portoghese, in Portogallo si dice SIM invece che SIM?
1: No, perché Ronaldo aveva proposto SIUM, però non ha funzionato.
0: Ho capito.
2: Perché in Portogallo sì, si dice SIM.
0: Ho capito, quello dicevo, sì. Allora vedi?
1: Ma si dice così?
2: Sì, SIM.
1: Ma quindi Ronaldo quando festeggia dice SIUM,
0: sim.
1: È sì,
0: sì.
2: È SIM, non è SIUM.
1: È SIUM.
0: Sì, sì, avevo capito.
2: Sì. Gli altri sono i Sioux, che sono indiani d'America, i pelle rosse.
0: Mi levate questo sound di sottofondo che mi sta innervosendo?
2: Perché non ti piace fallo i Papua?
1: Ti innervosisce?
0: Dammi un altro sound.
1: Ti metto un altro sound. Allora ti metto una spiaggia normale.
2: Posso fare guastafeste?
0: Sì.
2: Ma se andassimo in pubblicità ed evitassimo che ci danno una legnata sul grugno.
0: Fermi, una cosa importante, ragazzi. Io fossi in voi resterei con noi, perché sta per arrivare l'astrologo Astromarco.
2: Beh, come Maurizio Mosco, è uno serio.
0: Eh no, è quello di vicino affitto, quello
2: non è
0: vero.
2: Cambiato, è sempre lui.
0: È quello vero. Potremmo chiedergli dal punto di vista astrale chi potrebbe, non lo so, piazzarsi, cosa potremmo chiedere?
2: Ma magari sui calciatori svizzeri anche potremmo,
1: ecco,
2: chiedere qualcosa.
1: Visto che comunque, signori, domani gioca la Svizzera.
2: Domani gioca la Svizzera.
1: Cioè domani gioca la Svizzera contro...
2: Dai, con la B, con la B.
1: Contro?
2: Con la B.
0: La Bosnia.
2: Bravissima.
1: Brava,
2: brava.
3: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
5: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.
6: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3.
7: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
8: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
9: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. Non farti sfuggire le nostre offerte speciali.

0: Progressive Bernasconi a Savosa.
1: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
2: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
3: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
4: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
5: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
6: Centro Serramenti Ticino.
5: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.

0: ragazzi, più che next to me, next to us, è arrivato, facciamo un applauso, bravo, il nostro Astro Marco.
1: Buongiorno. Ciao Marco, buongiorno.
2: Ciao, ciao, buongiorno.
0: Cioè, adesso va bene che Amici in Affitto non c'è più, ma non è che poteva essere fatto fuori.
1: No, no, ci mancava. Ci mancavi già, Marco. Tu non credo tu sia proprio un fan del calcio, giusto?
2: No, ci giocavo da piccolino, però poi ho smesso di seguirlo, almeno da sportivo.
1: Nemmeno i mondiali? Non guardi neanche?
2: No, beh, i mondiali sì, però essendo io di origine italiana, questi, insomma, sono un po' di anni che...
1: che non ne vale la pena.
2: No. Però no, i mondiali hanno sempre un fascino, devo dire.
1: Sì, vero. Okay. E noi vorremmo capire un po' l'andazzo, poi tu ci spiegherai in che senso, magari seguendo le stelle, seguendo gli astri, capire un po' come potrebbe andare questo mondiale.
2: Sì, io mi sentiate, perché sono in una situazione un po' particolare, quindi datemi il ritorno, se non mi sentite ditemelo.
0: Ok. Perché il nostro Marco Gerosa, nonché Astro Marco, ci è a Napoli e lì pare che non prenda bene.
1: Ah, è attesa di Allegri che arriva.
0: Capito?
1: Ho capito.
0: Sì.
2: No, allora, come funziona? Funziona che facciamo una premessa, perché lavorare con l'astrologia sul calcio è complicatissimo, nel senso che bisognerebbe andare a vedere tutte le date di nascita di tutti i giocatori, perché il calcio è uno sport di squadra e quindi le formazioni poi le decidono anche all'ultimo momento a volte, per cui diventa molto difficile. Però è vero che ci sono delle indicazioni, soprattutto guardando magari anche i temi natali degli allenatori, perché ovviamente loro sono i traghettatori e saltano fuori delle questioni interessanti. Anche stando fuori dai pronostici, quelli stretti, però diciamo che fra le favorite, quelle insomma che sono favorite perché si sa in qualche modo, quindi parliamo della Francia, parliamo dei famosi Brasile, Spagna, eccetera,
1: la tradizione.
2: Si possono già fare delle considerazioni interessanti. Intanto diciamo Francia e Brasile hanno due allenatori, cioè Deschamps e Ancelotti, che hanno dei pianeti incredibili. Pianeti incredibili significa che sono molto importanti, ma anche di quelli che agitano molto. Quindi può darsi che salteranno fuori delle questioni proprio clamorose che riguardano queste due squadre, che non necessariamente devono vincere, però può darsi che soprattutto in questa prima fase il campionato sia abbastanza agitato. Okay. Queste sono due di quelle che però immagino possano andare in fondo. Molto interessante poi notare che sia Mbappé sia Neymar invece hanno un mondiale durissimo, direi quasi a rischio infortunio. Quindi bisogna stare attenti anche a schierare, perché gli allenatori poi non ce l'hanno, quindi schierano a caso e quello è un problema. Quello
1: però
2: è un problema.
1: Al momento Mbappé bene,
3: è partito bene ieri sera.
2: Sì.
3: Neymar, però chi parte bene non è a metà dell'opera, quindi
0: no,
1: è a metà dell'infortunio.
0: A volte parti a razzo
1: e poi ti smosci. Ho capito.
2: Cioè, bisogna stare attenti. La Spagna di De La Fuente, anche lì abbiamo una gran fatica. Vediamo però un Rodri in ottima forma. Cioè, qual è il tema quest'anno importante? Che non c'è la squadra. C'è l'impressione che non c'è la squadra dominante.
1: Okay.
2: Quindi dà l'idea di essere un campionato molto molto combattuto. Se proprio devo dire, il Portogallo è quello che ha l'allenatore con i pianeti migliori di tutti, cioè Martinez ha dei pianeti più belli che ci fanno essere, e però ha tutta una serie di giocatori che proprio verso la fine mese vanno in crisi. E quindi basta la forza dell'allenatore, basta la lucidità dell'allenatore, può anche darsi.
1: È una domanda che fai.
2: Sì, me la faccio anche a me stesso, sai, perché noi poi facciamo queste insomma, per pronosticare su un campo di calcio dura, quindi sì. Tu hai un allenatore che va a grandissima, Martinez è incredibile, lo metterei quasi quasi al pari di dell'Inghilterra. Okay. Ecco, loro devo dire sono i due allenatori che hanno sì i pianeti migliori, e dal punto di vista dei giocatori devo dire che l'Inghilterra è messa meglio del Portogallo, quindi l'Inghilterra sembra una candidata. Consideriamo anche che l'Inghilterra, diciamo come nazione, è del segno dei gemelli, e quest'anno sicuramente rientra nei favoritissimi.
1: Che sappiamo, sfortunata, nel senso arriva lì ma poi
3: non vince mai,
1: parte nel 66, diciamo che non ci ha mai fatta.
0: Scusami Marco, ma tu come fai a sapere l'Inghilterra di che segno è? Cioè come si fa a calcolare?
2: Non si calcola, diciamo che c'è una connotazione della nazione, non tanto dello Stato, perché non si guarda la fondazione dello Stato, ma ci sono delle ad esempio, chiaramente la Svizzera della Vergine. Il segno della Vergine è associato, ad esempio, agli orologi, alla puntualità, al grande ordine, alla pulizia, alla tecnica, e insomma, diciamo che lo spirito della nazione svizzera, in senz'altro, mentre molto interessante, perché la Svizzera è una delle pochissime federazioni calcistiche che ha una data di nascita, perché è fondata 7 aprile del 1895. Quindi
1: aprile.
2: La Svizzera risponde al segno dell'Ariete.
1: Marco, scusami, perdonami, ti stiamo perdendo.
0: Sì.
1: Adesso non so se Napoli è in un buco nero in questo momento, ma stiamo perdendo.
2: Mi sto spostando, ma aiuto. Mi senti?
1: Prova ad andare a Posillipo, vedi un po' com'è lì. Magari vicino. Prova, ti sento meglio.
2: Sto fermo, sono praticamente come una statuiglia. Dicevo, Svizzera, che ha invece un allenatore, Murat Yakim, che vivrà un mondiale, devo dire, molto agitato, con dei calciatori che però, se volete ne parliamo dopo, sembrano essere in grandissima forma. Grandissima forma.
1: Rimani lì fermo, sì, non ti muovere, per carità, che sennò non si...
0: Un, due, tre, Stella!
4: Hai da sempre compreso la mia famiglia.

0: ospite anche a Sombrero, il nostro astro Marco, che ci parla, insomma, seguendo un po' gli astri di questo mondiale. Ci ha detto un po' le nazioni, Portogallo, capito, sì. L'Inghilterra ben presa, e ora vorrebbe spostarsi sui singoli giocatori, se ho capito bene.
1: Ah, ci
0: bene.
1: Sta, per sì. dare un'occhiata a livello stellare?
0: Sì, sì, sì.
2: Ci ha detto che Murad Yakin, l'allenatore della Svizzera, è un po', non è messo benissimo.
0: È nella bufera.
2: È nella bufera, però magari i giocatori...
3: Sì, sì, senz'altro, perché insomma Murad è questo Saturno opposto a Mercurio per tutta la durata del mondiale, che insomma ti rende anche poco lucido, quindi l'importante è che abbia qualche consigliatore, qualche suggeritore che gli dia una mano. Però dobbiamo dire che per la Svizzera abbiamo uno dei giocatori, vuol dire, non gli ho guardato dei mondiali, ma insomma di quelli più importanti credo di averne guardati almeno l'80%, Embolo. È uno dei giocatori più in forma al momento, cioè ha dei pianeti che sono pressionanti, e quindi io punterei tutto il mondiale su di lui se fossi l'allenatore. Cioè Embolo deve stare in campo e bisogna passare la palla, perché anche se sbaglia il gol. Quindi questa è proprio una situazione che, insomma, va concentrata l'attenzione su di lui, molto meno su Xhaka, che sembra assolutamente più in difficoltà. Abbiamo invece un altro giocatore molto molto messo bene a Svizzera, che è Vargas.
0: Mm-hmm. Puntiamo molto su Vargas in generale, comunque
3: perché anche Vargas è in formissima, tra l'altro Leoni, cioè questi del Leone, quando poi arriva il mondiale, si sentono proprio investiti dell'impresa eroica, quindi Vargas sia col corpo sia con l'anima darà tantissimo. Abbiamo anche Ndoye, che è messo benissimo. Kobel si difende, deve difendersi, perché tra tutti questi qua che abbiamo nominato, insomma, è quello che può fare qualche scivolata di troppo.
0: No.
3: Può fare qualche scivolata di troppo. Sì, o comunque deve patire un po' più degli altri, ahimè. Ha questa Venere che si oppone un po' in generale per tutta... Ma attenzione, poi lì, al di là della singola partita, questi pianeti rappresentano anche uno stato d'animo. Evidentemente su Kobel c'è una pressione anche importante, che quindi, insomma, umanamente viene vissuta in maniera un po' agitata. Però devo dire che la Svizzera, almeno per questi 1, 2, 3, 4, 5, 6 giocatori che abbiamo elencato, non è mica male. Tra l'altro, se Murat mi va avanti almeno fino a luglio, mi arriva a luglio, poi da luglio ha dei transiti. Quindi, insomma, se passiamo gli ottavi, poi si va alla grande.
0: Okay,
1: allora, posso dirvi una cosa?
0: Bisogna aspettare
1: luglio.
0: Facciamo
1: un applauso ad Astro Marco, nonché Marco Gerosa, perché non ha mai seguito calcio in vita sua. E solo grazie, no, è vero,
0: no, è vero, sì.
1: Solo grazie alle stelle è riuscito a dirci tutto questo. Bravo.
2: Grazie, grazie, grazie, grazie.
0: E non ha mai seguito nemmeno il satellite che ci dà la ricezione, perché si è sentito poco. Però va bene, no, va bene.
3: No, mi dispiace.
0: Ma va, figurati. Grazie,
3: allora, diciamo anche attenzione alla Svezia, che è interessantissimo come caso, quello della Svezia è interessantissimo, e non spaventiamoci per il Marocco, che insomma con questo pareggio col Brasile sembra che, ma in realtà sembrano un po' dei fuochi fatui, ecco.
0: Va bene, Marco, noi ti ringraziamo tantissimo, ti auguriamo ovviamente un buon proseguimento, grazie di essere stato dei nostri,
1: a presto.
3: Beh, a voi, ciao,
0: ciao, ciao,
2: ciao Marco,
3: ciao,
2: Marco.
3: Ciao.
2: Ha parlato di Embolo, lo sapete com'è il coro di Embolo? Lo sapete com'è?
1: No.
2: Non te lo ricordavi, ma
0: no.
2: Quello che faceva o Embolo, o Embolo, o Embolo, o Embolo, o Embolo, o Embolo, o Embolo, o Embolo. No, è vero, la cantano così,
0: Sì,
2: i tifosi.
1: Benissimo.
2: Vai, ci siamo?
0: E arriva.
1: Dai, alzati.
2: Anche a casa.
1: Ci sono.
2: È il nostro giocatore, vai.

0: questo la Svizzera andrà a fondo completamente.
1: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: Vivi i mondiali 2026 al New It Sport Ristorante. Tutte le partite, tutta la passione, su maxi schermo e tante TV, con drink, birra, steakhouse, pizza e street food. Prenoti il tuo posto al New It Sport. Ti aspettiamo. Campo Pian Skyrolo, via Garavegia.
3: Oh, that's epic! La nuova Skoda Epic è finalmente arrivata! Scoprila in anteprima esclusiva il 18 giugno da Tognetti Auto a Gordola. Food truck e musica renderanno la serata davvero epica. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
4: Skoda.
5: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
6: Se non fosse per l'insegna fuori, non diresti affatto che è una carrozzeria ordinata, spaziosa, accogliente e all'avanguardia, diversa. Melis Carrozzeria si è completamente rinnovata per offrirti un servizio ancora più completo ed efficiente, nel rispetto delle norme vigenti. Melis Carrozzeria, una piccola impresa locale mossa da una grande passione. Il team Melis Carrozzeria ti aspetta a Novazzano, via Resiga 14.
7: L'Unicorn accende l'estate di Mendrisio. Venerdì 19 e sabato 20 giugno presso l'Hotel Coronado dalle 17 alle 24. Due giorni di festa. Venerdì, canta che ti passa con DJ Ale e i classici anni 60, 70 e 80. Sabato, tributo a Vasco Rossi con gli Zero Alibi. Griglia accesa, birra a fiumi e parcheggio gratuito. Info e riservazioni 091 640 95 27.
8: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28.
9: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
10: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: sono sotto pressione dal Cocca, che non vede l'ora di entrare a lavorare. Che bello questo entusiasmo, Ale.
1: Complimenti Alessandro Cocca.
2: E chi vedo che non riesce a stare senza di te.
0: Ale, Portogallo-Congo?
3: 1.
0: 1. Quanto però?
3: 2-1.
0: Ah, 2-1,
3: non difficile del previsto. Sono partite molto tese quelle che si stanno vivendo. Anche ieri sera la Francia.
0: Sì, un 3-1 che però non è reale.
3: Primo tempo male, male.
2: Ma scusatemi, Portogallo-Congo, uno che risponde 1 non è una risposta.
0: Sì, è una risposta se sai di calcio, nel senso che alla schedina 1x2, l'1 è vince, diciamo, chi gioca in casa, x pareggio, e 2 esterno, visto che il Portogallo viene, diciamo.
2: E come fate a sapere se giocano dentro o fuori?
0: Portogallo-Congo, il Portogallo essendo il primo è come se giocasse in casa. Come
2: ah,
0: se...
2: ho capito, non lo sapevo.
3: Sai che sono gli stessi modi con cui lo spiego a mia mamma.
0: Lo so. Mentre in America è diverso, è il contrario. Nell'NBA la squadra che gioca in casa viene messa seconda.
2: Dopo.
0: Sì.
2: Ah,
1: è sì, come sì. le date, per esempio,
0: sono
1: io
0: invertite.
1: Sì, io qui sono nato il 4-5, invece là sono nato il 5-4.
2: Il 5-4.
0: Sì. Se sei nato il 5-4 là sei più giovane.
1: Eh certo.
0: È là
1: vero.
0: Sei più giovane.
1: Là sono più giovane.
2: Sì, sì.
3: Trasferisciti.
2: Sì.
3: Trasferisciti.
1: Ho sentito annericiti.
0: Più di così.
2: Beh, ho l'autoabbronzante giusto per te.
0: Che poi Michael e la Marghe hanno una abbronzatura diversa, nel senso che la Marche, vabbè, è autobronzante, un po' bianca dietro. Lui non è abbronzato, lui è rosso atomico.
3: Sì, no? Tendente al colore della sua maglia.
2: Ma io penso sia l'emozione di Michael.
1: Esatto.
0: È violaceo.
2: Sì.
1: No, sapete cos'è? È che, infatti volevo chiederti, Marche, non so se abbiamo tempo. Abbiamo tempo?
0: Sì.
1: Io sto ordinando dei prodotti per la cura del viso.
0: Skincare.
2: Vuoi un codice sconto?
0: No. Coreani?
3: No. Marche 10.
1: No.
2: 15 di solito.
1: Mi è arrivata la vitamina C. Ecco, mi è sempre arrivata la vitamina C. E quando l'aprivo c'era una boccettina alta 2 cm che costa tipo più di 100.
0: Sì, non fare il veniale.
1: No, per dire, no, per dire, costa più di 120 franchi una boccettina alta 2 cm.
0: E l'abbiamo capito.
2: Scusatemi, la mia vitamina C costa pochissimo.
1: Si conosco perché tu lo sconto.
0: Ma no, ti spremi 2 arance, allora, sei a posto.
1: Io l'ho aperta. Tutte le volte che l'aprivo c'era il sigillo, il famoso sigillo.
0: Sigillo.
1: Ok, e va bene così.
2: Sì.
1: Adesso ne ho ordinata un'altra che mi è arrivata e non c'era il sigillo. Cioè, io
2: si
1: l'ho
2: sparsa ovunque.
1: No, no, non è che si è sparsa, no, mi sono chiesto.
0: L'hanno già usata.
1: O l'hanno già usata, ci hanno messo dentro qualcos'altro.
0: Sì.
1: Io ho paura adesso, infatti, per quello che sono forse così rosso.
2: Beh, al massimo sarai solo più su di giri domani.
1: Lo so, però magari ha messo dentro un prodotto che non è
3: perché poi lui
1: idoneo.
3: Non è uno che vive d'ansia.
0: No, però se non è sigillato, secondo me dovresti usarlo.
1: Dici, ma però. Comunque,
0: 120
1: costa. Capito?
0: Oh, una boccettina 2 cm.
2: Io chiamerei.
1: A chi chiami? Che è su internet. Chi ti risponde, signori?
2: Corea.
0: Chiamo in Corea. Lì è più Cina, man. Lì è più Cina, credimi.
3: O Taiwan.
1: Bene. Grazie per averci seguito.
0: Sì, ci aspettiamo domani i 120 franchi per ripagare la boccettina di Michael. Sì.
2: Giusto.
0: E così altre novità.
2: Raccolta Bene. Fondi, raccolta firme.
1: Tra poco la Lollina, domani la Svizzera. Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
4: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli, Lugano, Bellinzona, Locarno e da Raiffeisen, in campo con te. È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in omaggio e su vetture selezionate approfitta di un vantaggio fino al 3% sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 30 giugno. Ti aspettiamo da Emil Frey, Lamone e Balerna.
5: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.

0: cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
3: Basta zanzare e reti che si strappano. Da Bredobau Curvotecnica è arrivata la zanzariera con rete antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso puoi stare tranquillo. Scegli Bredobau Curvotecnica. A Camorino, via I Campisch 30A.
4: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
5: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
6: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
7: Buongiorno, sono le 9:59 minuti.
6: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
8: Ticino News.
9: Alessandro Cocca al microfono, lastminute.com punta sull'IA e taglia centinaia di posti di lavoro, toccata anche la sede di Chiasso. Laura Zucchetti.
10: La rivoluzione annunciata oggi dalla società attiva nel settore dei viaggi online parte dal presupposto che per essere competitiva l'azienda deve puntare sull'intelligenza artificiale, di cui il progetto di riconversione dell'intera organizzazione che dovrebbe concludersi entro la fine del 2026 con una riduzione del personale pari a circa il 25% della forza lavoro. Le due sedi di Amsterdam e Chiasso sono dunque destinate a perdere un impiego su quattro, anche se resta l'incognita sull'impatto concreto in Svizzera. Sulla base dei 1.600 dipendenti attivi a fine 2025, i tagli corrispondono infatti a circa 500 posti, ma l'azienda non ha fornito una cifra assoluta né una ripartizione per paese. Il risparmio previsto è di 15 milioni di franchi all'anno a partire dal 2027. Come accennato, la riorganizzazione è motivata da un mutamento considerato epocale in corso nel settore. L'intelligenza artificiale, afferma il CEO Alessandro Petazzi, sta cambiando il modo in cui i clienti effettuano ricerche, prenotano e vengono serviti, nonché la maniera in cui sono strutturate le aziende che operano in questo campo. Abbiamo deciso di riorganizzare lastminute.com per essere all'avanguardia nel settore. Si tratta di una decisione difficile ma necessaria, conclude, assicurando che l'azienda si impegnerà per sostenere i collaboratori con l'attenzione che meritano durante tutta la fase di transizione.
9: I leader del G7 riuniti in Francia hanno accolto con favore l'accordo fra Stati Uniti e Iran, definendolo un'opportunità storica per impedire a Teheran di dotarsi di armi nucleari. Hanno espresso il loro sostegno poi ad un accordo diplomatico duraturo. Il G7 sostiene inoltre iniziative per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz e ridurre la dipendenza energetica da quest'area. Nella dichiarazione congiunta viene poi ribadito il sostegno al disarmo di Hezbollah in Libano e agli sforzi per la ricostruzione cooperazione e l'assistenza umanitaria nella striscia di Gaza, leader che hanno infine chiesto la fine delle violenze in Cisgiordania. Il preannunciato accordo sta già dando i primi frutti, il prezzo del petrolio è sceso sensibilmente dopo l'annuncio dell'accordo. Sul Corriere del Ticino l'analista Davide Tabarelli spiega che i prezzi dovrebbero restare fra 80 e 90 dollari fino a novembre grazie alla prevista riapertura dello stretto e all'assenza di uno shock energetico. Tuttavia la situazione resta incerta, non si escludono nuovi rialzi nei prossimi mesi. Tabarelli ritiene che l'Iran esca rafforzato dall'accordo grazie al controllo strategico di Hormuz e al possibile sblocco dei fondi congelati. La borsa svizzera apre infine in ribasso la seduta di metà settimana. L'indice dei valori guida SMI segna 13.741 punti, in flessione dello 0,15% rispetto a ieri. Gli investitori rimangono prudenti in attesa della decisione della Federal Reserve sui tassi, che sarà comunicata in serata. Domani toccherà poi alla Banca Nazionale Svizzera rivelare le sue mosse.
8: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
11: Infotraffico.
9: Traffico regolare sulla rete viaria della Svizzera italiana.
2: Domenica 21 giugno, brunch vista lago all'hotel Villa Sassa. Prenota su villasassa.ch.
12: Buongiorno Ticino, state ascoltando Lolly Day, due ore insieme tra ospiti, storie e tanta voglia di

Buongiorno amici e amiche, è mercoledì 17 giugno, ieri si sono chiuse le porte delle scuole medie in tutto il Ticino, yes, bravi ragazzi, buone vacanze. Posso fare un annuncio di servizio per mia figlia? Sicuramente starà ancora dormendo. Allora, Sofì, ti ho sequestrato il telefonino perché per l'ennesima volta hai cambiato il codice PIN. Quindi il telefonino è qua in radio e il tuo fidanzato continua a scrivere messaggi, quindi... Basta, annuncio fatto. Voi come state? Tutto bene? Sono 5 minuti dopo le 10. Ultime puntate di Rolly Day. Mi dispiacerebbe veramente tanto per questa sigla perché mi emoziona ogni volta. È veramente molto bella. Voi come state invece? Come state vivendo questa vigilia della canicola? Stando ai vari portali informativi, da domani a mezzogiorno. C'è anche l'orario ormai, Me lo sono segnata sul calendario. Da domani, dalle 12, scoppia la canicola grado 3 su 4, quindi importante. Ricordatevi di bere tanta acqua, Mi raccomando, state al fresco, non uscite a mezzogiorno a passeggiare o a fare jogging. Non uscite a mezzogiorno a passeggiare col cane, Non portate in giro la nonna a mezzogiorno per il caffè, no. Non è proprio il momento, cercate insomma di proteggervi e tutelarvi il più possibile. Dalle 11, a proposito di proteggere e tutelare, parleremo di capelli, capelli in piscina, capelli al mare e poi tante altre novità in compagnia del nostro stylist Ale, che arriverà appunto qua alle 11 all'Holly Day. Partiamo con una canzone che è perfetta per la mattina perché un pochino richiama la colazione.

Ecco, mi stavo proprio chiedendo, ma in queste giornate di canicola, i lavori che si fanno all'esterno, ad esempio anche i cantieri, sono attivi? Perché se sì, secondo me no buono, è veramente no buono. Infatti Loa dice, in queste giornate di allerta canicola, un pensiero a tutte le persone impegnate nei lavori dei cantieri autostradali allo svincolo di Lugano Nord. E poi c'è anche chi scrive, vabbè, buon mercoledì, grazie, Donatella, grazie per il messaggio. Luca dice, ciao Lolli, un saluto da Ponte Tresa. Ah, non hai detto, non uscite a fare le consegne, lo devo dire al mio capo che l'hai suggerito tu. Sì, diglielo, perché secondo me tutti i lavori che si fanno all'aperto non dovrebbero essere fatti, o comunque andrebbero fatti mattina presto o quando cala il sole, no? Ma questo è il mio punto di vista. Poi so che il dio denaro è sempre più importante in queste situazioni e quindi si mette la salute e il benessere sempre in ultimo piano per le persone, però vabbè, argomento lungo. 079 449 9537 per i vostri messaggini. Come state, care mamme di ragazzi che hanno già terminato la scuola? Mentre oggi chiuderanno le come si dice, le scuole elementari, eh? Oggi ultimo giorno, infatti la maestra ha detto ricordatevi di portare la cartella, chissà quanti disegni arriveranno. Lo dico sorridendo perché solitamente alle elementari arrivano sempre molti disegni, c'è tanta creatività, tanto tempo per farli. Allora, grazie per questo messaggio. Sì Lolli, iniziano prima e finiscono prima, immagino nei cantieri, ecco, questo per me è importante. Poi Franco dice, ma il bagnino cosa deve fare? Anche il bagnino, in questi giorni di canicola niente, libero. No, scherzi a parte, il bagnino sta all'ombra e poi ha la fortuna che se sente caldo può fare un bagnetto, un piccolo tuffo, sempre vigilando ovviamente sui bagnanti. Elizabeth.

0: Buongiorno Loli, come stai? Ho una domanda. Come mai che le vacanze estive dei bambini durano vicino 10 settimane, ma a Zurigo soltanto 5.
1: Allora, ciao Dario, grazie per il tuo messaggio. In Ticino durano più settimane le vacanze estive per una scelta del Canton Ticino. Diciamo che in Ticino hanno mantenuto la forma tradizionale delle vacanze dei bambini, ormai era così già da quando andavo alle elementari io, per dire a scuola io, e l'hanno mantenuta, mentre il resto dei cantoni svizzeri ha un'altra struttura per quanto riguarda le vacanze. In estate sono 5 settimane e poi vengono distribuite nel corso dell'anno le settimane restanti. Questo è un pochino quello che ricordo. Stavo cercando, non c'è assolutamente una legge comunque che impone le settimane scolastiche, è più una scelta cantonale legata un po' all'autonomia e alla tradizione, diciamo, del calendario scolastico. Quindi a Zurigo meno vacanze scolastiche, ma le altre sono disseminate nel resto dell'anno. Ci fermiamo, c'è un po' di pubblicità, poi torniamo con i vostri messaggi. Tick tack, we don't stop the music.
2: Fermo lì, c'è la pubblicità. La Lolla torna subito.
3: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno. Fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
4: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
5: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
6: Sulla splendida terrazza sotto il pergolato, dal rinnovato reparto griglia in funzione tutto l'anno, costine, puntine, ribai e le carni più pregiate.
5: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
7: Vivi i mondiali 2026 al New It Sport Ristorante. Tutte le partite, tutta la passione, su maxi schermo e tante TV, con drink, birra, steakhouse, pizza e street food. Prenoti il tuo posto al New It Sport. Ti aspettiamo. Campo Pian Skyrolo, via Garavegia.
8: Ehi, ma questa è davvero una panda?
9: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. Non farti sfuggire le nostre offerte speciali sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
10: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
11: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
12: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

usando le cuffie di Michael Casanova, perché le mie sono rimaste teneramente appoggiate all'entrata di casa. Ma capita, voi non capitano dei periodi in cui avete la testa un po' più in aria o più piena, più comunque saluta la Tommy che dice: per allerta grado 3 i cantieri stradali devono terminare alle 14 e se siamo grado 4, quindi il massimo grado di canicola, terminano alle 13. Ecco, bene, almeno c'è un pensiero al benessere. Saluto Nadia, ciao Nadia, grazie per il bel messaggio. E Michael, le tue cuffie funzionano a metà, nel senso che non si sente dalla parte di sinistra. Vabbè, ce le facciamo andare bene così, dai. Allora, dicevamo, voi come state? Spero tutto bene là fuori, ovviamente. E volevo mandare un abbraccio importante alla Lila, Liliana, un abbraccio forte forte forte. E questa sera guarderemo il cielo, ci sono tante stelline, tantissime stelline che ci accompagnano, questa sicuramente è una bellissima cosa. Poi ciao Gemin, cosa scrive il Gemin? Ha detto bene dovrebbero, ma non è così purtroppo. Buon fiorellino, aspetta, no, non ho capito cos'è che ho detto, sai che non mi ricordo più cosa ho detto, vabbè, basta. Ciao Giorgio, aiutaci tu. George Merck.

Primo giorno di vacanza, dicevamo, per molti ragazzi, allievi, eccetera. Allora, c'è chi mi scrive, il Gemming, che dice: guarda, dovrebbero i cantieri terminare alle, ma io ti posso dire che non è così. Ci sono persone che lavorano sulle strade per fare segnaletica stradale fino alle 16-17. Queste situazioni, secondo me, sono veramente inaccettabili. Va bene. Allora, ci tuffiamo nel vero senso della parola in un classico dell'estate degli anni 90. Chi ha la mia età, in quegli anni era piccolo, siamo nel 92, però avete capito di che canzone sto parlando? Quanto fa estate? Quanto fa viaggiare questa canzone tra i ricordi, Luca Carboni ci riporta con la sua moto al mare.

0: Fermo lì, c'è la pubblicità. La Lolla torna subito. Torna subito.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
4: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
5: Se non fosse per l'insegna fuori, non diresti affatto che è una carrozzeria ordinata, spaziosa, accogliente e all'avanguardia. Diversa. Melis Carrozzeria si è completamente rinnovata per offrirti un servizio ancora più completo ed efficiente, nel rispetto delle norme vigenti. Melis Carrozzeria, una piccola impresa locale mossa da una grande passione. Il team Melis Carrozzeria ti aspetta a Novazzano, via Resiga 14.
6: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.

0: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. Non farti sfuggire le nostre offerte speciali.

0: Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: World of Sweets Have No Name, canzone molto molto bella degli U2. In alcune città dove le strade iniziano a non avere più un nome ma hanno solo un numero, mi hanno insegnato, ecco, di non addentrarsi troppo in queste vie, soprattutto se vi trovate in una città degli Stati Uniti. Rimanete nelle zone in cui le vie hanno ancora un nome.
1: Pero que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: sapere se
1: un grande omaggio al re del pop, questo di Madame e Marrakesh. Vi ricordate, se non sbaglio, il film di Free Willy? Forse era proprio dedicato a Free Willy, non sono sicura, però il brano di Michael Jackson era questo, They Don't Care About Us, e eravamo negli anni 90, forse metà anni 90, però devo dire che il loro omaggio è molto molto carino. Tra pochissimo appuntamento con Ticino News.
2: Stai ascoltando La Lolli con ospiti e musica, la mattina di Radio 3 ha un ritmo in più.
3: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, il tuo partner nella regione, per una protezione a 360 gradi.
4: Allora, dove vi porta quest'anno l'estate?
5: Ma da Amag, ovviamente.
4: Da Amag?
5: Sì, agli Amag Summer Days, con in palio premi fantastici e offerte estive imperdibili.
4: Mettete in moto l'estate con gli Amag Summer Days. Assicuratevi offerte imperdibili e la possibilità di vincere premi per un valore complessivo di oltre 37.000 franchi. Solo ancora questo sabato 20 giugno, presso tutte le filiali Amag partecipanti. Maggiori informazioni su amag.ch/summerdays.
6: Sapevi che Midsommar viene festeggiato ogni anno in grande stile in Svezia? Da IKEA fino al 20 giugno ti aspetta il grande IKEA Family Midsommar Countdown, con offerte fantastiche ogni giorno. Non vediamo l'ora di vederti. IKEA.
7: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa è caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
8: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile, con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
9: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
10: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3.
11: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
12: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
1: Sono le 10:58 minuti.
2: Ticino News.
13: Ben ritrovati al microfono Laura Zucchetti. Ancora nulla da fare per il compromesso sul finanziamento della 13ª AVS. Il nazionale tira dritto sulla strada del solo innalzamento dell'IVA. Venerdì le votazioni finali. Sentiamo Gianluca Albisetti.
14: Prosegui il braccio di ferro tra Consiglio Nazionale e Consiglio degli Stati in merito alle misure per coprire costi della 13ª AVS. Esprimendosi sulle proposte della conferenza di conciliazione, oggi la Camera del Popolo ha ancora respinto il finanziamento tramite contributi salariali, ma ha approvato l'innalzamento dell'IVA. Nel dettaglio, la proposta della conferenza di conciliazione prevedeva un incremento di 0,2 punti percentuali dei contributi salariali. In seguito al no odierno del nazionale, questa fonte di finanziamento viene definitivamente accantonata. La conciliazione ha anche proposto un aumento di 0,4 punti percentuali dell'aliquota ordinaria dell'IVA, che salirà dunque all'8,5%. Aumento che dovrà ora superare l'ultimo ostacolo delle votazioni votazioni finali in programma dopodomani. Se il sostegno del nazionale appare possibile, l'esito al Consiglio degli Stati resta tutt'altro che scontato. I senatori, che finora hanno sempre difeso una soluzione mista basata sia sull'IVA sia sui contributi salariali, accetteranno di approvare un compromesso ridotto? La risposta venerdì.
13: Lastminute.com punta sull'intelligenza artificiale e taglia centinaia di posti di lavoro, toccata anche la sede di Chiasso, dove dovrebbero essere persi circa 50 impieghi. Il sindacalista OCI ST Giorgio Fogno.
0: Anche la sede di Chiasso sarà toccata da questa decisione e sono a rischio oltre 50 posti di lavoro. Evidentemente è una notizia che fa male, innanzitutto per le collaboratrici e collaboratori, ma anche per la realtà locale. Con l'azienda abbiamo già avuto dei contatti e nei prossimi giorni, martedì per la precisione, inizieranno le discussioni con la direzione, la commissione del personale, per intavolare quelle che sono le discussioni relative alle misure da mettere in atto per mitigare le conseguenze sui lavoratori.
13: L'azienda è un'azienda quotata in borsa, le novità odierne sono state accolte bene sul mercato di Zurigo. L'azione lastminute.com è salita in mattinata del 3% a fronte di un mercato che marcia generalmente sul posto. Dall'inizio di gennaio il titolo ha perso l'1% e negativa nella misura del 19%, resta anche la performance sull'arco di un anno. Da Cramontana infine l'assemblea comunale che si è svolta ieri sera, la prima dopo il dramma di Capodanno, ha avuto una coda a sorpresa. Al termine della riunione infatti il municipio si è intrattenuto con 4 familiari delle vittime. È stato un momento molto toccante e inaspettato, ha commentato il sindaco Nicola Ferò. Abbiamo creato un legame che fino ad ora non era stato possibile. All'inizio dell'assemblea il sindaco si è scusato a nome di tutte le autorità locali e ha confermato la volontà di rimanere al proprio posto, escludendo l'ipotesi di dimissioni.
15: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
16: Infotraffico.
13: Sono le 11:01 e la circolazione risulta scorrevole su tutta la rete viaria della Svizzera italiana.
17: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
18: Previsioni del tempo.
13: A sud delle Alpi, giornata in prevalenza soleggiata e molto calda, le temperature massime si aggirano attorno ai 30 gradi. Proprio poco fa Meteo Svizzera ha diramato un'allerta canicola a partire da giovedì 18 giugno dalle 12 fino a martedì 23 fino alle 20.
19: Domenica 21 giugno, brunch Vista Lago all'Hotel Villa Sassa. Prenota su villasassa.ch.

0: passare dal balsamo alla maschera.
1: Esatto. Di buoni consigli, perché parliamo proprio di cosa fare prima, durante e dopo il mare per avere i capelli sani, perlomeno sani.
0: Per almeno cercare di preservare il più possibile i nostri capelli.
1: Sì.
0: Perché comunque è arrivata, come dicevi tu, la stagione principale, che tutti vogliono andare a rilassarsi al mare, piscina, sole, però dobbiamo prepararci. Allora, prima ti parlavo di questo Bond.
1: Sì, esatto.
0: Che è questo nuovissimo trattamento che si può fare sia prima che dopo il mare.
1: Ok.
0: È un trattamento eccezionale perché praticamente va a ricostruire proprio i ponti all'interno del capello.
1: Ok.
0: Quindi più un capello ha i ponti sani, più il capello è sano.
1: Ok.
0: Quando noi andiamo a fare colori, schiariture, tutto quello che è quello che va a danneggiare il capello, si vanno a rompere questi ponti.
1: Ecco.
0: Quindi questo trattamento calcola che con la prima seduta vai a ricostruire fino al 73%, fino a 5 sedute a riportarlo al 98%. Quindi vai a riportare un capello anche totalmente rovinato a un capello sano.
1: Certo.
0: Questo è un trattamento che io consiglio di fare sia prima che dopo.
1: Il mare.
0: Bravissima.
1: Cosa si vede dopo il trattamento? Cioè io vedo una differenza.
0: Subito. Dalla prima seduta tu vedi proprio già il capello che va a fare un effetto pump, che va a rimpolparsi, e comunque ha il capello danneggiato, lo vedi proprio totalmente più integro.
1: Ok.
0: Perché tu non è la classica mascherina, l'olio che dà l'effetto estetico.
1: Esatto.
0: Qui stiamo lavorando di una ricostruzione interna, si parla di aminoacidi, si parla di sostanze che vanno proprio all'interno, dovrei fare una fila infinita di prodotti, ma che vanno proprio a ricostruire il capello.
1: Sì.
0: Quindi più è danneggiato, signori e signori, più è danneggiato e meglio hai il risultato.
1: E più è come il mio, no scherzo.
0: Bravissimo.
1: Dai, è un po' spento.
0: No, un po', solo un po' spento.
1: È un po' spentino. Quindi prima, dopo il mare, ma anche per chi va in piscina, al fiume,
0: ovunque. Perché comunque calcoliamo che arriviamo da un anno di trattamenti, che si è fatta la tinta, che ha fatto le schiariture, che ha fatto gli chatouche, che ha fatto il mariage, che ha fatto di tutto e di
1: più.
0: E la puntiamo sempre sull'effetto estetico di quanto riguarda schiarire, dare luce, tutto quello che vuoi. Però dobbiamo ricordarci che il capello è bello se è sano.
1: Sì.
0: Perché più è schiarito ma non è sano, non avrete mai un bel effetto. Quindi benissimo tutto quello che sono i trattamenti chimici, ma vanno sempre seguiti anche con un trattamento di ricostruzione.
1: Sì.
0: Io tendenzialmente in salone faccio proprio dei piccoli pacchetti, cioè dove viene fatto il trattamento di schiaritura viene fatto già anche il trattamento di ricostruzione, proprio per ridare immediatamente tutto quello che viene tolto.
1: Quindi maltrato ma nutro, diciamola brutalmente.
0: Il classico, come si diceva, la carota e il
1: sì,
0: bastone.
1: Esatto. Carota e bastone,
0: usiamo tutte e due.
1: Allora, c'è una nostra amica che dice: ma puoi ripetere come si chiama questo trattamento e se va bene anche per chi ha i capelli ricci?
0: Assolutissimamente, ancora di più. Guarda, sul capello riccio abbiamo già parlato già tempo fa.
1: Sì.
0: L'effetto molla, quindi del bel riccio, dipende da quanti ponti ci sono all'interno.
1: Ecco.
0: Quindi più hai ponti sani, più il capello rimane bello.
1: Quindi ancora,
0: quindi
1: meglio.
0: Ancora di più, perché il capello riccio poi rimane sempre più secco degli altri.
1: Certo. Beh, questo è interessante. Avete domande sul prima, durante e dopo il mare o comunque vacanze, come trattare i vostri capelli? Scrivetecele.
0: Esatto. Se no partiamo noi con il nostro.
1: Ci mancherebbe. 079 449 9537, noi siamo qua.

0: Lei è una voce, una delle voci della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. Allora Ale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,
1: bam, bam, bam,
0: 7 messaggi che chiedono come si chiama il trattamento, quanto costa, ecco. E si può fare anche a casa? Qualcun altro chiede questo.
1: Sni.
0: Sni,
1: allora,
0: okay.
1: Perché il trattamento, allora, ha un tempo rapido, perché comunque indicativamente una ventina di minuti poi la piega.
0: Okay.
1: Quindi noi calcoliamo un'oretta come trattamento. Si svolge in due step, quindi o il singolo trattamento o il percorso dei cinque trattamenti.
0: Ok.
1: Che praticamente vai a ricostruire totalmente il capello. Noi stiamo facendo questo percorso qua adesso con le mie clienti, di fare tipo due trattamenti / tre trattamenti prima di partire e due quando ritornano.
0: Ok.
1: Quindi fai un percorso di ricostruzione totale.
0: Eh sì.
1: Perché un trattamento, come ti dicevo, subito vedi l'effetto, ma il risultato migliore lo vedi proprio alla fine del percorso.
0: Ho capito.
1: Come prezzo abbiamo detto che non ha un prezzo folle.
0: No, infatti possiamo dirlo, sui 50 franchi,
1: esatto,
0: a trattamento.
1: Indicativamente,
0: no?
1: Sì, come trattamento, sì, non è una cosa folle, però ha veramente un risultato pazzesco.
0: Mm-hmm.
1: Invece per quanto riguarda il discorso prima, post e durante.
0: Esatto.
1: Allora, il prima, come abbiamo già parlato nelle puntate precedenti, di prepararci all'estate, quindi bisogna scegliere che cosa ti piace di più, se è un effetto più riccio o un effetto più liscio. Se ti piace l'effetto più liscio, nanoplastia, ne abbiamo parlato.
0: Nanoplastia, sì.
1: Un trattamento
0: che sta spopolando, tra l'altro, adesso.
1: In questo periodo veramente tantissimo, perché vuol dire che tu ti fai tutta l'estate senza usare più la piastra.
0: Sei liscio.
1: Cioè, brava, hai il capello liscio, il capello sano, hai il capello protetto, perché comunque la nanoplastia ti fa proprio un discorso di protezione.
0: Eh sì.
1: E non ci pensi più per X tempo, e quindi è veramente un trattamento eccezionale. Di conseguenza anche la cheratina, perché ti aiuta a togliere il crespo.
0: Sì.
1: Quindi questi sono i due trattamenti se uno piace l'effetto del liscio in preparazione dell'estate. C'è chi invece piace il riccio, di non asciugarli e lasciarli naturali.
0: Voilà.
1: E avevamo parlato della bioperma.
0: Esatto.
1: Chiaramente qui andiamo ad aggredire un po' di più il capello. E quindi cosa facciamo? Consigliamo di fare il trattamento di bioperma con un bond subito successivo,
0: ecco,
1: per andare a ridare l'effetto.
0: Certo.
1: Quindi, come preparativo per l'estate, o liscio o riccio. Quindi qua ci siamo.
0: Bellissimo, no? Mi sto anche immaginando,
1: Esatto, perché poi ognuno...
0: Qual è quello che sta andando di più? Cioè di bioperm ne stai facendo in questo periodo?
1: Ne stiamo facendo, ma ti dico, la nanoplastia quella che va
0: di più.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma
1: sì,
0: con
1: sì,
0: il bioperm hai anche la possibilità di avere il boccolo o l'onda da Beach Way?
1: No, l'onda
0: no,
1: me la chiedi tutte le volte.
0: Vero, ma perché
1: no,
0: qua ce l'ho nel cuore, so che allora, nessuno la
1: no,
0: può riprodurre.
1: No,
0: ancora
1: no,
0: non c'è.
1: Guarda,
0: e quei bigodini coreani che avevi preso sono riusciti a...
1: Sni. Perché eravamo andati a cercare anche dei bigodini particolari che creassero le onde. Funziona per la piega.
0: Ok.
1: Però ti dura quel che ti dura.
0: E certo.
1: Ma sulla permanente ancora con la piega onde, tesoro, ci dobbiamo
0: chi la inventerà,
1: lavorare,
0: ragazzi?
1: Sì,
0: diventerà milionario, penso.
1: Ad oggi il trattamento che va per la maggiore è la nanoplastia.
0: La nanoplastia,
1: sì,
0: perché poi si è a posto,
1: brava,
0: insomma.
1: Tutti, anche i miei colleghi, cioè nel senso in questo momento vanno proprio di nano.
0: Vedi? Allora, Ale, facciamo una pausa musicale.
1: Sì?
0: Torniamo tra pochissimo. Ale musicale, bellissimo.
1: Ale musicale.
0: Un applauso.

0: Stai ascoltando La Lolli.
1: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
2: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... Tanto prima o poi lo sistemo. Chiama a RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
3: L'Unicorn accende l'estate di Mendrisio. Venerdì 19 e sabato 20 giugno presso l'Hotel Coronado dalle 17 alle 24. Due giorni di festa. Venerdì, canta che ti passa con DJ Ale e i classici anni 60, 70 e 80. Sabato, tributo a Vasco Rossi con gli Zero Alibi. Griglia accesa, birra a fiumi e parcheggio gratuito. Info e riservazioni 091 640 95 27.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
5: Marino Bernasconi.
4: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.

0: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
1: Allora, dove vi porta quest'anno l'estate?
2: Ma da Amag, ovviamente.
1: Da Amag?
2: Sì, agli Amag Summer Days, con in palio premi fantastici e offerte estive imperdibili.
3: Mettete in moto l'estate con gli Amag Summer Days. Assicuratevi offerte imperdibili e la possibilità di vincere premi per un valore complessivo di oltre 37.000 franchi. Solo ancora questo sabato 20 giugno, presso tutte le filiali Amag partecipanti. Maggiori informazioni su amag.ch/summerdays.
4: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.

0: In questo videoclip di Carly Rae Jepsen ballava anche Tom Hanks. No, forse un'altra sua canzone, però spesso collabora con lei. Sono amici. Allora, Ale, faccio vedere una foto perché ce l'ha mandata una nostra ascoltatrice e dice: avrei una domanda, ma se ho i capelli lisci e faccio la permanente, posso averli mossi così? Ecco, come in questa foto, vedi, sono leggermente mossi.
1: Sì, allora, infatti, una cosa che dobbiamo parlare. La permanente, infatti, per quello che adesso si chiama bioperm, prima di tutto perché comunque è un prodotto molto più delicato, non puzza più come quella di una volta,
0: di zolfo, no? Aveva un odore strano una volta,
1: per dirla
0: se
1: l'hai messa in maniera carina, ma in realtà era proprio
0: non
1: quello.
0: Ha più quell'odore, quindi
1: no, assolutamente, molto meno chimica, dura molto meno anche, perché comunque una volta la permanente te la facevi e
0: 20 anni
1: rimanevi una pecora a vita praticamente. Fortunatamente ad oggi con questo tipo di bioperma si possono fare anche questi tipi di mossi leggeri, che durano magari un paio di mesi, 3 mesi, cioè proprio per il periodo estivo.
0: Esatto.
1: Non ti viene l'onda, però questo tipo di effetto assolutissimamente sì. Anzi, si ha più difficoltà ad avere l'effetto proprio riccissimo della nonnina,
0: sì, come
1: ecco,
0: una volta, brava, insomma, come negli anni '80.
1: Esatto, perché ormai non si fa più.
0: E dicevi prima che anche con la bio permanente si fa un trattamento di ricostruzione dopo, no? Nutriente.
1: Sì, guarda, noi ormai questo bond lo stiamo facendo da più o meno 6-8 mesi e lo stiamo un po' inserendo in tutti i trattamenti tecnici, sì, soprattutto quando si va a schiarire o a fare permanenti.
0: Ok.
1: Perché, come dicevamo prima, di ridare tutto quello che il capello ha bisogno, che viene tolto dalla schiaritura.
0: Sì.
1: Perché comunque quando noi andiamo a schiarire, che poi sia poco o tanto, chiaramente i punti si vanno a rovinare. E quindi per avere un capello bello, luminoso e sano, se non andiamo ad andare a ricostruirlo, non avremo mai un bel effetto di capello, sia nella permanente sia nelle schiariture. Quindi infatti è una cosa che noi stiamo proprio cercando di portare a tutti i trattamenti e cercare soprattutto di far capire alla gente l'importanza, perché uno viene, voglio schiarire, però c'è i capelli che sono tipo alla scopa di saggina.
0: Paglia, sì, esatto.
1: È normale, cioè nel senso, il capello chiaramente ha dei limiti, poi ci sono dei capelli che possono sopportare certe cose e dei capelli che non possono sopportare. Questo purtroppo magari tanti miei colleghi ne avevamo parlato in vari corsi, varie situazioni, magari non osano, perché viene molto più facile parlare di un trattamento di schiaritura più che un trattamento di ricostruzione. Ma io mi faccio il balsamo, ma io mi faccio la mascherina, quello è un mantenimento a casa, però il discorso di andare ad avere un capello sano e integro è già l'80% del risultato.
0: Anche perché quando sono rovinati e tristi si spezzano anche,
1: brava,
0: più facilmente.
1: Brava, e poi anche la piega non ti tiene, non hai un bel effetto, quindi assolutamente sì.
0: Allora, Vera invece ci chiede, la possiamo riassumere velocemente, ne abbiamo parlato nella scorsa puntata, la differenza che c'è tra il trattamento della cheratina e nanoplastia.
1: Allora, per farlo breve, l'altra volta abbiamo fatto proprio una puntata intera su questa cosa qua.
0: Esatto.
1: Allora, la cheratina è un trattamento che aiuta ad abbassare comunque l'effetto del mosso da un 60-80%. Toglie il crespo e dà un effetto proprio di trattamento in sé per quanto riguarda, passami il termine, un po' di lisciatura. Invece per quanto riguarda la nanoplastia sono 3 trattamenti insieme, perché fa sia il trattamento lisciante e può portartelo fino al 100%. Okay. Ripeto, può portartelo, dipende sempre poi a ogni persona com'è. In più fa un trattamento di rimpolpamento del capello, perché nello stesso lavoro, calcolate che un trattamento di nanoplastia vale dai 3 a 5 ore di trattamento.
0: È lungo, sì.
1: Perché ci sono vari step, quindi si fa prima il trattamento di lisciatura, si fa il trattamento di rimpolpamento del capello, quindi si va a lavorare con questi bond per andare a ricostruirlo, e si fa il trattamento di sigillazione delle squame, quindi che va a chiudere completamente le squame e rimane l'effetto di laminazione, quindi l'effetto specchio. Quindi diciamo, io lo vedo un po' come un'evoluzione della cheratina, la nanoplastia.
0: Ecco, speriamo insomma che Vera abbia sentito
1: tutto in un breve.
0: Esatto, parlavamo di mare, Ale, prima, quindi cosa fare prima? L'abbiamo detto, durante il tuo soggiorno al mare cosa devi fare per tutelare i capelli?
1: Allora, cosa principale? La protezione.
0: Ecco.
1: Perché? Vi mettete le protezioni 15, 20, 30, 50, schermo totale sulla pelle, anche sul capello.
0: Ecco.
1: Il capello ha bisogno di una protezione. Quindi esistono dei prodotti, ce ne sono centinaia e centinaia di tipi di prodotti, ma è fondamentale l'utilizzo di una protezione, quindi di creare uno schermo che possa andare a proteggere il capello dal sole,
0: sì,
1: dal vento, dalla salsedine. E poi un altro piccolo trucchetto che ti dicevo prima,
0: sì,
1: è prima di entrare in acqua bagnare i capelli con dell'acqua dolce,
0: sì,
1: perché andiamo a riempire il capello di acqua dolce in maniera che la salsedine non possa entrare,
0: ma
1: o
0: pensa,
1: entra in maniera limitata.
0: Cioè, questa cosa è pazzesca, quindi
1: sì,
0: prima di fare il bagno al mare sciacquate i capelli con l'acqua dolce.
1: Andate sotto la doccia, vi bagnate,
0: sì,
1: i capelli in maniera che il capello è già saturo di acqua e,
0: certo,
1: quindi entra soltanto una piccola parte di salsedine, ma non come quando si bagnano proprio.
0: Fantastico.
1: Poi, fondamentale, quando si esce bisognerebbe sciacquarli.
0: Subito.
1: Esatto.
0: Stavo pensando, se non c'è una portatevi una bottiglia d'acqua.
1: Una tanica.
0: No? Una tanica da 3 litri.
1: Esatto.
0: Potrebbe aiutare.
1: Cerchiello.
0: Però,
1: esatto.
0: Potrebbe essere un aiuto.
1: Potrebbe essere un aiuto.
0: Va bene, Ale. Allora c'è un po' di pausa musicale, poi torniamo,
1: esatto,
0: perché mica abbiamo finito.

0: c'è la Lolli. Con ospiti e musica, la mattina di Radio 3 ha un ritmo in più. È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna la Airolo Bike Opening con bike test con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo?
2: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
3: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
2: Più stile, più comfort, più valore.
3: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
2: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
3: Vivi il cambiamento. Cassoni Color.
4: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
5: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
6: Domenica 21 giugno torna all'hotel Villa Sassa il brunch vista lago più glamour di Lugano. Ricco buffet con prosecco, succhi e bevande illimitati. Brunch e kids club gratis per i bambini fino a 10 anni. Diamo il benvenuto all'estate insieme al DJ set firmato Radio 3. Info e prenotazioni su villasassa.ch.
7: Ciao Marco, tutto bene?
8: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
7: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
9: Carrozzeria Cell System.
8: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
9: Cell System.
4: A Coldredio, via San Gottardo 28.
10: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.

0: Ritorniamo in compagnia del nostro Ale Caglioni, nostro stylist di fiducia, diciamo stylist,
1: sì, esatto.
0: Ma dottore di capelli anche,
1: dottore
0: perché comunque
1: c'è
0: più che stylist, ci curi in questo periodo.
1: Esatto, questo periodo è curare.
0: Allora Ale, abbiamo parlato del pre-mare, durante il mare, ora dopo il mare o dopo la piscina, insomma,
1: sì,
0: cosa
1: allora
0: consigli di fare ai capelli?
1: Esatto, allora tutto dipende da quello che abbiamo fatto pre
0: certo,
1: e durante, perché in teoria se siete state abbastanza brava c'è poco da fare.
0: Ok.
1: Se invece siete state un po'
0: monelle,
1: un po' così, allora bisogna fare un discorso di ricostruire quello che è il capello più rovinato.
0: Sì.
1: Allora lì si apre un ventaglio molto ampio, che possa essere dal singolo trattamento, che possa essere acidi ialuronici, possono essere dei botox, dei rimpolpanti.
0: C'è un po' di tutto.
1: Bravissima, c'è veramente tanto. O, come dicevamo prima, questo discorso del bonder da fare precedente e post mare. Sono dei trattamenti che vanno proprio a lavorare all'interno del capello, quindi anche i capelli più rovinati, come dicevo all'inizio,
0: sì,
1: vedete più risultato. Cioè, mi è capitato con una cliente che aveva un capello tendenzialmente sano, ma aveva sentito parlare in salone di questo trattamento e l'ha voluto fare. Lei non abbiamo fatto un percorso di 5, l'abbiamo fatto solamente uno. E chiaramente sono io il primo a dire che si vedeva quasi poco, perché chiaramente partivamo già da un livello veramente molto bello, è rimasto più lucido, ma non hai un effetto così esagerato,
0: un effetto wow, diciamo, no?
1: Noi siamo riusciti ad andare a recuperare dei capelli proprio con l'effetto cicca, cioè quando proprio il capello si spezza.
0: Sì,
1: esatto,
0: sì.
1: Lì è praticamente si è arrivato al taglio chimico e quasi di solito l'unica soluzione sono le forbici.
0: Devi tagliare.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Con questi tipi di trattamenti siamo riusciti a salvare almeno un buon 80%,
0: sì.
1: Quindi fidatevi che più sono rovinati e meglio è.
0: Questo non vuol dire che dovete rovinarli,
1: no, esatto,
0: appositamente per avere un buon risultato.
1: Però se non vi fidate di me potete provare, rovinate,
0: certo,
1: i capelli, poi dopo proviamo,
0: certo. Facciamo
1: io accetto la sfida senza problemi.
0: Allora Ale, abbiamo capito che il capello comunque va protetto sia in piscina che in al
1: sì,
0: mare.
1: Prima un'ascoltatrice sì, diceva che lei bagna i capelli con acqua dolce anche in piscina.
0: Esatto,
1: esatto, io
0: esatto,
1: mi sono dimenticato di dirlo perché parlavamo di mare, ma assolutamente anche quello è fondamentale, comunque l'utilizzo di acqua dolce anche prima della piscina. Poi vabbè, in piscina di solito si usano anche quelle cuffie da tortura.
0: Ci sono quelle in tessuto qua bianche e rosse, o se
1: no
0: quelle
1: non servono
0: di
1: nulla.
0: No, non servono nulla alla fine,
1: cioè,
0: trattengono il capello,
1: bravo,
0: però quelle di plastica ne vogliamo parlare, quelle che strappano.
1: Quelle sono tortura.
0: La ceretta alla
1: in
0: fronte.
1: In teoria quelle bisognerebbe mettere il borotalco prima.
0: Ah, veramente?
1: Sì, bisognerebbe mettere il borotalco
0: dentro alla
1: dentro per far sì che scivolano i capelli.
0: Ah, ok.
1: Sì, perché tu le mettevi senza?
0: Eh sì, ecco, non si vede, c'è ancora i buchi in testa praticamente.
1: No, in teoria quelle in silicone sono quelle che sigillano e io le mettevo ai miei figli e gli mettevo il borotalco all'interno.
0: Ma tu le consigli per tutelare i capelli?
1: Ma io vorrei vedere che al mare chi è che si mette la cuffia.
0: Quella di silicone.
1: No, no. Ah, un'altra cosa invece volevo dire,
0: sì,
1: che tanti dicono: ah, ma io al mare non bagno i capelli. Ragazzi, la salsedine è nell'aria.
0: Ah,
1: e quindi
0: certo,
1: anche chi non si bagna e nuota a rana con la testa di fuori, la salsedine è comunque nell'aria e va ad attaccarsi. Infatti, perché è al mare i capelli diventano più mossi, diventano più voluminosi? È la salsedine.
0: È la salsedine. Ma anche chi sta in spiaggia a prendere il sole, cioè anche il sole comunque.
1: Assolutamente sì, anche
0: turba un po' il capello.
1: Mettere,
0: no?
1: E il vento anche. Bisognerebbe fare tipo una treccia o una coda morbida,
0: okay,
1: in maniera che non sballottolano in giro i capelli.
0: Sì, quindi è importante tenerli legati.
1: Esatto.
0: Ale, qualcuno dice: ma sì, è vero che bisognerebbe utilizzare una federa per il cuscino in seta?
1: Allora, sì, questa ne avevamo parlato molto per il
0: sì,
1: mondo dei ricci.
0: Dei ricci, esatto.
1: Perché allora chi ha i capelli ricci va a letto o col turbante di seta,
0: sì,
1: o usa la federa di seta. È consigliata comunque in generale per qualsiasi tipo di capelli, principalmente per i ricci, ma la seta fa meno attrito che il cotone e quindi crea l'effetto di che si annodano meno. Quindi chi ha il problema che si annodano molto i capelli, io la consiglio di fare una coda morbida, quindi non troppo stretta, o una treccia morbida, e utilizzare comunque sì la federa
0: la
1: di seta.
0: Ah, sì. Ma vedi, è vero, ne
1: fa
0: ne
1: molto
0: parlato.
1: Principessa la federa di seta.
0: Fa molto principessa. principessa, sì, assolutamente. Non per tutti.
1: Insomma. Non per tutti.
0: Allora, Ale, sto guardando il minuto. Sì, abbiamo ancora due minutini, per mezz'oretta, sì, 30 secondi per concludere. Tornando al trattamento che ci hai consigliato per tutelare il capello, si chiama Bond, prima e dopo il mare.
1: Esatto, ci sono questi Bond perché praticamente i Bond sono quell'insieme di aminoacidi e di prodotti che vanno all'interno e vanno a ricostruire il capello.
0: Sì.
1: Quindi poi io non ho fatto nomi di marchi perché ci sono diverse aziende che lo fanno. Il Bond Instant Repulp praticamente sarebbe la dicitura vera e propria, è questo insieme di aminoacidi, acido ialuronico e sostanze che vanno a ricostruire i punti di zolfo del capello.
0: Ale, io ti ringrazio di cuore per questa stagione.
1: Esatto.
0: Grazie per averci portato i tuoi consigli,
1: grazie,
0: i tuoi suggerimenti e per esserti preso cura dei nostri capelli.
1: E prepareremo da settembre invece come andare a cambiare per il nuovo look.
0: Verso l'autunno.
1: Bravissima.
0: Esatto. Alessio Caglioni, grazie di cuore. Vai a Lugano adesso?
1: Adesso vado a Lugano.
0: Allora, buon lavoro a te e a tutto il tuo team e buona estate.
1: Un saluto a tutti, grazie.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Oh, that's epic! La nuova Skoda Epic è finalmente arrivata. Scoprila in anteprima esclusiva il 18 giugno da Tognetti Auto a Gordola. Food truck e musica renderanno la serata davvero epica. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
2: Skoda. Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: New X Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New X Sport, campo Pian Scairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
4: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
5: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
6: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
7: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
8: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
9: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
10: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
11: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
12: 11:58.
13: Ticino News Giorno.
14: Sì all'aumento dell'IVA, no al prelievo sui salari, è ancora testa a testa tra i due rami del Parlamento sul finanziamento della tredicesima AVS, venerdì il verdetto definitivo.
15: Lastminute.com taglia 400 posti per puntare sull'intelligenza artificiale, la sede di Chiasso, fa sapere l'azienda, rimarrà operativa e strategica, ma il sindacato CST teme fino a 50 licenziamenti.
14: Oggi suona l'ultima campanella per gli allievi delle scuole comunali e cantonali ticinesi, da domani tutti in vacanza. Noi siamo andati a fare un giro alle medie di Giornico, dove anche l'ultimo giorno del direttore Fabrizio Viscontini.
15: Siamo al meteo, in prevalenza soleggiato, nonostante qualche velatura, temperatura massima attorno ai 30 gradi e da domani scatta l'allerta canicola.
14: Mercoledì 17 giugno, ben ritrovati a Ticino News Giorno. Io sono Laura Zucchetti, accanto a me c'è Alessandro Cocca, buongiorno.
15: Buongiorno.
14: Dunque, prima di aprire con la scaletta, lo avete sentito l'allerta meteo per il gran caldo che torna in Ticino con temperature massime particolarmente elevate. In tarda mattinata Meteo Svizzera ha diramato un'allerta di grado 3 a partire dalle 12 di domani e fino alle 20 di martedì prossimo, 23 giugno. Il gruppo operativo Salute e Ambiente del Cantone ricorda che in questo questo momento tutti devono proteggersi dal caldo. Anche le persone che godono di buona salute infatti possono soffrire di disagi ed essere a rischio di sviluppare patologie anche gravi come colpi di sole o di calore. Quindi fortemente raccomandato di ridurre le attività all'aperto nelle ore più calde, moderare l'esposizione al sole e adottare le misure di protezione sul lavoro.
15: La politica da Berna, ora ancora nulla da fare per il compromesso sul finanziamento della 13ª AVS, il nazionale tira dritto sulla strada del solo innalzamento dell'IVA. Venerdì le votazioni finali. Gianluca Albisetti.
16: Prosegue il braccio di ferro tra Consiglio Nazionale e Consiglio degli Stati in merito alle misure per coprire i costi della 13ª AVS. Esprimendosi sulle proposte della conferenza di conciliazione, oggi la Camera del Popolo ha ancora respinto il finanziamento tramite contributi salariali ma ha approvato l'innalzamento dell'IVA. Nel dettaglio, la proposta della conferenza di conciliazione prevedeva un incremento di 0,2 punti percentuali dei contributi salariali. In seguito al no odierno delle nazionali, questa fonte di finanziamento viene definitivamente accantonata. La conciliazione ha anche proposto un aumento di 0,4 punti percentuali dell'aliquota ordinaria dell'IVA, che salirà dunque all'8,5%. Aumento che dovrà ora superare l'ultimo ostacolo delle votazioni finali in programma dopodomani. Se il sostegno del nazionale appare possibile, l'esito al Consiglio degli Stati resta tutt'altro che scontato. I senatori, che finora hanno sempre difeso una soluzione mista basata sia sull'IVA sia sui contributi salariali, accetteranno di approvare un compromesso ridotto? La risposta venerdì.
14: Ancora a Berna, il Consiglio federale dovrà rivedere l'idea originaria di vietare le adozioni internazionali, estendendo il dibattito a una riforma complessiva del quadro legale su questo aspetto. È il parere del Consiglio degli Stati, che ha preferito, dopo le rassicurazioni ottenute dal governo, respingere definitivamente una mozione del nazionale che chiedeva all'esecutivo di fare semplicemente marcia indietro. Per i senatori, l'atto parlamentare adottato dalla Camera del Popolo restringe eccessivamente il margine di manovra delle autorità.
15: La polemica ha avuto inizio a gennaio 2025, quando il governo ha proposto di bloccare le adozioni internazionali in Svizzera dopo i casi di abusi verificatisi in passato, una decisione che ha suscitato reazioni negative anche fra i ranghi del Parlamento. Da qui la mozione che esortava l'esecutivo dal desistere dalle proprie intenzioni. Tenuto conto del clima poco propizio, il Consiglio federale ha dunque proposto un progetto che prevede due varianti: la cessazione delle adozioni internazionali e una riforma completa del sistema. A parere del governo, queste due ipotesi dovrebbero consentire un dibattito meno emotivo. Nonostante il nazionale abbia mantenuto la propria posizione, gli stati hanno preferito dar fiducia al Consiglio federale. Grazie al voto dei senatori, l'esecutivo può ora mettersi al lavoro.
14: Ancora politica, ma dal Ticino migliorano le finanze cantonali. Il disavanzo stimato, fa sapere il cantone in una nota, scende da 109 a 58 milioni di franchi. Sul fronte delle entrate, i ricavi sono aumentati grazie soprattutto alla quota di 106 milioni proveniente dagli utili della Banca Nazionale Svizzera, non previste a preventivo. Ad aumentare però sono anche le spese, soprattutto per prestazioni complementari AVS-AI, riduzione dei premi di cassa malati, assistenza sociale e settore dell'asilo.
15: Lastminute.com ha annunciato una profonda riorganizzazione basata sull'intelligenza artificiale che porterà all'eliminazione di circa il 25% dei posti di lavoro, pari a circa 400 impieghi. Chiasso rimarrà una sede centrale del gruppo, ha indicato una portavoce dell'azienda attiva nei viaggi online. Preoccupato si è detto però il sindacato OCST, che avverte come a rischio ci possano essere 50 impieghi nella cittadina di confine. Sentiamo allora il sindacalista Giorgio Fonio.
17: Anche la sede di Chiasso sarà toccata da questa decisione e sono a rischio oltre 50 posti di lavoro. Evidentemente è una notizia che fa male innanzitutto per le collaboratrici e collaboratori, ma anche per la realtà locale. Con l'azienda abbiamo già avuto dei contatti e nei prossimi giorni, martedì per la precisione, inizieranno le discussioni con la direzione, la commissione del personale, per intavolare quelle che sono le discussioni relative alle misure da mettere in atto per mitigare le conseguenze sui lavoratori.
15: Tagli che a vostro avviso possono essere evitati?
17: È difficile da dire in questo momento, evidentemente il comunicato stampa dell'azienda sembra essere molto, molto chiaro, anche molto netto, anche sulle motivazioni. Però in questa fase appunto siamo all'inizio delle discussioni, evidentemente l'obiettivo primario è quello di ridurre il numero dei licenziamenti, se ciò non fosse possibile sarà fondamentale trovare delle soluzioni alternative a sostegno delle collaboratrici e collaboratori.
15: Allargando lo spettro, Giorgio Fogno, l'intelligenza artificiale sta entrando sempre di più in quello che è il mercato del lavoro.
17: Assolutamente, lo si è sempre detto, l'intelligenza artificiale può essere un'opportunità, ma pone anche dei rischi e delle conseguenze che possono essere negative. Evidentemente molte professioni, molti posti di lavoro con l'intelligenza artificiale sono a rischio e oggi assaggiamo una prima conseguenza dell'introduzione dell'intelligenza artificiale. Quindi il futuro è comunque un futuro che preoccupa e sarà comunque sempre più difficile, più complicato anche muoversi all'interno del mondo del lavoro.
14: Ultimo giorno di scuola per molti ragazzi del nostro cantone. Alle scuole medie di Giornico Faido è anche l'ultimo giorno del direttore Fabrizio Viscontini. Sentiamo.
18: E anche per me quest'anno è l'ultimo giorno di scuola, quindi dopo 25 anni da direttore delle scuole medie Giornico Faido e dopo precedentemente ero stato per 10 anni docente delle scuole medie di Biasca, quindi anche per me, diciamo così, si chiude un ciclo.
19: Il pensiero più bello di questa sua carriera?
18: Ma sicuramente l'aspetto più bello, più motivante, più interessante è stato il fatto di conoscere tante persone. Cioè le persone a me hanno sempre incuriosito e evidentemente non c'è un mestiere come quello di direttore che ti mette a contatto non solo con gli allievi ma anche con i loro genitori e anche con i docenti e anche diciamo con i quadri del dipartimento. Quindi ritengo che questo sia stato l'aspetto più interessante, capire un po' al di là delle proprie idee, delle proprie convinzioni, quali sono state, diciamo così, le logiche degli altri.
15: Tramontana, l'assemblea comunale svoltasi ieri sera, la prima dopo il dramma di Capodanno, ha avuto una coda sorpresa. Al termine della riunione il municipio si è infatti intrattenuto con quattro familiari delle vittime. È stato un momento toccante e inaspettato, ha commentato il sindaco Nicola Ferò. Abbiamo creato un legame che fino ad ora non era stato possibile. All'inizio dell'assemblea il sindaco si è scusato a nome delle autorità locali e ha confermato la volontà di rimanere al proprio posto escludendo l'ipotesi di dimissioni.
14: È arrivato il tempo di parlare di sport, proseguono i mondiali di calcio, domani peraltro torna in campo la Svizzera, allora facciamo un punto con Letizia Ricciardi.
20: Buongiorno anche da parte mia e si continua il primo turno della fase a gironi. Tra ieri sera e questa notte sono scese in campo le squadre del gruppo I e J. L'Austria si è imposta per 3-1 su una Giordania che alla sua prima partecipazione ai mondiali non ha sfigurato. La Norvegia ha invece battuto 4-1 l'Iraq con Haaland che ha trascinato gli scandinavi aprendo il suo primo mondiale con una doppietta. Debutto positivo anche per due delle squadre favorite alla vittoria del torneo, sto parlando ovviamente di Francia e Argentina. La Francia ha giocato un primo tempo con un ritmo piuttosto basso di fronte a un Senegal ben organizzato. È bastata qualche modifica nella pausa per permettere alla squadra di Deschamps di imporsi per 3-1 con doppietta di Mbappé. Sull'altro fronte invece i campioni del mondo in carica hanno conquistato 3 punti grazie a 3 gol firmati Lionel Messi. Niente da fare per l'Algeria di Petkovic e Morandi di fronte al 39enne che ieri sera è pure entrato nella storia. È diventato infatti il primo calciatore a giocare 6 edizioni dei mondiali. È il calciatore più vecchio ad aver realizzato una tripletta in Coppa del Mondo e ha eguagliato il record di gol segnati al mondiale raggiungendo Klose a quota 16. Un inizio spettacolare per la formazione albiceleste per il suo capitano e un altro veterano scenderà in campo questa sera alle 19. Infatti il Portogallo di Ronaldo sfida la Repubblica Democratica del Congo, alle 22 sarà la volta di Inghilterra-Croazia e nella notte si giocherà Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Prima di chiudere una notizia relativa all'hockey, perché l'Ambrì ha comunicato di aver interrotto la collaborazione con il CEO Andreas Fischer. Al suo posto subentrerà Ivan Fanconi, attuale CFO e COO del Davos, promozione anche per Kevin Brenna che dal 2027 verrà integrato nella direzione bianco-blu.
14: Grazie mille Letizia Ricciardi, noi siamo in chiusura, ora l'infotraffico.
21: Infotraffico.
14: Alle 12:09 minuti la circolazione risulta scorrevole su tutta la rete viaria della Svizzera italiana.
21: Previsioni del tempo.
15: Giornata odierna in prevalenza soleggiata con massime attorno ai 30 gradi. Da domani e fino a martedì prossimo.

0: Buon appetito, buon appetito in città. I tenori sono qua.
1: Bravo, bravo.
0: Sempre da solo, grazie.
1: Eh beh, ormai è grave quello, no?
2: Vado cioè... su con città. Dopo non ce la faccio più.
3: Ma voi lo sapete che l'ultima trasmissione è con tutti e tre insieme?
2: Tutti,
1: sì.
2: Basta.
1: Sì. Allora, domani non ci sono io, venerdì non ci
3: sono
1: tu.
3: Io.
1: Ecco, signor Pellegrini, lei è il tenore
3: Riccardo
1: che c'è sempre qua.
2: Come?
1: Lei è il tenore che c'è sempre.
2: Per adesso,
1: domani io...
2: poi vado in vacanza.
1: Sì, dopo
2: però
1: vado in vacanza.
2: Venerdì sì,
1: Però domani venerdì sì, io... Sì. Ma però vi ascolto domani.
2: Ci ascolti,
1: sono
2: ti
1: qua
2: chiamiamo?
1: Di sera. Non lo so, prova. No, sono qui dalle 18.
2: Fai di sera di notte tu domani, giusto?
1: No, farò il tenore in solitaria alle 18, anzi 18:45 più o meno, 18:40.
2: Dopo l'info, dopo
1: no,
2: l'info.
1: Che capito. Allora, che sta distingendo lo studio.
3: Ti informo in diretta 18:25.
1: 18:25?
3: 18:25.
1: Ah, ok, va bene. Pensavo di essere un pochettino più in vacanza. 18:25, va
3: 18:25.
1: Bene.
2: Allora, visto che è l'ultima puntata,
1: sì?
2: Come da tradizione, oggi spaccheremo tutto.
1: Ma ci stava già pensando il tenore del
2: studio. Non devono mica rifare lo studio mentre non ci siamo.
1: In teoria.
2: E allora
1: teoria, sì.
2: Potremmo fare un fuori programma.
3: Possiamo dire anche che avremo un ospite più tardi?
2: Sì, viene a trovarci il leader dei Piace.
3: Ah, ecco, perfetto.
2: Dodi.
3: Ecco.
2: Non Battaglia.
3: No.
2: Dodi dei Piace. Sarà in macchina adesso che sta arrivando.
1: Suona lì sotto, chiama Pellegrini, fai quando qualcosa io,
2: tu Dodi quando arrivi mandami il messaggio che io vengo a prenderti.
1: Allora, ecco. Edoardo Bennato, il gatto, la volpe, poi andiamo in cucina.

0: Forse, forse.
1: Tralalla. Finisce tra bello così. Tralalla.
0: Ci si può fidare di noi? Secondo me. Ci si può fidare?
1: Va. Il gatto, la volpe e. Cos'è che c'è ancora?
2: Uscugnizzo.
1: No, c'era. Beh, insomma. Tu sei uscugnizzo.

0: No, cosa, che c'era nella storia di...
1: Avevi messo il gufo l'altro giorno nei tre.
0: Sì,
1: il
0: è vero. No, ma stavo pensando alla storia di Pinocchio, sì, che c'era il gatto e la volpe, mangia c'era Mangiafuoco, c'era, c'erano tanti altri, la balena, poi la fata. C'era la fata turchina. Il grillo. Da piccolo mi chiamavano Grillo.
2: È vero?
0: Sì, Grillo.
1: Perché parlavi? No, perché
0: non lo so, mi chiamavano Grillo.
2: Tu Grillo parlante.
0: Però era un Grillo.
2: Importante. Che bella che era la canzone di Grillo parlante. Sai che di Burattino senza fili.
1: Innovatore, lui,
2: ci sono alcuni pezzi che non sono stati, cioè sono bellissimi, ma a scapito di quei due o tre che va, sono lì, no? Tipo Doti Medici e Sapienti.
0: Bello, molto bello.
2: Perché è lui malato che sente questi qua che fanno i dottoroni. È la vita, piena di dottoroni. Sì.
0: Dunque, se vuoi guarire in fretta, fatti un bel custard, cioè la crema di vaniglia. Perché oggi è la giornata dedicata alla crema di vaniglia.
2: Ma ti fa guarire da cosa?
0: Da tutti i mali,
1: dalla golosità,
0: da ogni cosa.
2: Che buono.
0: Perché tu quando prendi la torta di mele gli metti la vaniglia, quando prendi il gelato gli metti sulla vaniglia calda.
1: Sì, quella
0: roba
1: di vaniglia.
0: Quando prendi la frutta di bosco gli metti su la cremina di vaniglia, buona, signor Pellegrini.
2: Tutto buono.
1: È un po' il profumo che si sente quando vai in una pasticceria.
0: Sì. Dunque, è la giornata dedicata al pocia dentro nella vaniglia. Che bello. E dunque è anche semplicissima da fare, il pocia dentro la vaniglia. Abbiamo la ricetta da mandarvi a casa, però latte, tuorli d'uovo, zucchero, il bacello di vaniglia, più forte è meglio è. A me l'hanno portato non dal Madagascar, ma da un'altra parte. Mi hanno portato la vaniglia tagliata, se la fai scaldare nel latte, non deve bollire, la fai scaldare, sai che rilascia un aroma, mamma mia che buono. Poi dopo lì fai scaldare tutto,
2: tantissimissimissimissimissimissimissimissimi zuccheri.
1: Rispetto
2: a altre sostanze, no?
0: Altre sostanze, detta così,
1: inteso come
0: ci veda lei con le altre sostanze, insomma,
2: sempre
0: cosa vuole fare?
2: Pensare male,
0: no.
2: Male,
0: ecco. Però vabbè, dai, una cosa semplice, buona, e oggi si festeggia
2: con la vaniglia.
0: Così si festeggia con la vaniglia. Dai, se volete la ricetta, 079-449-9536.
3: I tre tenori a pranzo. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. Amag Ticino presenta.
4: Che bonus! E che promozioni!
5: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
3: E a un tratto.
4: Che amore di affari!
5: Andiamo?
4: Adesso o mai più!
3: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia lavoro. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo. Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town. Centro Serramenti Ticino. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.

0: con l'Happy Meal ce n'è per ogni te. Per il tuo "ai, mi sono fatto la bua" e per il tuo "con una sorpresa passa tutto". E questo per soli 6,90 franchi. L'Happy Meal. Deals per ogni te. Solo da McDonald's.
1: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1,000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
2: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
3: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Vedi come erano corte? Due minuti e un secondo.
1: È vero?
0: È un brano bellissimo racchiuso in due minuti e un secondo.
1: Ma quasi tutte le canzoni dei Beatles durano così poco,
0: C'è una notizia che riguarda i Beatles,
2: sì.
0: 1965.
1: Sì, perché negli studi di Abbey Road a Londra completarono il lavoro sul nuovo lavoro, il brano di Paul McCartney Yesterday, con la sovraincisione di una traccia nuova aggiunta di McCartney con un quartetto d'archi.
2: Evviva!
0: Dunque praticamente hanno messo dopo tutto.
1: Sì.
0: Hanno preso il Revox, hanno attaccato sia due nastri e hanno fatto Yesterday come la conosciamo.
2: Ma sì, ce ne sono di situazioni così. Mi è venuto in mente ad esempio i pezzi di Simon & Garfunkel.
1: Sì.
2: Sono stati riarrangiati perché li avevano tirati fuori un po' così, poi quell'arrangiamentino lì li ha fatti partire.
1: E pensa un po' cosa è diventato oggi.
2: Mrs. Robinson, quelli lì, no? Ecco.
0: Allora, io sono sulla tecnologia oggi,
2: sì,
0: e adesso vi voglio far vedere una cosa che guarda Teleticino, magari avrà un piccolo sorriso. Chi non guarda Teleticino, vedete un po' di spiegargliela voi questa cosa qui. Guarda che
1: sono delle labbra attaccate a un telefono.
0: Sì,
1: okay.
0: Sono un paio di labbra in silicone attaccate al telefono, all'iPhone, insomma quello che hai tu come telefono. No?
1: 200, cos'è? Perché? 260 franchi?
0: Sì, no, quello è il prezzo
1: in yen,
0: perché siamo in Cina.
2: Voglio rivedere un attimo, per
0: favore. Vuoi vedere come sono?
2: Vedere la proporzione col telefono, perché mi sembravano...
0: Beh, qui ci ha giocato la tua Marta, magari esagerato un pochino, insomma, però...
1: Però le fate bene,
0: sono belle
1: polpose.
0: Si trovano in vendita queste labbra.
1: Ma
0: che sono?
1: Servono?
0: Appunto, sono delle labbra un po' particolari perché sono nate nel momento del Covid, in momenti di distanza, quando la gente non poteva incontrarsi e soprattutto quando c'erano delle coppie che, insomma, io amo te, te ami me, ci sentiamo, però non c'era più il contatto fisico.
2: Ti mando le labbra.
0: Allora, in Cina.
1: Tu baciavi quelle labbra.
0: In Cina.
2: Appunto, io te le spedisco così le baci.
0: No.
1: Avevi le tue e lei aveva le sue.
2: E ci baciavamo a distanza con le labbra.
0: E hai il senso, cioè una cosa che si fa a distanza, lo puoi vedere, puoi immaginare, puoi farmi le cose, ma non hai il tatto. Invece qui per la prima volta in Cina durante il Covid hanno inventato questo paio di labbra che era nelle due case.
1: Stavi facendo una prova.
0: Non le ho trovate, se no le dovevamo ordinare e provavamo, avevo le labbra qua, tu hai le labbra là e vedevamo un po' come funziona.
1: Quindi ci baciavamo.
0: Sì, esatto. Nel 2026 questa cosa qui adesso è in questi giorni è stato rimodernizzato e diciamo che è stata un pochettino messa a punto. Adesso si può comprare per circa 35-40 franchi, siamo da quelle parti là. E la cosa interessante...
2: Quanto ci vuole arrivare? Se le ordiniamo adesso arrivano per venerdì?
0: No, non credo. Però magari qualcuno a casa le ha. Cioè, non ne sai, magari qualcuno...
2: No, io ero rimasto alla bambola gonfiabile.
0: Ma no, ma quella è un'altra cosa, signor Pellegrini. Invece, con le labbra nasce un sentimento nuovo, perché tu puoi salvare il tuo bacio, dunque il tuo bacio diventa un file. Questo file lo carichi su una piazza virtuale e io voglio sapere come baci. Scarico il tuo bacio, lo aggiungo al mio telefono e le labbra si muovono come bacia Riccardo
2: Pellegrini.
0: Hai capito?
2: Dopo questa qua, che è l'ultima puntata della stagione, il dal cuore è già andato via.
1: Non lo so.
2: Io vado a chiedere pressione anticipata.
0: Perché chissà quanti scaricano il bacio del signor Pellegrini.
2: Perché tu puoi anche scegliere chi.
0: Ma certo,
2: ovvio.
0: Tu scarichi il bacio di chi vuoi.
2: Ecco. Ma io la mia briciolina, la

0: Ricordi con l'uomo volante di Marco Masini.
1: Dopo questa canzone è venuto in studio da noi, te lo ricordi, a Mendrisio?
0: È venuto dopo e anche prima, sì. Quindi io mi ricordo quell'anno lì.
1: E anche con Umberto Tozzi.
0: Con Tozzi, che tornava, beh, la storia l'abbiamo già raccontata, no? Sì. Di quando è venuto da solo.
1: Sì, che poi se n'è andato. Ah, ok, sì, me l'avevi raccontata. Sì, sì.
0: Però
1: non in onda, non l'abbiamo raccontato in onda.
0: No.
2: Aveva incontrato qualcuno.
0: Cioè, siamo andati al Fox Town.
2: Ecco,
0: che problema. E sono tornato da solo.
2: Ecco, bene.
1: E lui è rimasto al
0: Fox Town. Poi la mattina dopo è venuta a trovarmi l'ascoltatrice che aveva incontrato al Fox Town.
2: Ok. Bene. E ti ha raccontato?
0: Che nottata! Mi ha detto.
2: Ha fatto l'uomo volante. Siamo
0: Marco.
2: Volati via con il mare.
0: Vabbè, comunque insomma è un essere umano anche lui, non è soltanto un uomo volante, ma Sanremo ha vinto.
2: Scusa, se
0: dire,
2: tu venivi con me a Serfontana, tornavamo indietro al Fox Town, tornavamo indietro tutti e due.
1: Vedi, perché comunque
2: c'è
1: Masini,
2: c'è Masini, perché Masini lo vedono, allora si costruisce qualcosa.
0: Siamo andati là insieme a comprare gli occhiali. Non hai comprato gli occhiali e io poi sono tornato da solo.
2: Ma pensa all'approccio, cioè tu. Allora, deve essere una persona che lui conosceva già o che si sono viste lì?
0: Io proprio ero presente, lei si è
2: avvicinata. Tu non devi dire chi è la colpevole, quello non si dice.
0: Sempre lei la colpevole.
2: Fa niente, non raccontarlo.
1: Ci sono le groupies.
0: Il bello è che lui è stato, cioè era disponibilismo.
2: No, più che altro è capire com'è successa la situazione, e questo è bello, no? Cioè, Marzini arriva con te al negozio.
0: Sì, allora siamo lì prima del negozio.
2: Ma li hai presentati tu?
0: Lei ha visto me col Masini. Sì. E allora, con la scusa di venire verso di me, ha brancato lui.
2: Ok.
0: Ha detto: ciao Riccardo! Marco Masini! Riccardo,
1: ma chi è questo?
0: Sono una tua fans! Io sono sparito, nel senso che non ho proprio più considerato né lui né lei.
2: L'hai lasciato lì?
0: A un certo punto ho detto: cosa fate? Ma quasi quasi bevo qualcosa, mi fa.
1: Ma sai, perché poi lui, non sapendo con chi tornare,
0: esatto,
1: è rimasto lì.
0: E io sono tornato.
1: Vabbè, dai.
2: Vabbè, cosa pretendevi? Scusami.
0: No,
2: siamo alle 12:32, non si può dire altro.
1: Solo perché volevi uscire tu con Masini,
0: Esatto.
2: Resta lì e fare l'uomo volante. C'ha diversi titoli che si adeguano a situazioni del genere.
0: No, Marco, però Masini. È stato bello perché lui è una brava persona.
1: Vero.

0: Weekend, la canzone quella intitolata Take My Breath nel nostro appuntamento dei tre tenori di oggi, mercoledì,
1: ecco,
0: 17.
1: Ma adesso è arrivato il quarto tenore,
0: e allora
1: che ci canterà la nuova canzone.
0: Così.
2: Così? Cioè...
1: Dodi!
0: Dodi, mi piace!
3: Ciao Dodi. Tutti. Ciao, grazie per l'invito.
1: Ben trovato. Quanti chilometri hai dovuto fare per venire qua?
3: Non ho guardato, ma saranno una quarantina.
1: Ah, vero. Ah, e devi farli poi ancora altri 40.
3: No, rimango qua. Così? Rimango a casa, qua e...
1: No, perché infatti mi ha scritto dicendo sarebbe perfetto quell'orario lì, almeno riesco ad andare e venire. Io poi ho iniziato a farmi un paio di domande, dicevo.
3: Sì, col lavoro alla fine che riesco a combinare sulla pausa pranzo.
1: Ecco, quindi non si pranza oggi.
3: Oggi ho già pranzato.
1: Il crack, okay.
3: In macchina così.
1: Anche tu, il crack, mentre viaggiavi. Allora, Dodi dei Piace, mi ha sempre incuriosito il fatto che avete messo i puntini prima. E cioè non ce ne sono gruppi che fanno quella roba lì, eh?
3: Credo
1: puntini,
3: di no.
1: Piace, punto di domanda.
3: C'erano i Therapy, non so se ti dice qualcosa. Mm-hmm. Loro avevano il punto di domanda, ma al contrario, forse prima del nome.
0: Ok. Sai che però ci metti in difficoltà quando dobbiamo andare a cercarlo, perché lo so. Cercare i puntini.
3: Lo so, spesso li lasciano via anche sui manifesti, i volantini, lasciano via i puntini, il punto di domanda.
1: Ma com'è nato
3: il nome? Un po' di problemi.
1: Come, chi l'ha tirato fuori?
3: L'abbiamo tirato fuori con l'ex cantante del gruppo. Era abitudine anni fa, di ogni cosa che si vedeva così carina, piace così, no? Le nostre stupidate. Perché noi ci chiamiamo piace. Punto di domanda.
1: Poi ci racconti le risposte.
3: Sì.
1: Perché a domanda rispondo.
0: Certo, mi sembra giusto.
2: Stavo guardando che la telecamera non ne vuole sapere di andare su Dodi.
1: Il prossimo giro andrà, perché ogni tanto sai che lei è...
2: Sì, eccoci qua, ci siamo, no, così anche a casa ci si vede. Scusi, solo una domanda, sì. Il secondo Ricky Masini ha fatto centro? Sei andato a casa così, quello che stavi raccontando prima? O...
1: Cioè?
2: Non possiamo spiegarlo di più, però...
1: No, allora.
2: Dunque, sei andato così.
0: La prima volta stavamo parlando di cose nostre.
3: Vai tranquillo. Tanto
1: la prima volta sono venuti lui e Umberto Tozzi.
2: Sì.
1: Poi era venuto lui. No, poi ho ricordo. No. Allora, con Masini è finita male. Devo ancora fare la pace, ma lui è arrabbiato con me.
0: Ok, ma per quella cosa lì?
1: No, quella volta lì siamo andati al Fox Town a prendere, voleva comprare un paio di occhiali, ha trovato la tipa, è andato via. Io sono tornato da solo. Poi ci siamo rivisti a Sanremo, uh-huh. È stato gentilissimo perché in mezzo a tutto il casino è venuto, mi ha abbracciato, anche se aveva vinto il festival. Poi l'ultima volta che ci siamo visti, sempre a Sanremo un po' di anni fa, l'ha presa un po' malino. Perché io mi sono avvicinato e gli ho detto: ma che barbetta, mi sembra il nonno di Heidi. Lui deve essere permaloso. Ah no, un'altra volta, cioè, è vero, ma quante volte che ho incontrato Masini? Al Progetto Amore, che c'è stata la nazionale cantanti comunque, e gli ho fatto un'entrata... E allora lui ci stiamo divertendo.
2: Sono tutte belle così. Tutti questi racconti sono belli, ma la domanda era uno. Ma il secondo Ricky Masini ha fatto centro? Sì?
1: Ma cosa
2: o no?
1: Vuol dire?
4: I tre tenori a pranzo.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.
8: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
9: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
10: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pian Scairolo, via Garavegia.
11: È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove e dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in omaggio. E su vetture selezionate approfitta di un vantaggio fino al 3% sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 30 giugno. Ti aspettiamo da Emil Frey, Lamone e Balerna.
12: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
13: Basta zanzare e reti che si strappano. Da Bredobau Curvotecnica è arrivata la zanzariera con rete antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso puoi stare tranquillo. Scegli Bredobau Curvotecnica. A Camorino, via I Campisch 30A.
14: Questa è Radio 3i.

0: Glory Days con il grande Bruce Springsteen nel nostro appuntamento di oggi, perché c'è una notizia che riguarda lui, no Ricky?
1: Esatto.
2: 2012, il concerto più lungo di sempre allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid, ha suonato per qualcosa come 3 ore e 48
0: perché
2: minuti.
0: Quando stanno per finire le canzoni lui fa 4, 3, 2
2: e riparte.
0: Sì, fa sempre così.
3: L'avete battuto?
2: Aspetta, scusa.
0: Aspetta, Dodi.
4: Eccomi qua. Scusa, se mi permetto, ma noi l'abbiamo battuto. Abbiamo fatto 4 ore e un quarto, tipo, era la Mangialunga Mendrisio, continuavo a ripetere la scaletta.
0: Bruce,
2: via, record,
0: via, via.
3: Scusa, Bruce. Mangialunga, ma eravate in un posto fisso,
4: in una postazione fissa. No, non è che camminavamo intanto che suonavamo. In postazione fissa, quattro quindi ore. La gente girava e abbiamo ripetuto una scaletta di 3 quarti d'ora con le canzoni più popolari che avessimo. Sì, 4 ore e un quarto più o meno.
0: Vedi, allora anche Bruce Springsteen.
4: Dovremmo segnalarlo.
0: Spostati, Bruce.
4: Dovremmo segnalarlo nel Guinness.
3: Il boss è qui. Boss è qui. Senti, ma allora, quanti della formazione originale, in quanti siete rimasti? Dopo quanti anni, anzitutto? Perché oramai è un po' che girate.
4: Facciamo i 20 anni l'anno prossimo.
3: 20 anni.
4: Bel traguardo, sì.
3: E siete gli stessi?
4: Io e me stesso siamo gli unici che sono
3: che rimasti.
4: Sì.
3: Hai cambiato i musicisti?
4: Alla fine. Sì, perché sai gli impegni, no?
3: Gli impegni
4: la famiglia,
3: qualche menata. No.
4: Sì, ma devo dire che non abbiamo mai avuto screzi, la gente non se n'è mai andata perché si è litigato. Bene o male, sono sempre stati motivi di lavoro, di famiglia.
3: Di cambiamento di vita.
4: Sì.
3: Vabbè, 20 anni sono tanti.
4: 20 anni fa.
3: Certo. 2 generazioni.
4: Era un'altra età,
3: certo.
4: Avevamo un po' più tempo, poi uno.
3: E quest'estate siete in giro?
4: Quest'estate siamo, sì, non tantissimo, ne abbiamo uno ancora aperto che non è sicuro che se riusciremo a fare. Abbiamo un concerto l'8 di agosto, è una cosa grossa, ma non la pubblicano, cioè nel senso, perché è una festa privata, ma è grossa, tipo 1000 persone.
3: Ok, no? Però
4: quindi non posso,
3: non essendo aperta
4: dire,
3: al pubblico, non la
4: diciamo,
3: non
4: che se qualcuno passa di là vede che c'è una festa può fermarsi a bere.
0: Ma più o meno la zona, non puoi dirlo, zona,
3: non si può.
4: Un piccolo indizio, il sopraceneri,
0: sotto
4: il sole. Dal sole,
0: belli, no?
3: Castelli.
4: No, non sono castelli, più valli.
2: C'è una valle,
3: c'è una piazza,
2: eccolo
3: lì.
2: Ecco.
3: Là, nella valle.
0: Ho capito qual è. Capito.
2: C'è una valle. Basta, se non si
4: vediamo,
2: può dire.
4: Vediamo, altro, sì. Diciamo. Chi c'è qua merita di potere.
0: di solito è quel periodo lì, no? Fanno quel periodo lì, sempre più o meno intorno all'8. Questa festa.
4: E non so se è quella che intendi tu.
0: No.
4: Va bene, parliamo a microfoni chiusi. Poi abbiamo il 14 di agosto, siamo a Lugano al Lagoon Festival. È un festival punk rock di due giorni. Il venerdì noi apriamo alle 8. Una data abbastanza importante quella lì.
3: Faccio una domanda che ho fatto anche a Cerno quando è venuto un mesetto fa. E vediamo cosa mi rispondi. Perché se io, cioè, che voglio dire, noi facciamo la radio, quindi siamo abbastanza attenti a quello che succede, anche se qualcosa sfugge sempre, no? Ma se io penso ai gruppi, ai nomi ticinesi dei gruppi, mi vengono sempre in mente Bad Vuxx, Sebalter, Piace, Make Plain, e negli ultimi 10 anni non si è aggiunto nessuno degno di nota? Non è che sono sdegni, però ma è perché non guardano più le radio, non gliene frega più niente, perché hanno cambiato direzione, cos'è?
4: Non lo so, secondo me c'è anche un po' di carenza.
3: Ma riscontri anche te questa cosa?
4: Sì, ne parlavamo proprio ieri, eravamo col gruppo di questa cosa qua, che alla fine gira rigira. I gruppi sono quelli, ci sono altri gruppi che magari non riescono a uscire e non si conoscono perché non riescono a farsi notare, perché gli eventi sono sempre meno e le possibilità di suonare dal vivo sono sempre meno. Anche, come dire, se ci sono eventi spesso magari mettono un DJ o mettono quelli che fanno gli anni 90 lì, adesso non mi viene il nome giusto, scusatemi, È difficile, quindi anche per qualche nuova band è abbastanza complicato riuscire ad uscire e farsi conoscere.
3: Chissà se
2: è un peccato.
3: A furia di dirlo, magari qualcuno ci manda
0: qualcosa
3: di nuovo.
0: Ci sono ancora nuove band che fanno musica rock, musica suonata e non fanno trap e rap? Cioè, questo che mi viene da chiedere anche. Perché tanto.
4: Allora,
0: tanto
4: ci sono, qualche gruppo c'è, perché li conosco, però.
3: Forse è passato il fascino del promuoversi, perché oramai dicono: ma noi andiamo, suoniamo.
0: Magari si promuovono con la rete, insomma, magari con i social, con queste
3: YouTube,
0: cose
3: follower.
4: Sì, magari hanno comunque un account Spotify e si ferma lì.
3: Made a T, come ci due parole su questo pezzo.
4: Sì, un pezzo piuttosto vecchio, tra virgolette, ma sempre attuale, praticamente. Parla di un'ipotetica persona che dice: ascolta, io sono, cioè, c'ho queste caratteristiche, sono un po' sovrappeso, sono senza lavoro, sono cose che ho scelto io, tu pensi che tu sei meglio di me? Non è così, cioè, alla fine su questo qua.
3: Made a T, piace.

0: I tre tenori. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: realtà e tradizione da vivere sempre. Terrazza completamente rinnovata con tavoli in granito modulabili perfetti per eventi in gruppo. Griglia sempre in funzione con le migliori carni, tartare, chateaubriand, zabaglione preparati direttamente al tavolo. I piatti tradizionali come cervella e ossobuco di vitello, fegato alla veneziana e tanto altro.
1: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai per certa.
0: Ti aspettiamo. Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita al Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i. La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità.
1: Palo Alto.
0: Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
2: Amag Ticino presenta...
3: Che bonus! E che promozioni!
4: Premio permuta, massima valutazione dell'usato!
2: E a un tratto...
3: Che amore di affari!
4: Andiamo?
3: Adesso o mai più!
2: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: 12:58.
0: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
7: Ticino News.
8: Alessandro Cocca al microfono. Migliorano le finanze cantonali e quanto emerge dai dati diramati dal cantone merito della BNS. Claudia Rossi.
9: Era stato preventivato un deficit cantonale di 109 milioni di franchi. Oggi scopriamo che sarà solo, tra virgolette, di 58 milioni. Ma come accade da anni a questa parte, non è il caso di cantar vittoria. Il miglioramento in larga parte è dovuto al riversamento degli utili della Banca Nazionale. 106 milioni di franchi che prudenzialmente non erano stati conteggiati. Le buone notizie finiscono qui. Le spese sono aumentate di 41,7 milioni. Le prestazioni complementari a VSAI sono cresciute di 12 milioni, altri 12 arrivano dall'aumento dei sussidi di cassa malati, 3,9 dalle prestazioni assistenziali. Si discosta dal preventivo di 3,8 milioni la spesa per i richiedenti l'asilo, di 2 quella per persone con statuto S, di 1,7 quella per i rifugiati. Passando al capitolo personale pubblico, scopriamo che l'aumento qui è di 8 milioni, spesi per il personale docente, in particolare nel settore di scuola media, media superiore e pedagogia speciale. Questo è quanto. Una mezza buona notizia, che è sempre meglio di una cattiva, d'accordo. Ma densi nuvoloni attendono Consiglio di Stato e Parlamento, che nei prossimi mesi dovranno trovare il denaro per finanziare, in particolare, le iniziative sulla cassa malati, la cui entrata in vigore è stata decisa una settimana fa dal Gran Consiglio.
8: Prosegue il braccio di ferro fra nazionale e stati in merito alle misure per coprire i costi della 13ª VS. Esprimendosi sulle proposte della conferenza di conciliazione, la Camera del Popolo ha nuovamente respinto il finanziamento tramite i contributi salariali, ma ha approvato l'innalzamento dell'IVA. Nel dettaglio, la proposta prevedeva un incremento di 0,2 punti percentuali dei contributi salariali. In seguito al no odierno della Camera del Popolo, questa fonte di finanziamento viene definitivamente accantonata. Dumping salariale, secondo la SECO, le irregolarità restano diffuse, casi sono stati rilevati in quasi un'azienda su 5 nel 24% delle imprese che distaccano lavoratori nei settori coperti da contratti collettivi. Avviate circa 1.800 procedure di conciliazione, 675 le sanzioni per violazioni delle norme salariali. Ticino, Zurigo e Ginevra concentrano circa la metà dei controlli effettuati presso i datori di lavoro. UBS continua a macinare terreno in borsa dopo aver superato ieri 40 franchi l'azione, si conferma oggi in crescita a fronte di un mercato generalmente meno dinamico. Per ritrovare il titolo della società ai livelli attuali bisogna risalire al gennaio 2008, cioè all'ultima grande crisi finanziaria.
0: Infotraffico.
8: 2 chilometri di colonna al portale sud del Gottardo, ritardi fino a 20 minuti.

0: no, com'è che si chiamava venerdì? Quello lì del film.
1: Mercoledì.
0: Era mercoledì.
1: Certo, mercoledì, sì, mercoledì di Adams.
0: No, no. Allora, aspetta, ho fatto un po' un casino. Questo pezzo qua l'hanno ritirato fuori perché era
1: per
0: dentro
1: Stranger Things.
0: Strange Thing, l'hai visto? Venerdì si chiamava.
2: Non me lo ricordo. Ma perché venerdì?
3: Io mi ricordo 11.
0: 11! Era un numero.
1: No, comunque questa canzone perché
0: era un numero.
3: Era venerdì 11.
1: Esatto.
0: Chi era la protagonista?
1: Questa canzone nel 2022 è tornata in classifica, prima in classifica grazie a quello che dicevi tu.
0: Esatto, e la protagonista, una delle protagoniste di questa serie qui, mi ricordo che si chiamava 11, che Gun and Fire da tutti i colori, sì. Poverina.
2: La seconda,
0: non l'ho visto,
2: no, non l'ho visto.
0: Devi vederlo,
2: no.
0: Bello Pifaretti.
2: Adesso quando sarò a casa guarderò quello.
1: Avrò tanto di quel tempo.
2: Avrò tanto di quel tempo che vedi.
1: Vabbè, ricordiamo, allora, abbiamo ospite Dodi dei Piace.
0: Dodi dei Piace qui con noi. E dovete sapere che io con Dodi ho una cosa che ci accomuna molto: il wrestling. Infatti, anche lui è. Da quando segui il wrestling?
3: Pensa da quando avevo 10 anni.
0: E sei andato recentemente a Torino,
3: sì,
0: giusto?
3: A Torino a vedere Clash in Italy e la puntata di Raw lunedì seguente.
0: Quindi conosci anche l'uomo wrestling della Svizzera italiana, Beltasar.
3: Sì, esatto, che salutiamo.
0: Che salutiamo, sì, magari lui, ci ascolta.
3: Quando posso e quando riesco vado ai suoi show.
0: E il mito dei miti per te chi è?
3: Beh, per me rimane comunque Hulk Hogan, perché sono iniziato che c'era lui, e, diciamo, come wrestler, come personaggio rappresentante di questa disciplina, mi vedo lui in cima. Al di fuori di tutti i discorsi di vita privata che si possano fare, ma sportivamente, barra wrestling, secondo me è lui.
0: Però è un mondo affascinante, sapete, perché ci sono tutte queste storie, questa telenovela continua che è costruita.
1: Ecco,
0: attorno
1: io, le cose che so le so da te, da personaggi, no? Perché altro non
0: allora
1: seguendo, ovviamente.
0: Stacchi proprio dal mondo. Eccolo l'altro.
1: Era un po' giovane qui,
0: diciamo che l'hanno 82. Un po' massacrato alla fine, perché sono uscite tutte quelle robe lì, no? Allora, invece, adesso noi ci trasferiamo un attimo in Carrà, perché stavamo parlando prima dei pezzi dei Piace e c'è questo pezzo qui che si chiama L'onda, la meteo,
1: sì,
0: che è praticamente dedicato a quello che ancora oggi, perché possono andarli tutti a dire le mie, ma l'onda
1: rimane lui,
0: è inutile, che potete metterne anche 10 di belle ragazze.
1: Ma dove l'abbiamo? Ce l'abbiamo al telefono?
0: È lì!
1: Ce l'abbiamo al
4: telefono! Buongiorno!
0: Ciao Pier!
4: Ciao ragazzi, ciao, buongiorno, buongiorno anche a Dodi, un amico comune, Dodi e Rick, siamo amici comuni.
0: Ci ha raccontato che sei andato a Monza a registrare, poi sei venuto qua perché là insomma è andato un po' così, insomma sei stato molto disponibile, no?
4: Ma perché no, voglio dire, sono occasioni bellissime che ti restano nella vita, di fare esperienze così strane, diverse, no? Per cui va bene, e conosci persone nuove, per cui va sempre bene, certo.
1: Ma che parte facevi nella canzone? Cosa dicevi? Ti ricordi?
4: Me lo sto chiedendo ancora.
3: Sì, perché alla fine le frasi che dovevo pronunciare le ho scritte io, lui ha solo letto.
4: Ma Dodi, ma quant'era? 20 anni fa? Circa?
3: 2014? No, 15, una quindicina.
0: Cioè, lui era eri ancora l'uomo della meteo, sì, quando hai fatto questa cosa.
4: Sì, diciamo che lo sono stato per una 20 anni.
0: Adesso dal
4: 99 al 2019.
0: Ecco, dal 2019, perciò l'anno prima del Covid, sei venuto via

0: gli è venuta di tutto. Dedicare una canzone a Piernando Bianco?
1: Allora, per me, come per la maggior parte della popolazione ticinese, è sempre stato un idolo, no? Non sì. era solo quello che leggeva le previsioni a meteo, ma era un personaggio proprio. Vero. Aspettavi lui, no?
0: Istituzionale.
1: Senza nulla togliere agli altri che lo internavano, barra le altre. E allora ho pensato di dedicargli questa canzone, che dice anche che non è facile esserlo l'uomo dalla meteo, perché poi ti fermano, che tempo fa domani, e qui e là, su e giù, e quindi lui dice: scusate, ma non è che io non lo faccio il tempo, io dico solo come sarà.
2: ti insultano se sbagli, colpa tua.
3: Sì. E la cosa è rimasta. Comunque sì. voglio dire, perché ancora mi fermano e qualcuno ogni tanto dice: ma come lei che la va, cioè, d'estate, così, sai, per cui e quindi sono piacevolmente impegnato a rimanere informato anche dal punto di vista della vendita.
0: Ecco, infatti
3: sono cose che mi interessano.
0: Infatti adesso, chiudendo questa telefonata, prima di dirti che devi venire a trovarmi una sera, che ci mettiamo lì sul dondolo, sì. che dondola sera d'estate, ti chiedo: è vero che questo weekend sarà canicola di bestia?
3: Sì, diciamo che il nostro cruccio in questi ultimi decenni è la presenza di un anticiclone particolare, che prima potevamo dire un po' atipico, diciamo, ma adesso sta diventando la regolarità, che è quello africano, che ha preso il posto dell'anticiclone delle Azzorre, che col quale ci siamo confrontati un paio di settimane fa, quindi era tutta un'altra cosa, se ci avete fatto caso. Cioè, faceva caldo, sì, però era un caldo sostenibile. Questo invece è un caldo importante, è stato un caldo importante, sì, e quindi qui bisogna veramente correre ai ripari, nel senso di gestire al meglio le nostre attività durante il corso della giornata, specialmente quelli che hanno qualche anno in più.
0: Ecco, bevete acqua, non no, uscite nelle ore centrali,
1: acqua, perché io ho sempre sentito bevete tanto, però non
3: ma c'è sempre qualcuno però che lo trovi a fare attività agonistica nelle ore sotto la stecca del sole e ti chiedi, ma non lo so, se sia proprio informato sugli effetti che ci possono essere.
0: Evitare questo.
3: Perché una volta si potevano fare, adesso bisogna stare un po' più accorti.
2: Oh, c'era Africa e Portogallo, no? Le Azzorre contro gli africani che si scontrano. Come facciamo a far vincere il portoghese allora, Fernando?
3: Cioè... è una bella domanda, non lo so, non ne ho la più grande idea. Però no, l'anticiclone africano in effetti adesso sta venendo su soprattutto in quelle aree e si sta estendendo, anzi si è già esteso, diciamo, alla regione alpina. Poi ci sono comunque le possibilità di qualche incursione fredda in quota, tipo la goccia fredda che è transitata ieri sera, che ha dato quel temporalone intensissimo che si è esaurito in 20 minuti.
0: Certo.
3: Ma perché ha scombussolato la
0: atmosfera. Mio nonno direbbe falsomiste.
4: L'importante è che non sia grande, esatto, insomma, qualcosa di pericoloso.
0: Fernando Binaghi, grazie per essere intervenuto. Ti voglio bene, lo sai,
3: figurati,
0: vero?
3: Lo so.
0: Ho fatto un'affermazione importante in diretta, perché si dice sempre che ogni tanto agli amici bisogna dirglielo, no? Certo. Io a questo metto qua
4: più di dirlo in diretta, ti voglio bene. Sembra il
3: mio. Certo,
0: grazie,
3: grazie
0: Pier.
3: Grazie a voi, ragazzi. Un abbraccio fresco.
0: Ciao,
1: grazie.
4: Hai visto che l'abbiamo citato? Ci sono i Piace con la canzone L'ombra alla meteo.
1: Vai.

stracci e secchi, perché domani sono previsti dei rovesci sparsi. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 100 km all'ora. L'ideale quindi per i malitosi che tendono a darsi delle ali. Un robusto anticiclone centrato sulle Azzorre determinerà il tempo dei prossimi giorni su tutta l'Europa.

0: Hai sentito che l'anticiclone delle Azzorre è stato citato?
1: Il famoso anticiclone delle Azzorre.
2: Siamo sul pezzo.
3: Sempre.
2: Allora, in chiusura, 20 anni. L'anno prossimo si celebrano i 20 anni dei Piace.
3: Esattamente, sì.
2: Avete già deciso cosa fare? Un progetto, qualcosa? Ma
3: sicuramente vorremmo fare un concerto
2: celebrativo. Diciamo,
3: celebrativo, sì. E ecco, avere l'occasione di fare anche solo un 7-8 date un po' importanti, diciamo.
2: Ecco, se ne fate qua una in queste zone, veniamo a presentare noi tre.
3: Fantastico.
2: Va bene,
3: non si sa mai, volentieri.
2: Così andiamo sul palco e diciamo piace. E
0: sono le promesse, sono le promesse da Riccardo Pellegrini queste.
2: No, se ce lo
0: scrivila,
2: dice,
0: scrivila.
1: Se lo diciamo alla radio è così.
2: Se ce lo dice, dobbiamo farlo. Cioè, se non ce lo dice, avvisi.
3: Sì, comunque, tornando ai 20 anni, un paio di concerti interessanti e un singolo sicuramente già in fase di lavorazione.
2: In cantiere.
3: Proprio per i 20 anni, sì.
2: Li scrivite i pezzi? Un po' insieme?
3: 80-90%, sì. Poi ci sono comunque anche i miei compagni di band che...
2: Ecco, salutiamo la band ufficiale, composta da?
3: Composta da Teo, chitarrista, New York al basso, Dave alla batteria e Robin alla chitarra, oltre a me che...
2: È il Dodi. Grazie Dodi per essere venuto.
1: Grazie mille a voi.
2: È stato un piacere.
1: Evviva.
3: A presto.
1: Grazie.

0: Amag Ticino presenta
1: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
0: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
2: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3.
3: Hai voglia di un lavoro davvero fuori dal comune? Diventa controllore o controllora del traffico aereo con Skyguide. Una carriera intensa, decisioni in tempo reale e un ruolo fondamentale nei cieli svizzeri. Hai tra i 18 e i 28 anni, la nazionalità svizzera e vuoi iniziare la formazione a settembre del 2026? Allora partecipa alla giornata di reclutamento del 27 giugno a Locarno. Iscriviti subito su skyguide.ch/ticino. Skyguide, la tua nuova vita ti aspetta.
4: Stanco delle solite pareti?
5: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
4: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
5: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
4: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
6: Cassoni Color.
5: Coloriamo i tuoi sogni.

0: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
1: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
2: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: È la giornata dei ritorni questa, per quanto riguarda la musica. Prima c'era Kate Bush.
1: Sì, è vero.
0: E adesso c'è lui, che a distanza di quanto tempo?
1: Esattamente 46 anni dopo la sua uscita, nel 2002, praticamente era il 17 di giugno, questo singolo andava primo in classifica con la versione di, del DJ JXL, quindi Elvis vs. JXL.
0: Ho sentito ieri per la prima volta la versione originale.
1: Ah sì?
0: Non sapevo che c'era, l'ho riascoltata. Ed è bella, bisogna dire, la verità.
1: Sì. Partiva già da una base molto buona, insomma, quindi il DJ
0: ha fatto un buon lavoro.
1: Ha visto giusto, insomma.
2: È stato anche uno dei primi, perché non era così evidente come lo è oggi.
0: Ma poi hanno fatto Janis Joplin, come che si chiamava? Adesso ci arriviamo. Quella lì. Mercedes Benz quella lì.
1: Va bene. Forse era sempre JXL che l'aveva rifatta. Adesso non mi ricordo.
0: Comunque era fatta bene. Bene. Allora, prima cosa per gli auguri. Tanti auguri se oggi è il vostro compleanno. Se siete velocissimi e chiamate lo 091 6462 462, 6463 463 e del vostro compleanno, per voi ci sono le figurine.
1: Spieghiamo che sono le figurine con le nostre facce, quindi sono tutti noi, e vi regaliamo anche l'album, insomma, diciamo la pagina dove appiccicarle.
0: E se invece non è il loro compleanno, ma conoscono qualcuno che fa il compleanno oggi, gli regaliamo le figurine.
1: Ti chiedo una cosa, come fai a vedere se c'è qualcuno che ti ha chiamato?
0: Vediamo se suona qualcuno. Perché non funziona?
1: Non ti si accende più nulla. Quindi...
2: Prova ad andare in diretta, va. Pronto?
0: Non vedo niente. Dovrebbe accendersi qua, no?
1: Dovrebbe?
0: Buono.
1: Perché non se qualcuno telefona.
0: No, suona. Si vede. Si vede qua. Aspetta, chi compie gli anni? Pronto?
3: Ciao.
1: Sì? Con chi parliamo?
3: Ciao. Melissa.
1: Melissa, è il tuo compleanno oggi?
3: No, purtroppo no.
1: Non è il tuo compleanno.
2: Di chi è? Dai, di qualcuno che conosci.
3: Conosco una mia amica che il compie oggi.
0: Come si chiama la tua amica?
3: Si chiama Alma.
2: Ci dai il numero che la chiamiamo?
1: Povera Alma, dai.
2: No, dai, regaliamogli le figurine alla Melissa.
0: Ma certo.
1: Melissa, hai vinto la busta con dentro diciamo il foglio dove attaccare le nostre figurine per i mondiali di calcio, insomma.
0: Ecco. Vedi, posso guardare che figurine hai?
1: Vai.
0: Aspetta,
1: ma se lei voleva altro?
0: Io ho preso questa busta qua. Tu ne hai già di figurine?
3: Dei mondiali, le nostre.
1: Con le nostre facce.
3: No,
1: ecco, vedi, è la prima volta.
3: No.
1: Brava.
0: Allora, nella tua busta c'è Michael Casanova, Danny Morandi, Gianluca Bisetti, c'è il nostro Maxi B e c'è la Lolly.
1: Brava,
0: sigillo e la metto da parte.
1: Possiamo dire a Melissa che se vuole può giocare ancora per vincere le altre figurine mancanti per completare la pagina, ovviamente.
3: Esatto.
1: Contenta, Melissa?
3: D'accordo.
0: Allora, resta in linea che tra un attimo prendiamo tutti i dati. D'accordo?
2: Ciao,
3: grazie.
2: Ciao.
0: Eccola lì. Poi,
1: intanto i nati oggi, nel 1915 nasceva la Sora Lella.
0: La Sora Lella.
2: Grande. Poi nel 43 Barry Manilow.
1: Oh, grande Mandy.
2: Quello di Copacabana.
0: Nell'83 Lee Ryan.
1: E nel 62 Lio, la cantante francese che ricordiamo tutti, insomma, per questa canzone.
0: Che bella canzone. Che hanno all'81.
1: Ce la riascoltiamo.

0: Leo, che nasceva nel 1962, oggi 17 di giugno.
1: Splendida, splendida, splendida, ci ha fatto impazzire.
0: Ti ricordi l'album?
1: Mi ricordo
0: che era singolo. No, c'era l'album di Leo, sì. Perché all'interno c'erano i vestitini, che tu avevi la sua figura, esatto. Potevi ritagliavi lei, poi ritagliavi i vestitini e la mettevi su. Ecco.
1: No, io la guardavo e sognavo, perché a 14 anni cosa fai?
2: Sogni, effettivamente.
1: Esatto. Lei ne aveva 16, tra l'altro, quindi era poco più grande. Anche adesso, cioè, c'è ancora, no?
2: Certo che c'è ancora.
1: Poco più grande, perché se aveva 2 anni in più allora, ne ha 2 in più adesso.
0: Però, evidentemente potremmo essere lì.
2: Vero.
0: Allora, siamo alle 13:34. Dai, ancora mica, poi andiamo in gara.
1: Sì.

0: We are golden. Mi vengono in mente le golden, ci sono delle mele, no?
1: Sì, anche sì,
0: giusto?
1: Sì, categoria di mele.
0: Quindi
1: sì,
0: è una
1: sì,
0: canzone cantata dalle mele.
2: Contro di tre canzoni un solo vincitore.
1: Va bene, anche dopo questa.
0: Io quando sento questa canzone mi vedo lì tre mele insieme
1: che cantano.
0: Che cantano. Golden,
1: a semi-pom.
0: Sì, anche più o meno.
1: Ho tre mele.
0: Ho tre mele che sono lì da circa un mese e mezzo.
3: Beh, saranno mature, immagino, no?
1: Sì, dopo diventano tutte
0: assurde come piacciono. Okay.
1: Sì, ma erano
3: rattrappite, rattrappite.
1: Abbiamo detto che oggi era la giornata del custard, dunque della crema alla vaniglia.
0: Sì,
1: usa quello per.
3: Non usa parolacce, eh?
1: Perché?
3: Cosa hai detto?
1: Il custard.
3: Dai, sì, sto scherzando.
0: Faccio
1: fai la crema di vaniglia,
0: che
1: e poi la metti sulla tua crema, così almeno un po' meno.
0: Mi è venuto
1: porosa,
0: in mente quando ero piccolo che mi malavo, che la mia nonna mi grattugiava la mela.
1: Ah, è
3: buona.
1: Sì,
3: la grattugiava
1: con la cannella.
3: Sì,
1: te la metteva la cannella.
3: Sì, per buona, i bimbi, sì, molto buona.
0: La mia nonna Ida.
1: Sì. Allora, abbiamo tre canzoni che firmano un'estate un po' anni 90.
3: 90, sì, sì, sì,
1: sì.
3: Per esempio,
1: allora,
3: se volete ascoltare la 1, è questa.
0: La 2 è questa.
2: This is the rhythm of the night.
0: Oh night. Oh yeah.
1: Mentre la numero 3 è questa.
2: Summer is mine. It's magic.
1: Oh, oh, oh. Sembra di essere Maxi B.
3: Tra l'altro ci siamo dimenticati di dire una cosa importante. Tra tutti quelli che voteranno, vinceranno il nostro cappellino del
0: cappellino
3: radio, eh. Ne sceglieremo uno tra i messaggi che arriveranno, qualsiasi canzone voi scegliate, e vi porterete a casa il cappellino, che è il gadget dell'estate.
1: Dunque, se non vi piacciono gli anni 90, non votate.
3: Esatto, ecco. Quindi,
1: va bene.
3: Canzone numero 1.

0: Canzone numero 3. Summer's
1: Scusate, non vorrei dire, ma la voce di Corona di Playa It sono è la stessa persona.
0: È sempre quella.
1: È sempre lei, Jenny B.
0: È sempre Jenny Invece B. W, ecco il ragazzo di Brescia lì che si chiama Lozito.
1: Danny Lozito non è, lui. Non è di Brescia però.
0: Però è W.
1: Ok.
0: Non è di Brescia.
2: 079-449-9537 se volete votare. Cioè, prego.
3: Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. Valerio Ventura.
4: Ehi, ma questa è davvero una panda?
5: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. Non farti sfuggire le nostre offerte speciali sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
6: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
7: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
8: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pulcetta.
9: Dal 1987 la voglia di essere una famiglia per le famiglie. Al Grotto Serta di Lamone i bimbi sono da sempre i benvenuti. Da noi troverete un servizio calibrato alle loro esigenze e un rinnovato parco giochi sicuro grazie al tappeto antiurto e svariati divertimenti. Famiglie, vi aspettiamo!
10: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
11: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
12: Centro Serramenti Ticino.
11: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
13: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
14: Ricalcolo del percorso prima delle sue vacanze estive. Nuova destinazione, la sua concessionaria Honda. All'arrivo fino a 5.000 franchi di bonus sulla Civic Ibrida, 4.000 franchi di bonus sulla Jazz e 8 anni di garanzia inclusi. Siete arrivati a destinazione. Honda, il compagno di viaggio affidabile per l'estate. Condizioni su honda.ch.
15: Se non fosse per l'insegna fuori, non diresti affatto che è una carrozzeria ordinata, spaziosa, accogliente e all'avanguardia, diversa. Melis Carrozzeria si è completamente rinnovata per offrirti un servizio ancora più completo ed efficiente, nel rispetto delle norme vigenti. Melis Carrozzeria, una piccola impresa locale mossa da una grande passione. Il team Melis Carrozzeria ti aspetta a Novazzano, via Resiga 14.
3: Radio 3, dove batte il cuore.

0: Ma dunque stavi dicendo praticamente prima che la vocalist che ha dato la voce...
1: No, la vocalist... Allora, la vocalist era Jenny B, la cantante, la voce. E il personaggio era una ragazza brasiliana che, insomma, faceva da modella, insomma,
0: anche
1: che ballava.
0: Playa Itti.
1: Playa Itti, la stessa cosa. Non so chi fosse la...
0: Perché
1: la
0: leggevo
1: voce era
0: oggi,
1: sempre quella di Jenny.
0: Leggevo oggi, tra le cose, che molti, negli anni 90, confondevano le due. Cioè, praticamente dicevano il pezzo di Summer is Magic è di Corona, la canta Corona, no? Sì. Invece no, la voce stessa, ma però era la stessa cantante.
1: La cantante lei.
0: Allora la gente aveva ragione a confondersi. Cioè.
1: Voce molto
2: come
1: simile.
2: Negli anni 80 Tom Hooker era Denarov, no, quell'altro là, Joe Yellow, anche Joe Cattle, te lo ricordo.
1: Allora,
0: ma in Italia questa cosa qui è legale.
1: Perché Milli Vanilli,
0: perché Milli Vanilli gli hanno fatto un casino del diavolo.
1: Sì, ma cioè, Milli Vanilli avevano vinto anche dei Grammy.
0: Gli hanno ritirato tutto, certo. Hanno fatto uno, è morto in povertà assoluta.
1: Sì,
0: per
1: sì, sì,
2: cioè, lì invece ha guadagnato solo Lombardoni.
0: Era il produttore.
1: Tra l'altro, questa era la canzone che avete scelto voi, che ha vinto il concorso, insomma, di oggi delle canzoni da scegliere. E il cappellino se l'è aggiudicato Nadia,
0: brava Nadia. Il cappellino va a Chironico. Ecco qua. Bene.
2: Allora, qua dicono, c'è Michela che scrive una domanda: ma cosa devo fare per avere l'adesivo della radio da applicare sulla macchina? Anzitutto l'autocollante.
1: Sì.
2: Ecco, la macchina. Beh, cosa deve fare Michela? Glielo spediamo?
0: L'adesivo?
2: Sì. Vuole l'adesivo della radio? No, c'è nella busta delle cose.
0: Devi cantare una splendida. È stata una splendida giornata.
2: Seguici Michela che prima o poi lo vinci, dai.

0: c'è tu che c'è la chitarra, basso e tutto, c'è un movimento c'è incredibile, poi il basso è bellissimo, sente, è veramente particolare.
1: Sì, davvero.
0: Allora, è stata una bellissima stagione in questo caso, perché a tre,
2: una splendida stagione,
0: a tre abbiamo terminato. Domani ci sarete voi due.
2: Domani
1: venerdì voi due.
0: Venerdì noi due. Voi tu ci sarai domenica.
1: Io domenica, domenica. Parlerò di calcio, pensa un po'.
2: Di calcio.
0: Parlerai di calcio. Siamo arrivati veramente alla fine. Eccoci.
2: Guarda che è arrivata. L'ultima cantata. Facciamo l'ultima cantata.
0: Sì, è arrivata anche la Laura, può cantare anche lei.
2: Laura.
0: Vuoi cantare?
1: Non canterà mai.
0: Non canti.
1: Lo immaginavo.
0: Urla da lì, fatti sentire da lì.
2: Ma adesso cos'è? Ivana K o Ivana no. Alma?
0: Di quello che vuoi, dai, improvvisa. Inventa, sì. Sentiamo, fai freestyle, vai, vai.
3: Dopo di Snow, dopo di Snow, i tenori Ivana K. Con la tua in cantonale, al grotto in campagna e cito.
1: È uguale.
0: Va bene, va bene, bye bye.
2: Ciao,
0: ricordatevi che ricordatevi che chi si crede una perla spesso è solo una pietra lucidata.
2: Bravo. Verissimo,
0: bello, vedi che bella.
2: Bravo.
0: A domani, bye bye.
2: Ciao
0: ciao ciao ciao ciao.

0: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
1: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
2: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
3: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio 2 biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
4: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
5: New Eat Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New Eat Sport, campo Pianscairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
6: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
7: Domenica 21 giugno torna all'hotel Villa Sassa il brunch vista lago più glamour di Lugano. Ricco buffet con prosecco, succhi e bevande illimitati. Brunch e kids club gratis per i bambini fino a 10 anni. Diamo il benvenuto all'estate insieme al DJ set firmato Radio 3. Info e prenotazioni su villasassa.ch.
8: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
9: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Buon pomeriggio a tutti, sono le 13:58.
1: Ticino News.
2: Buon pomeriggio, al microfono Laura Zucchetti. La Svizzera schiera l'esercito in vista del vertice di venerdì tra Stati Uniti e Iran sul Bürgenstock nel canton Nidwaldo. Oggi il Consiglio federale ha dato il suo benestare all'impiego dei militari fino a un massimo di 2.000 in servizio d'appoggio per sostenere le autorità civili nelle misure di sicurezza durante l'incontro, previste anche limitazioni dello spazio aereo. Deputazione ticinese alle Camere, nel tradizionale incontro con la è stato fatto il punto sui principali dossier affrontati durante la sessione parlamentare, trasporti e frontalieri, temi più discussi. Alessandro Cocca.
3: Sul fronte dei trasporti, ha spiegato il presidente Bruno Storni, il progetto federale Trasporti 45 prevede per ora investimenti limitati in Ticino, ma la deputazione chiederà di aumentare i fondi fino a 450 milioni di franchi per finanziare opere strategiche come il raddoppio dei ponti ferroviari sulla Verzasca e sul Ticino e il potenziamento delle stazioni di Bellinzona, Lugano e Mendrisio. Per le strade invece non sono previsti interventi a breve termine. I deputati hanno inoltre incontrato l'FFS per discutere della nuova officina di Castione, destinata ad accogliere 360 dipendenti e 80 apprendisti, con possibilità di futura espansione. Fra gli altri temi affrontati figurano la controversa tassa sanitaria italiana sui frontalieri, per la quale si auspica un'intesa tra Berna e Bellinzona, e le possibili conseguenze dell'intelligenza artificiale sui servizi di traduzione della Confederazione sull'offerta di corsi di lingue, questioni che la deputazione intende seguire con attenzione.
2: Restiamo a Berna, dove prosegue il braccio di ferro tra Consiglio Nazionale degli Stati in merito alle misure per coprire i costi della 13ª VS. Esprimendosi sulle proposte della conferenza di conciliazione, oggi la Camera del Popolo ha nuovamente respinto il finanziamento tramite contributi salariali, approvando però l'innalzamento dell'IVA. Nel dettaglio, la proposta della conferenza di conciliazione prevedeva un incremento di 0,2 punti percentuali dei contributi salariali. In seguito al no odierno del nazionale, questa fonte di finanziamento viene dunque definitivamente accantonata. Venerdì il voto finale. Da Bellinzona ora migliorano le finanze cantonali. Il disavanzo stimato, fa sapere il cantone in una nota stampa, scende da 109 a 58 milioni di franchi. Sul fronte delle entrate, i ricavi sono aumentati grazie soprattutto alla quota di 106 milioni proveniente dagli utili della Banca Nazionale Svizzera, non prevista preventivo. Ad aumentare anche le spese, soprattutto per prestazioni complementari a VS, riduzione dei premi di cassa malati, assistenza sociale e settore dell'asilo. In chiusura, l'allerta meteo per il gran caldo che torna in Ticino con temperature massime particolarmente elevate. Meteo Svizzera ha diramato un'allerta di grado 3 a partire dalle 12 di domani e fino alle 20 di martedì prossimo, 23 giugno. Il gruppo operativo Salute e Ambiente del Cantone ricorda che in questo momento tutti devono proteggersi dal caldo. Anche le persone che godono di buona salute possono infatti soffrire disagi ed essere a rischio di sviluppare patologie anche gravi come colpi di sole o di calore. È quindi fortemente raccomandato ridurre le attività all'aperto nelle ore più calde, moderare l'esposizione al sole e adottare le misure di protezione sul lavoro.
1: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura. L'infotraffico.
2: Sono le 14:02 minuti, via Swiss segnala problemi di traffico in autostrada tra Faido e la galleria Piumogna in direzione nord a causa di un veicolo in avaria. La corsia di destra risulta attualmente chiusa.
1: Radio 3 vi presenta Mix con Luca Ventura.
4: Hola hola amigos all'ascolto, come stai? Tutto bene? No, ti parlo, ti do del tu perché possiamo essere anche degli amici. E lo possiamo essere, secondo me, per le prossime due ore, perché il nostro appuntamento di Mix ti tiene compagnia dalle 14 alle 16 giornalmente. Tra l'altro è uno degli ultimi appuntamenti, quindi magari per i prossimi mesi potreste non sentirmi più in questa fascia o comunque con questa denominazione. Intanto le cose certe e sicure che posso dirvi è che noi vi daremo una mano per quanto riguarda la viabilità, quindi qualsiasi problema ci fosse insomma nel vostro tragitto casa lavoro, lavoro casa, lavoro shopping eccetera eccetera, potete segnalarcelo al nostro numero di WhatsApp, numero che vi servirà oggi per portarvi a casa le figurine della nostra radio. Per chi non lo sapesse, abbiamo stampato le figurine di tutti gli speaker e i giornalisti e abbiamo il piacere di regalarvele, quindi con un bel giochino su WhatsApp appunto nelle prossime ore potrebbero partire in questi giorni, arrivare nella vostra cassetta delle lettere. Detto questo, riprendiamo una canzone che è ritornata fortissimo negli ultimi mesi, Sophie Ellis Bextor.

Siamo partiti forte con tre canzoni in fila: Sophie Ellis Bextor e Murder on the Dance Floor. Anche Somber con la sua Potential. E ancora in sottofondo gli U2 con Pride in the Name of Love. Pensate che siamo tornati all'84. A te è mai capitato, comunque capita spesso, magari quando fai una manovra di parcheggio o devi comunque essere attento a quello che fai, abbassi la radio, no? Perché non sei solo, non sei neanche sola, nel senso che, a parte lo faccio anche io tutte le volte, nonostante la mia macchina abbia la funzione di abbassare il volume da solo, però lo faccio anche io proprio perché mi dà fastidio. Io vado in giro con la radio a manetta, con la musica che spacca tutto, però quando faccio manovra devo per forza silenziare tutto perché mi devo concentrare. E allora sono andato a cercare un articolo sul web che parla proprio di questo, e c'è anche un nome, il fenomeno si chiama inattentional deafness, e quindi è un po' quando tu sei molto concentrato su un compito visivo difficile e il cervello deve ridurre automaticamente tutta l'elaborazione di tutti i suoni che ti stanno attorno, compreso proprio quello della radio. Quindi se sei tra quelli che abbassano il volume della radio quando fai manovra, fammelo sapere su WhatsApp. In caso contrario, sai che cosa? Bravissimo, perché sei il numero uno. Ma se abbassate il volume della radio, mi raccomando di poi di rialzarlo una volta che partite, e di rimanere su Radio 3i per forza. C'è la nuova di Lady Gaga e Doechii.

0: La grandine ha colpito il tuo camper e non sa a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.
1: Sapevi che Midsommar viene festeggiato ogni anno in grande stile in Svezia? Da IKEA fino al 20 giugno ti aspetta il grande IKEA Family Midsommar Countdown, con offerte fantastiche ogni giorno. Non vediamo l'ora di vederti. IKEA.
2: L'Unicorn accende l'estate di Mendrisio. Venerdì 19 e sabato 20 giugno presso l'Hotel Coronado dalle 17 alle 24. Due giorni di festa. Venerdì, canta che ti passa con DJ Ale e i classici anni 60, 70 e 80. Sabato, tributo a Vasco Rossi con gli Zero Alibi. Griglia accesa, birra a fiumi e parcheggio gratuito. Info e riservazioni 091 640 95 27.
3: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
4: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
5: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
6: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Up Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Up Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su styleupdesign.com.
7: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pianscairolo, via Garavegia.
8: Basta zanzare e reti che si strappano. Da Bredobau Curvotecnica è arrivata la zanzariera con rete antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso puoi stare tranquillo. Scegli Bredobau Curvotecnica. A Camorino, via I Campisch 30A.

I Need a Dollar, si chiama così il disco di Aloy Black. Questo personaggio che è venuto fuori proprio in quegli anni lì. Io non ricordo altri brani di enorme successo. Peccato, perché comunque aveva delle grandi qualità. Però a livello di hit si è un po' fermato. Sta godendo ancora del successo di quelle lì. Va bene, c'era anche The Man, che ricordiamo, meritava anche la menzione. Le 14:29 minuti, andiamo sulle strade perché ci sono dei disagi in alcuni tratti viari del cantone. Tra Faido e la Galleria della Piumogna in direzione nord, veicolo in avaria, la corsia di destra al momento è chiusa. Poi nel Malcantone tra Gravesano e Agno e tra Quinto e Airolo, sempre sulla 2 in direzione nord, ritardi fino a 30 minuti. Ricordiamo che comunque la corsia preferenziale Cupra è aperta. Parlavamo prima del fenomeno secondo il quale tu, mentre fai manovra, hai bisogno del silenzio più totale, no? E hai magari l'autoradio, in quel momento la devi per forza abbassare per concentrarti. C'è proprio un nome specifico a tutto questo, questa cosa che fai, che è l'inattentional deafness, ovvero una sorta di sordità da attenzione, e mentre tu sei molto concentrato su quella roba lì ti viene difficile, soprattutto viene difficile al tuo cervello concentrarti proprio su quello, per cui lo facciamo un po' tutti, abbassiamo. Mi ha fatto molto ridere Luca che dice: è come provare a leggere un libro in discoteca. Bello, questo mi è piaciuto tanto tanto tanto, bravo, sei fantasioso. Io abbasso il volume perché se no non sento i sensori. Ciao Alice, ciao Alice. Guarda, la stessa cosa la pensavo anch'io, però riflettendo un attimo, le macchine moderne te la abbassano in automatico, poi se la tua non ce l'ha magari lo devi andare ad attivare dalle impostazioni. C'è anche lo zio Pino che saluto e mi dice: a me come inserisco la retromarcia l'auto fa tutto da sola, diminuisce il volume, poi disinserisco la retromarcia, torna come prima, buon pomeriggio. Vedi quello che dicevo poco fa, c'è Patti invece che la spegne direttamente. Va bene, ci sta, per tagliare la testa al toro. Io abbasso sempre il volume già solo per i sensori, poi concordo, non ti concentri al 100%. Bene, questo è il vostro parere, è importante per me, per non essere sempre il solito, no, quello che per forza l'abbassa da solo, mentre le altre persone magari non lo fanno. In realtà abbiamo appurato che in tanti hanno questo tipo di problema come me, che poi non è un problema, è una cosa che facciamo in modo naturale. C'è Elton John insieme a Britney Spears, si chiama Hold Me Closer.

That Don't Impress Me Much, Shania Twain. Noi siamo quelli di Radio 3, buon pomeriggio, sì, tra poco giochiamo. O no, perché me lo chiedeva qualcuno su WhatsApp e quindi devo per forza dirlo. Tra poco, magari anche nell'ora successiva, però non tra 7000 ore. Magari tra mezz'oretta stiamo già giocando, va bene?

0: Aventura, Radio 3.
1: Allora, dove vi porta quest'anno l'estate?
2: Ma da Amag, ovviamente.
1: Da Amag?
2: Sì, agli Amag Summer Days, con in palio premi fantastici e offerte estive imperdibili.
3: Mettete in moto l'estate con gli Amag Summer Days. Assicuratevi offerte imperdibili e la possibilità di vincere premi per un valore complessivo di oltre 37.000 franchi. Solo ancora questo sabato 20 giugno, presso tutte le filiali Amag partecipanti. Maggiori informazioni su amag.ch/summerdays.

0: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna la Airolo Bike Opening con bike test, con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo!
1: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona. Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
2: Ehi, ma questa è davvero una panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda.

0: Automotive Bernasconi a Savosa.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie.

Fantasy, questo è un grande disco dal 1977. Noi che li scegliamo per voi tutta la giornata, tutto il giorno, 24 ore su 24. Facciamo un lavorone, però in realtà tante canzoni si vendono da sole, come questa canzone che abbiamo ascoltato veramente un sacco di volte. Ogni volta che l'ascolti ti dà quel plus in più. Il plus al pomeriggio di Mix, l'appuntamento che vi accompagna ancora per un'oretta, un'oretta e qualcosa di più, anche con in sottofondo il disco di Post Malone, questo del 2019, lui che negli ultimi anni, ragazzi, è arrivato nell'Olimpo dei grandi. Questa è Radio 3i.

0: Mónica Ventura, Radio 3. È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
2: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta. Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
3: Ora tocca a te. Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
4: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
5: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
6: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
7: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
8: Sono le 14.58.
9: Ticino News.
10: Buon pomeriggio, al microfono Gianluca Albisetti. Il Ticino fa scuola: in futuro gli stranieri non dovrebbero poter ottenere un permesso di dimora se sono stati condannati in passato per reati gravi anche all'estero. Ne è convinto il Consiglio degli Stati, che ha accolto oggi 26 voti a 11 una mozione di Marco Chiesa in questo senso. Martedì il Nazionale aveva approvato un atto simile. La Svizzera intanto blinda il vertice tra Stati Uniti e Iran. Dopodomani al Burgenstock saranno presenti 2.000 soldati e lo spazio aereo sarà chiuso. Giorgio Doninelli.
11: L'incontro di questo venerdì vedrà alti rappresentanti di Stati Uniti e Iran firmare formalmente un accordo per porre fine al conflitto tra Washington e Teheran. All'evento, comunica oggi il Consiglio federale, saranno presenti anche rappresentanti di Pakistan e Qatar. L'impiego dell'esercito, 2.000 effettivi, è stato approvato dallo stesso governo ed è di natura sussidiaria e risponde a una richiesta delle autorità cantonali di Nidvaldo. I militari appoggeranno la polizia cantonale in compiti di protezione di oggetti, sorveglianza, ricognizione, trasporto e logistica. L'esecutivo ha inoltre approvato una limitazione temporanea dell'uso dello spazio aereo in un raggio di 46 chilometri attorno alla zona dell'incontro. Le forze aeree svizzere assicureranno il servizio di polizia aerea e una sorveglianza rafforzata.
10: E a due giorni da questa storica firma, Donald Trump è tornato a minacciare l'Iran, dicendo che se non si comporterà bene Washington tornerà a sganciare le bombe. Trump ha poi ripetuto a margine del G7 in corso a Evian che gli Stati Uniti non investiranno in Iran nel quadro dell'accordo concluso per mettere fine alla guerra, i cui dettagli non sono ancora resi ufficialmente pubblici. In chiusura voltiamo decisamente pagina. Ultimo giorno di scuola oggi per molti ragazzi del nostro cantone. Alle scuole medie di Giornico Faidao è anche l'ultimo giorno del direttore Fabrizio Viscontini.
12: E anche per me quest'anno è l'ultimo giorno di scuola, quindi dopo 25 anni da direttore delle scuole medie Giornico Faidao e dopo precedentemente ero stato per 10 anni docente a scuole medie di Biasca, quindi anche per me, diciamo così, si chiude un ciclo.
9: Il pensiero più bello di questa sua carriera?
12: Ma sicuramente l'aspetto più bello, più motivante, più interessante è stato il fatto di conoscere tante persone. Cioè, le persone a me hanno sempre incuriosito e evidentemente non c'è un mestiere come quello di direttore che ti mette a contatto non solo con gli allievi ma anche con i loro genitori e anche con i docenti e anche diciamo con i quadri del dipartimento. Quindi ritengo che questo sia stato l'aspetto più interessante, capire un po' al di là delle proprie idee, delle proprie convinzioni, quali sono state, diciamo così, le logiche degli altri.
13: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
14: L'infotraffico.
10: Traffico rallentato al momento tra Gravesano e Agno.
13: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. Golena go, go. La tua Toyota Family. Golena go.
14: Previsioni del tempo.
10: In prevalenza oggi soleggiato con le massime attorno ai 30 gradi.

C'è tanta musica nei pomeriggi, quello di Mix fino alle 16 con voi Luca Ventura, e in questo caso ne abbiamo tre da ascoltare senza interruzione, anche perché poi dopo ci dobbiamo fiondare sul gioco, per cui ci vuole un po' di tempo per far capire anche a quelli che magari non stanno ascoltando proprio con un orecchio attentissimo che cosa bisogna fare. L'unico

0: Limitless con Maroon 5, Liza insieme. E 15 e 15 minuti, andiamo sulle strade perché Gian Maria ci fa sapere questo un po' di tempo fa, ma credo che i problemi siano aumentati, vista l'ora. Vai Gian!
1: Gentile egregio signor Ventura, volevo avvisarla che in cantonale, da Manno, in direzione Bioggio, Agno, c'è un bel casotto, traffico fermo. Un abbraccione Luchino.
0: Ciao, un abbraccione anche a te che sei sempre sul pezzo e ci comunichi tutto in modo molto molto veloce. E infatti Via Swiss conferma che da quelle parti il traffico è congestionato, tanta tanta gente che magari rientra a casa in questo momento, che è uscita per comprare qualcosina, fare un po' di compere. Ci sta. Allora, tra una decina di minuti circa, lo dico per tutti quelli che sono già pronti con il telefono in mano dall'ora precedente, si gioca con noi per regalare le figurine di Radio 3. Figurine che, se vi va bene, magari potete averle con il nostro album, che poi è un foglio dove le puoi appiccicare, oppure le puoi appiccicare dove vuoi. Almeno io mi ricordo i bei tempi di una volta, di quando magari avevi un sacco di figurine perché te le aveva donate un tuo compagno di classe, un tuo amico, eccetera eccetera, ma non avevi l'album, no? E non riuscivi a reperire sto benedetto album perché finivano, tu andavi in tutte le cartoline, non ne avevano più, e però avevi fretta di attaccarle, e quindi cosa facevi? Te le attaccavi magari sulla testata, sulla testiera del letto o sull'armadio, e poi lì erano i problemi perché dovevi andare incontro ai tuoi genitori che ti dicevano l'armadio nuovo! A te dell'armadio fondamentalmente non te ne fregava nulla. Vabbè, adesso c'è la possibilità di attaccarle da qualche parte.

0: Radio 3. È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Vivi i mondiali 2026 al New It Sport Ristorante. Tutte le partite, tutta la passione, su maxi schermo e tante TV, con drink, birra, steakhouse, pizza e street food. Prenoti il tuo posto al New It Sport. Ti aspettiamo. Campo Pianscairolo, via Garavegia.

0: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
1: È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in omaggio e su vetture selezionate approfitta di un vantaggio fino al 3% sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 30 giugno. Ti aspettiamo da Emil Frey, Lamone e Balerna.
2: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
3: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
4: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
5: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
6: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Sky Full of Stars, loro sono i Coldplay, ritrovati nel pomeriggio di Mix. Lo so che lo aspettavate, il momento è arrivato!
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il Gioca e Vinci.
0: Il Gioca e Vinci offerto da Radio 3 con le figurine di Radio 3. Quindi semplicemente voi giocate su WhatsApp allo 079-449-9537. Noi in una bustina te le spediamo a casa e ti arriveranno in questi giorni. Poi le puoi attaccare un po' dove vuoi. Si gioca su WhatsApp, come detto. La domanda o la modalità qual è? Creiamo un po' di suspense nel dirvi che per ricevere a casa le figurine dovete scrivere: io voglio le figurine di Radio 3. Semplicemente così. Io voglio le figurine di Radio 3. Voi inviate al nostro numero di WhatsApp e il fortunato o la fortunata si porterà a casa, anzi riceverà a casa direttamente le figurine degli speaker di Radio 3. Poi da scambiare con i vostri amici che ascoltano Radio 3, quindi magari ci saranno un po' di doppi, eccetera, eccetera. Poi quello gestitelo voi, anche il bello delle figurine, no?

P.I.G. Hypnotize, uno dei dischi rap hip hop più ascoltati degli anni 90, che inevitabilmente si è anche riflesso su quello che è stato il nostro ascolto da queste parti. Ha vinto Jonas le figurine di Radio 3 da Claro. Bravo Jonas!

0: l'Unicorn accende l'estate di Mendrisio. Venerdì 19 e sabato 20 giugno presso l'Hotel Coronado dalle 17 alle 24. Due giorni di festa. Venerdì, canta che ti passa con DJ Ale e i classici anni 60, 70 e 80. Sabato, tributo a Vasco Rossi con gli Zero Alibi. Griglia accesa, birra a fiumi e parcheggio gratuito. Info e riservazioni 091 640 95 27.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
5: Marino Bernasconi.
4: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
6: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa è caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
7: Allora, dove vi porta quest'anno l'estate?
8: Ma da Amag, ovviamente.
7: Da Amag?
8: Sì, agli Amag Summer Days, con in palio premi fantastici e offerte estive imperdibili.
9: Mettete in moto l'estate con gli Amag Summer Days. Assicuratevi offerte imperdibili e la possibilità di vincere premi per un valore complessivo di oltre 37.000 franchi. Solo ancora questo sabato 20 giugno, presso tutte le filiali Amag partecipanti. Maggiori informazioni su amag.ch/summerdays.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

alle molteplici segnalazioni del traffico ne aggiungo una che è arrivata poco fa, però molto importante. A 13 direzione San Bernardino, tra Pian San Giacomo e San Bernardino, la strada è chiusa a causa di un incidente, per cui sicuramente nei prossimi minuti ne parleranno anche i nostri colleghi della redazione. Anche perché vai a chiudere un tratto di strada così importante e il traffico di rientro, o comunque tutti quelli che transitano da quelle parti, sicuramente si ritroveranno incolonnati. Se così non fosse, ovviamente fatecelo sapere al nostro numero di WhatsApp.

Comuni immortali, Achille Lauro, Radio Trail, l'appuntamento di Mix che è arrivato alla fine però. Domani nuovi appuntamenti, sempre a partire dalle 2 fino alle 4 sempre del pomeriggio, e poi lanciamo anche la serata di domani, perché ci trovate al Lido di Bissone per un po' di musica e soprattutto per guardare la partita della Svizzera insieme. Ciao!

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. E le suona. Radio 3i.
1: Oh, that's epic! La nuova Skoda Epic è finalmente arrivata! Scoprila in anteprima esclusiva il 18 giugno da Tognetti Auto a Gordola. Food truck e musica renderanno la serata davvero epica. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
2: Skoda.
3: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni. Dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Radio 3i ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
6: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
7: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
8: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai concerta.
9: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.
10: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
11: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
12: Hai presente quando dici
13: esco a bere un caffè al volo con un amico
12: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
13: Dalle 8 alle 12,
12: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
13: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
12: Un caffè al volo.
14: Solo qui, solo con noi,
12: solo con la nostra Fede Volo.
15: Le 15:58.
16: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
17: Ticino News.
18: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti. Il Ticino fa scuola, permesso di dimora in futuro sarà consentito solo con il casellario giudiziale. Accolta dunque la mozione di Marco Chiesa. Sentiamo Federico Marino.
19: In futuro gli stranieri non dovrebbero poter ottenere un permesso di dimora se sono stati condannati in passato per reati gravi anche all'estero. Ne è convinto il Consiglio degli Stati, che nel pomeriggio ha accolto una mozione di Marco Chiesa. Da oltre 10 anni il Ticino richiede sistematicamente il casellario giudiziario di tutti gli stranieri che fanno domanda per un permesso di dimora. A far propendere il plenum verso la soluzione ticinese è il recente arresto di un mafioso in Mesolcina a cui Bellinzona aveva negato il permesso, ma che lo aveva ottenuto da Coira. In aula il consigliere federale Beati Ansa ha ricordato che i precedenti penali noti vengono presi in considerazione durante l'esame di una richiesta di soggiorno, e questo anche se i reati sono stati commessi all'estero. Una pratica sistematica di questo tipo non sarebbe tuttavia conforme all'accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE. Il governo ad ogni modo vorrebbe discutere con Bruxelles l'eventuale adesione della Svizzera al sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari e a quello per i cittadini di paesi terzi. Ciò fornirebbe uno strumento efficace nell'ambito dei procedimenti penali.
18: Ancora da Berna, ma cambiamo ramo, andiamo al Consiglio Nazionale, convinto che bisogna incentivare il lavoro dopo i 65 anni. I parlamentari hanno dunque trasmesso oggi al Consiglio federale una mozione degli stati che chiede in sintesi l'aumento dei supplementi di rendita AVS in caso di rinvio della riscossione della rendita stessa. La proposta non prevede però un aumento dell'età pensionabile. La Svizzera blinda il vertice tra Stati Uniti e Iran. Dopodomani al Bürgenstock saranno presenti 2.000 soldati e lo spazio aereo sarà chiuso. L'impiego dell'esercito svizzero è stato approvato dallo stesso governo ed è di natura sussidiaria, risponde ad una richiesta delle autorità cantonali di Nidwaldo. I militari appoggeranno la polizia cantonale in diverse mansioni. Lasminute.com ha annunciato intanto una profonda riorganizzazione basata sull'intelligenza artificiale che porterà all'eliminazione di circa il 25% dei posti di lavoro, pari a circa 400 impieghi. Chiasso rimarrà una sede centrale del gruppo, ha indicato una portavoce del gruppo attivo nei viaggi online. Preoccupato il sindacato OCST, che avverte come a rischio si possano essere 50 impieghi nella cittadina di confine. Sentiamo allora il sindacalista Giorgio Fogno.
2: Anche la sede di Chiasso sarà toccata da questa decisione e sono a rischio oltre 50 posti di lavoro. Evidentemente è una notizia che fa male innanzitutto per le collaboratrici e collaboratori, ma anche per la realtà locale. Con l'azienda abbiamo già avuto dei contatti e nei prossimi giorni, martedì per la precisione, inizieranno le discussioni con la direzione, la commissione del personale, per intavolare quelle che sono le discussioni relative alle misure da mettere in atto per mitigare le conseguenze sui lavoratori.
17: Tagli che a vostro avviso possono essere evitati?
2: È difficile da dire in questo momento, evidentemente il comunicato stampa dell'azienda sembra essere molto, molto chiaro, anche molto netto, anche sulle motivazioni, però in questa fase appunto siamo all'inizio delle discussioni. Evidentemente l'obiettivo primario è quello di ridurre il numero dei licenziamenti, se ciò non fosse possibile sarà fondamentale trovare delle soluzioni alternative a sostegno delle collaboratrici e collaboratori.
17: Allargando lo spettro, Giorgio Fogno, l'intelligenza artificiale sta entrando sempre di più in quello che è il mercato del lavoro.
2: Assolutamente, lo si è sempre detto, l'intelligenza artificiale può essere un'opportunità, ma pone anche dei rischi e delle conseguenze che possono essere negative. Evidentemente molte professioni, molti posti di lavoro con l'intelligenza artificiale sono a rischio e oggi assaggiamo una prima conseguenza dell'introduzione dell'intelligenza artificiale. Quindi il futuro è comunque un futuro che preoccupa e sarà comunque sempre più difficile, più complicato anche muoversi all'interno del mondo del lavoro.
20: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch.
21: L'infotraffico.
18: Ancora traffico rallentato tra Gravesano e Agno, disagi anche sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Dairolo, qui il traffico è bloccato per circa 3 km.
22: Buon pomeriggio a tutti, grazie Giallo, più tardi ci sei tu? Bene, quindi 16.58 lo ritroveremo, lo risentiremo. Buon lavoro, ben ritrovati a tutti, buon pomeriggio, dicevo, buon mercoledì 17 di giugno, pronti ad accompagnarvi anche oggi fino alle 18, quindi per le prossime due ore in questo appuntamento che non ha nome, l'unico. È finito Tandem settimana scorsa, mi ha lasciato senza nome del programma. Ma va bene così. L'importante è la bella musica, l'importante è rientrare a casa per chi lo sta facendo in maniera tranquilla, con il sottofondo, il tappeto musicale che preferite, quindi la vostra radio preferita, quindi Radio 3, e perché no, con qualche giochino e qualche premio magari in tasca per chi vince. Oggi doppio appuntamento con il gioco, ma non svegliamo tutto subito, però il punto contatto principale lo possiamo svelare molto volentieri. Nel frattempo buon pomeriggio anche chi ci ha scelto tramite la televisione, quindi in relax a casa, oppure di sottofondo al bar, oppure di sottofondo in ospedale, case di cura, ci scelgono sempre. 079 449 9537 è il numero di WhatsApp per interagire con noi, lo stesso più tardi da utilizzare anche per giocare e tentare di vincere. Oggi lo dico, abbiamo in palio anche il nostro cappello reversibile, quello va sudato un pochettino di più, e poi per quello che riguarda il mondiale anche le nostre figurine. Oggi regalerò anche l'album. quindi chi vincerà si accaparra l'album di Radio 3i e parte delle figurine. Tenterò di scegliere una busta dove all'interno ci sono io, così almeno primo che attaccate l'è il Morandi. Attacchiamo invece con la musica che è meglio. Arriva quella di Michael Gray, questa è The Weeknd. Buon pomeriggio, si va!

Barsotti, mi piace. Tra l'altro questa mattina dei tenori, o meglio a pranzo dei tenori, mi piace. Leandro Barsotti, 16:12, buon pomeriggio, buon mercoledì 17. Ad oggi ufficialmente, credo e suppongo, le scuole siano definitivamente chiuse, finite, giusto? Giusto? Perlomeno fino alle elementari, credo, anche le medie. O le medie prolungano, no, forse anche le medie, forse. Quindi beati voi, godetevi l'estate, finalmente. Iniziata la vera estate. Nel senso, meteorologicamente parlando, da un bel po' che le temperature sono molto estive. Però, diciamo, da oggi, ragazzi, possono un attimino liberare la testa.

Federica Nicola si riposa, si guarda la TV, si ascolta la radio, in questo caso si guarda la TV ascoltando Radio 3. Grazie nonna Irene, altri sicuramente spaparanzati in piscina, al lago, al fiume. Fate voi, beati voi, tra l'altro. Fate un tuffettino anche per noi. Da domani torneremo al Lido di Bissone, lo ricordava poco fa anche Luchino Ventura, con il protagonista proprio lui, con il DJ set, e lì si potrebbero vincere, anzi si potranno vincere anche i nostri costumi, quelli che vedete in televisione per chi ci guarda dalla televisione o dall'app, con il mezzo busto, questo costume maschile. Avremo anche quelli femminili, suppongo, durante le mattinate, con sombrero, tanti bei costumi. Insomma, stanno girando un pochettino i nostri gadget estivi, quelli che da non perdere. Tra poco, come dicevo, uno dei tanti sarà anche il cappello reversibile, quindi arancione a Radio 3 e quello rosa Banca Stato, che ricorda ancora il tour, anzi il Giro d'Italia appena passato, un mesettino, no, neanche 25-26, quindi neanche un mesettino. Giornata invece del Tour de Suisse, se non erro questo week, non vorrei dire una bagianata, ma credo che ci sia partenza da Locarno, comunque zona locarnese, anche il Tour de Suisse, quindi ce n'è di sport anche d'estate, che ha voglia. E poi ovviamente non dimentichiamoci questi mondiali 2026. Si vede la vastità dei mondiali 2026? Potremmo fare anche un sondaggio veloce con un pollice all'insù o un pollice all'ingiù per chi in queste serate, dall'11 giugno via, ha guardato almeno una partita intera, tranne quella della nazionale svizzera, quella non si conta. Di altre partite intere le avete viste? Io alcune mi addormento, belle che siano, eh. Il tour da domani, vedi? Vedi che allora qualcosina nell'orecchio mi era entrato. Il tour da domani inizia, il Tour de Suisse. Vedi? Dicevo io, anche quella delle 9, che dice vabbè, le 9, orario normale, in settimana, o meglio, durante l'anno è orario di Champions League o di Europa League. Sto giro invece proprio non riesco, guardo quel quarto d'ora, 20 minuti, guardo giusto il Senegal, o Senegal che dir si voglia, che prende il palo e poi mi addormento. Vabbè, la vecchiaia. Bob Sinclair, la musica estiva, questa è I Can't Wait, il remix di Kiss.

0: Sinclair, chissà, questa I Can't Wait. Allora, per essere precisi, 19 ore, 42 minuti, 45 secondi all'inizio del tour di Suisse. Tra l'altro quest'anno vede anche le donne, vedo che c'è programma anche femminile. Quindi complimenti, complimenti a tutta l'organizzazione. Per quello che riguarda invece il mondiale, c'è chi scrive solo a spezzettoni. Sarà perché manca l'Italia, ma questo mondiale veramente mi sembra molto freddo. Tre mondiali di fila, un po' fredducci, no?
1: Ma proprio così. Ma proprio così. Fredducci, fredducci.
0: Ciao Stefano, un abbraccio. Si va ancora di musica. Nel frattempo segnatevi ancora il numero di WhatsApp perché si gioca per il cappello tra pochissimo. 079-449-9537. Nel frattempo anche il nuovo singolo di Fulminacci, si intitola Maledetto Me.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
2: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
3: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
5: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
7: Ciao Marco, tutto bene?
8: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
7: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
9: Carrozzeria Cell System.
8: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
9: Cell System.
10: A Coldredio, via San Gottardo 28.

0: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: è il disco di Zara Larsson, Need Someone, su Radio 3 il nostro pomeriggio insieme in questo 17 giugno. Allora, sto notando un po' di foto tramite social o di stories, meglio, di bimbi beati, loro spaparanzati in piscina, sulla sdraio, ma noi è arrivato il momento, con noi meglio, di giocare.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
0: Giuega e vinci tramite il numero di WhatsApp che abbiamo ricordato più volte, ma nel caso lo ricordiamo, per carità, 079 449 9537, in palio per chi è il più veloce a rispondere ad un semplice giochino preparato da noi. In palio, dicevo, il nostro cappello reversibile, quello arancione da una parte e rosa dall'altro, che tanto ci avete chiesto in questi mesi che anticipavano l'estate. Tornano a essere pronti per essere vinti, quindi giocate con noi e azzeccatemi. Questa serie TV che sta andando, che sto per mandare, serie TV, allora mi basta. Se mi azzeccate anche il personaggio di questa serie TV, allora lì proprio due di cappelli. Ma già la serie mi basta. Sentiamo? Poi scatenatevi tramite il numero di WhatsApp. Che serie TV, eh?
2: Guarda, avresti chiesto a Michelangelo di smettere di scolpire il suo David? No, no, chiaro che no. Gli avresti detto forza. Michelangelo, continua a fare quello che ti appassiona. A un pittore, a un poeta lo stesso. Signori, continuate a coltivare la bellezza.
1: Radio 3i. Telesuona.

0: La nuova canzone di Elisa, Amore è.
1: Amore è.
0: Allora, bravi, bravi. C'è chi ha scritto sia serie TV che protagonista della serie TV o delle frasi che abbiamo sentito. Allora, la casa di carte, facile, giusto per regalarvelo il nostro cappello, giusto per regalarvelo, giusto, quindi casa di carta, giusto Berlino per chi l'ha scritto, ma la più veloce o il più veloce, ho già notato, ha scritto uno dei due, quindi si accaparra il nostro cappello, vado a capire chi è il più veloce. Berlino, Berlino, la casa di carta. Nel frattempo la musica si va negli anni 2000, Erasmus, questa è In the Shadows.

0: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
1: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
2: Hai voglia di un lavoro davvero fuori dal comune? Diventa controllore o controllora del traffico aereo con Skyguide. Una carriera intensa, decisioni in tempo reale e un ruolo fondamentale nei cieli svizzeri. Hai tra i 18 e i 28 anni, la nazionalità svizzera e vuoi iniziare la formazione a settembre del 2026? Allora partecipa alla giornata di reclutamento del 27 giugno a Locarno. Iscriviti subito su skyguide.ch/ticino. Skyguide, la tua nuova vita ti aspetta.
3: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
4: È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in omaggio e su vetture selezionate approfitta di un vantaggio fino al 3% sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 30 giugno. Ti aspettiamo da Emil Frey, Lamone e Balerna.
5: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa, da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch. Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.

Lauren Hill, Radio 3. Allora, complimenti a Stefano per quello che riguarda il giochino di prima. Si è accaparrato lui il cappello è il più veloce. Anzi, lo prenderà dopo il 10 luglio. Scrive perché parto. Stasera parto per le vacanze. Buone vacanze, Ste, un abbraccio. Ricordi, dopo il 10 luglio di ritirare il tuo cappello. Nel frattempo si va avanti con la musica. Strano duetto. Canzone ripresa. Tiziano Ferro, Lazza, questa è.

0: Last Band, Radio 3, 16:52 minuti. Come state? Scrive Daphne. Io in colonna, mi mettete un Ligabue che ho il concerto, lo devo studiare. E se la ride, guarda, all'inizio della prossima ora c'è proprio un Liga, quindi ti capita a pennello. Buongiorno anche a chi?
1: Ciao. È da tanto che non rientro da Lugano su questo orario, per fortuna, ma sono ferma da un sacco di tempo all'entrata per andare a sud, Lugano sud. Ferma proprio, immobile. Sapete qualcosa? Ciao.
0: Allora, via Suis segnala un incidente e quindi la corsia di sorpasso è stata chiusa. Queste le ultimissime arrivate da via Suis, ma tra poco in coda al radiogiornale parleremo di viabilità. Quindi ascolta sempre la radio. Nel frattempo chiudiamo questa prima parte con Piazza Grande, quella di Lucio Dalla.

0: questa è Radio 3i. Radio 3i.
1: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
2: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
3: Se non fosse per l'insegna fuori, non diresti affatto che è una carrozzeria ordinata, spaziosa, accogliente e all'avanguardia, diversa. Melis Carrozzeria si è completamente rinnovata per offrirti un servizio ancora più completo ed efficiente, nel rispetto delle norme vigenti. Melis Carrozzeria, una piccola impresa locale mossa da una grande passione. Il team Melis Carrozzeria ti aspetta a Novazzano, via Resiga 14.
4: Gioca ai mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
5: Basta zanzare e riti che si strappano. Da Bredobau Curvo Tecnica è arrivata la zanzariera con rite antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso puoi stare tranquillo. Scegli Bredobau Curvo Tecnica. A Camorino, via I Campisch 30A.

0: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. Activefitness.ch. Prendila sportivamente.
1: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi?

0: Sono le 16:59.
1: Ticino News.
2: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti. Le parti sociali non nascondono il loro malcontento sulla decisione odierna di finanziare la 13ª VS solo con un innalzamento dell'IVA a tempo indeterminato, ma non tramite contributi salariali. Sentiamo Samuele Quadri.
3: Per motivi diversi, sia i sindacati sia i datori di lavoro si scagliano contro la soluzione votata oggi dal Consiglio nazionale. In una nota, l'Unione Svizzera degli imprenditori applaude il fatto che la Camera del Popolo ha scartato l'idea di un incremento dei contributi. Tuttavia, lamenta, l'aumento permanente dell'IVA comporta effetti indesiderati dal punto di vista economico. Respingiamo questa proposta, afferma l'organizzazione che in precedenza, così come l'Unione Svizzera delle Arti e Mestieri ed Economie Suisse, si era espressa a favore di un aumento temporaneo dell'IVA. Grande delusione, ma per ragioni differenti, è stata manifestata pure dai sindacati. Secondo Travai Suisse, con questa decisione la maggioranza del Parlamento accetta che le finanze dell'AVS peggiorino, nonostante fosse stata avanzata una soluzione adeguata.
2: Tra circa un'ora inizia Ticino News Sera, allora per le anticipazioni della scaletta in studio mi ha raggiunto Giorgio Dolinelli.
4: Ciao Gianluca e buon pomeriggio a tutti. Inizieremo con la vicenda di un minorenne che da giorni ormai si trova imprigionato alla Farera, e lo faremo perché il caso rischia di avere importanti risvolti politici. Parleremo anche di finanze cantonali in miglioramento ancora una volta grazie agli utili della Banca Nazionale Svizzera, e parleremo anche della sede chiassese di Last Minute, dove si prospetta la soppressione di 50 posti di lavoro a seguito di una ristrutturazione che mira a puntare maggiormente sull'intelligenza artificiale. Torneremo poi sulla tragedia di Cramontana, perché ieri sera il sindaco Nicola Ferro ha affrontato per la prima volta dal dramma l'assemblea comunale e in seguito ha incontrato 4 familiari delle vittime. Torneremo anche sul G7, ma parleremo anche evidentemente di quello che è un giorno atteso da tutti gli allievi ticinesi, forse un po' meno dai loro genitori: la fine della scuola. Siamo andati a Giornico, dove tra l'altro per il direttore delle scuole medie è suonata l'ultimissima campanella di una lunga carriera. Infine ci occuperemo anche del ritorno della canicola, che ci farà compagnia, per così dire, da domani e fino almeno a martedì. Vi aspetto tra circa un'ora.
2: La Svizzera blinda intanto il vertice tra Stati Uniti e Iran. Dopodomani, infatti, al Bürgenstock saranno presenti 2.000 soldati e lo spazio aereo sarà chiuso. L'impiego dell'esercito svizzero è stato approvato dallo stesso governo ed è di natura sussidiaria e risponde ad una richiesta delle autorità cantonali di Nidwaldo. I militari appoggeranno la polizia cantonale in diverse mansioni. E torniamo ora a Berna per raccontarvi del tradizionale incontro con la stampa della deputazione ticinese alle Camere, trasporti e frontalieri, temi più discussi. Sentiamo allora Alessandro Cocca.
5: Sul fronte dei trasporti, ha spiegato il presidente Bruno Storni, il progetto federale Trasporti 45 prevede per ora investimenti limitati in Ticino, ma la deputazione chiederà di aumentare i fondi fino a 450 milioni di franchi per finanziare opere strategiche come il raddoppio dei ponti ferroviari sulla Verzasca e sul Ticino e il potenziamento delle stazioni di Bellinzona, Lugano e Mendrisio. Per le strade invece non sono previsti interventi a breve termine. I deputati hanno inoltre incontrato l'FFS per discutere della nuova officina di Castione, destinata ad accogliere 360 dipendenti e 80 apprendisti, con possibilità di futura espansione. Fra gli altri temi affrontati figurano la controversa tassa sanitaria italiana sui frontalieri, per la quale si auspica un'intesa tra Berna e Bellinzona, e le possibili conseguenze dell'intelligenza artificiale sui servizi di traduzione della Confederazione sull'offerta di corsi di lingue, questioni che la deputazione intende seguire con attenzione.
6: Questo appuntamento è offerto da Amag, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
1: L'infotraffico.
2: Circolazione intensa al momento. Iniziamo dalle segnalazioni sulla 2, qui traffico tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, traffico ancora sulla 24 Mendrisio verso Stabio, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, disagi la viabilità poi da Stabio verso la dogana del Gaggiolo e tra Gravesano e Ponte Teresa su più tratti in direzione dell'Italia.
1: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile.
7: a Lugano e Samedan.
1: Previsioni del tempo.
2: Per domani in prevalenza soleggiato e caldo con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi.
8: Domenica 21 giugno, brunch Vista Lago all'Hotel Villa Sassa. Prenota su villasassa.ch.

La carica, la grinta dell'Iga, tra palco e realtà, poco prima anche i Kin. Questo è per Daphne che si sta caricando, visto che è al concerto dell'Iga e deve studiarlo, ha scritto. 17:12, quasi 13 del nostro pomeriggio, l'ultima parte, gli ultimi 45 minuti in mia compagnia, dove si tornerà ovviamente a giocare con le nostre figurine album, l'album di Radio 3i, le figurine di Radio 3i, della squadra di Radio 3i, compreso di tecnici, di giornalisti, speaker, per divertirvi a casa vostra.

0: ufficio, però avrai modo di godertela. Insomma, questo weekend la piscina è pronta. Per tanti, già da qualche settimana a questa parte, piscine pronte all'uso, altri invece che pian piano iniziano a pulire il pH e il cloro e quant'altro, quindi a riprogrammare tutto quello che è la tecnologia della piscina. Vedo anche che sta pulendo il robottino, perché per chi chiede cosa è successo in direzione sud, lo ricordiamo, c'è stato un tamponamento. Ora a quanto pare comunque i due veicoli coinvolti sono già sulla corsia di sinistra e di conseguenza, di emergenza, scusate, di conseguenza si torna o si è tornato a viaggiare bene. Nel caso aggiornateci e informateci voi. E addirittura, ma è stata proprio ferma al sole questa, no, perché arriva un altro di cruscotto, ma segna 44 gradi. 44 gradi in fila per sé con il resto di due. Quello è esagerato, esagerato. Però bravo, perché mi piace il 106.5, la frequenza sulla quale ci stai seguendo. Andiamo di musica e andiamo con una nuova collaborazione bella, estiva. Senti,
1: Salita del vuelo con destino alla felicità.
0: Salita del vuelo! Parliamo di Karol G con Manu Chao, la loro nuova canzone estiva, si intitola Viajando por el Mundo.

0: viajando por el mundo. Carol Gimano, ciao. Viajando por l'autostrada a due. Allora, ringraziamo chi ci manda una foto di un intasamento totale, situazione Lugano Nord. Grazie per la compagnia, scrivono. Grazie a voi per la pazienza e per ascoltarci, ovviamente. Senti,
1: Ma sì, raga, dopo Melide scorre, le macchine sono già al lato della strada, scorre bene, sto andando gli 80. Piscina, arrivo!
0: Non dovevi andare da Ligabue, adesso se vai già in piscina. Poi buon pomeriggio a chi? Aspetta, scrive: sono Gesuina ai monti di Fararenca. Che bella fotografia. Tra poco la mandiamo anche in televisione. Prima del traffico, il nuovo di Giovanotti e Alfa.

0: Buon vento, buon vento. Giovanotti Alfa, senti, senti.
1: No, aspetta, da Liga sabato ci andavo da ragazzina, le sapevo tutte, adesso non mi ricordo più niente. L'Alzheimer galoppa. Adesso vado in piscina da mia mamma e a curare le mie polpette spinose, ovvio.
0: Le polpette spinose mi intriga, secca secca secca lei, le polpette spinose.
2: Infotraffico.
0: Diamo uno sguardo alla viabilità sulla strada, anzi sulle strade della Svizzera italiana. Si circola, diciamo così, con molti disagi. Sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud ci sono rallentamenti, così come sulla 24 Stabio Mendrisio verso Stabio, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, da Stabio verso la dogana del Gaggiolo e sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa, su più tratti in direzione dell'Italia. Sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo, sono segnalate code di 2 km con ritardi di circa 20 minuti. Si ricorda che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e si ricorda anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. È tutto, buon viaggio!

0: Scoprila in anteprima esclusiva il 18 giugno da Tognetti Auto a Gordola. Food truck e musica renderanno la serata davvero epica. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
1: Skoda. Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: Domenica 21 giugno torna all'hotel Villa Sassa il brunch vista lago più glamour di Lugano. Ricco buffet con prosecco, succhi e bevande illimitati. Brunch e kids club gratis per i bambini fino a 10 anni. Diamo il benvenuto all'estate insieme al DJ set firmato Radio 3. Info e prenotazioni su villasassa.ch.
5: Ehi, hey, ma questa è davvero una Panda?
6: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. Non farti sfuggire le nostre offerte speciali sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
7: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
8: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: anche i Kasabian con noi, questa Goodbye Kiss, che bella. 2012, 14 anni sono passati, ma la fischietti sempre volentieri, e per chi la sa la canticchi anche. Quasi alle 17.30 del nostro pomeriggio, del nostro mercoledì 17 insieme, si torna a giocare.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il Gioca e Vinci.
0: E si torna a giocare come sempre tramite il numero di WhatsApp, che ricordiamo 079-449-9537, per vincere l'album, quello ufficiale di Radio 3i, con una marea di figurine all'interno, sempre di speaker, di giornalisti, di tecnici. Il nostro Davidone che sembra un giocatore dell'Iran dalla foto. Quindi tramite il numero, se azzeccate la risposta alla domandina che sto per farvi, come detto, riceverete a casa album e figurine, quindi neanche lo sbatti di venire fino a Melide, riceverete tutto a casa. La domanda si va, voi pronti? Tanto siete in mezzo al traffico, giocate, che vi costa, che vi costa. La domanda è questa, ovviamente figurine riguarda il mondiale. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo sono i primi giocatori nella storia a prendere parte a quante edizioni della Coppa del Mondo? A 4, B 5 o C 6? Quindi quante Coppe del Mondo hanno... a quante Coppe del Mondo hanno partecipato? A 4, B 5, C 6. 079 449 9537.
1: Radio 3i, Telesuona.

colpito e affondato, scrive la Maggie, effettivamente. A4, B5, C6, G7, vogliamo metterlo? Vogliamo mettere un G7 così a muzzo? Allora, signori, dalle 19 di questa sera anche Cristiano Ronaldo potrà dire: ho partecipato a 6 mondiali. Lionel Messi lo ha detto ieri, tra l'altro inaugurando il 6° mondiale con una leggera e bella tripletta. Quindi 6, hanno partecipato a 6 mondiali o stanno partecipando al 6° mondiale. Ora vado a capire il più veloce. Nel frattempo, i Blink 182.

0: È il momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
1: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.
2: Sapevi che Midsommar viene festeggiato ogni anno in grande stile in Svezia? Da IKEA fino al 20 giugno ti aspetta il grande IKEA Family Midsommar Countdown con offerte fantastiche ogni giorno. Non vediamo l'ora di vederti. IKEA.
3: Chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
4: Centro Serramenti Ticino.
3: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
5: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
6: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
7: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
8: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
9: Amag Ticino presenta...
10: Che bonus! E che promozioni!
11: Premio permuta, massima valutazione dell'usato!
9: E a un tratto...
10: Che amore di affari!
9: Andiamo?
10: Adesso o mai più!
9: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora e innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
12: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
13: Ogni momento insieme a te.

tanta dolcezza per Bryan Adams, per Heaven Heaven. Allora, fermi in A2 direzione Chiasso a Lugano Nord, è successo qualcosa? No, il classico traffico da rientro, c'è stato un incidente precedente ma già risolto, quindi questo è il classico traffico, basta resistere. Complimenti a Monica, voleranno verso Camignolo, album e figurine di Radio 3, complimenti ancora. Nel frattempo, quasi in chiusura, arrivano anche gli Oasis.

0: Devo dirti che bene, bene, tu bene?
1: Sì.
0: No,
1: sì,
0: dicevo,
1: sì.
0: Devo dirti che sei arrivata per i saluti.
1: Sì, esatto, perché
0: proprio a IP.
1: Sono arrivata proprio all'ultimo momento e ho detto non posso non salutare Danny.
0: Però ricordiamo che dalle 18:40 questa sera ci sarai tu.
1: Dalle 18:30.
0: Beh, perdonami, è vero, vero, vero, vero, vero.
1: Dico, TG,
0: dico
1: quindi...
0: questo perché domani so che non ci sei, giusto?
1: Esattamente.
0: Torni venerdì però per
1: torno
0: i tre bacini.
1: Ah, ok. Sì, perché è l'ultima puntata della stagione di sera e quindi insomma sarà una puntata speciale con gli ascoltatori che dicono la loro, festeggeremo bla bla bla bla bla bla.
0: Ottimo, quindi per i tre bacini noi venerdì.
1: Certo.
0: Buona serata per dopo, buon lavoro, tra poco l'informazione radio televisiva. Batti baci baci, a venerdì, ciao.
1: Ciao.

0: Roma e Radio 3 te le suona.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
5: Sulla splendida terrazza sotto il pergolato, dal rinnovato reparto griglia in funzione tutto l'anno, costine, puntine, ribai e le carni più pregiate.
4: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
6: Amag Ticino presenta.
7: Che bonus! E che promozioni!
8: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
6: E a un tratto...
7: Che amore di affari!
8: Andiamo?
7: Adesso o mai più!
6: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
9: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
10: Ricalcolo del percorso prima delle sue vacanze estive. Nuova destinazione, la sua concessionaria Honda. All'arrivo fino a 5.000 franchi di bonus sulla Civic ibrida, 4.000 franchi di bonus sulla Jazz e 8 anni di garanzia inclusi. Siete arrivati a destinazione. Honda, il compagno di viaggio affidabile per l'estate. Condizioni su honda.ch.
11: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
12: Sono le 18, c'è l'informazione della sera.
0: Ticino News Sera.
13: Una nuova polemica rischia di abbattersi sul Consiglio di Stato. Nel mirino una riunione di Claudio Zali sulla carcerazione preventiva di un 14enne, presenti alcuni alti dirigenti del cantone e la magistrata dei minorenni. L'MPS interroga il governo sul rapporto tra il consigliere di Stato e la madre del ragazzo. Anche la Commissione Giustizia e Diritti e la gestione vogliono vederci chiaro. Si prospettano 50 licenziamenti nella sede chiassese di Last Minute, 400 in tutto il mondo. La società attiva nel settore dei viaggi online ha annunciato una ristrutturazione per puntare maggiormente sull'intelligenza artificiale. Ore di incertezza, afferma il segretario regionale OCST Giorgio Fonio. Nelle scuole ticinesi è suonata l'ultima campanella dell'anno. Gli allievi di quarta media hanno ricevuto le licenze, gli altri vanno in vacanza, i docenti chiudono i libri di testo e qualcuno va in pensione, come Fabrizio Viscontini, direttore delle scuole medie di Giornico Faido, che abbiamo incontrato oggi. A Cramontana si è tenuta ieri sera la prima assemblea comunale dopo il dramma di Capodanno. Il sindaco Nicolà Ferrò si è scusato a nome delle autorità locali, escludendo l'ipotesi di dimissioni, e al termine della riunione ha incontrato alcuni familiari delle vittime. Un momento toccante e inaspettato, il più intenso della giornata, ha commentato. Da domani torna l'allerta canicola, meteo svizzera, ne ha diramata una di grado 3 a partire da mezzogiorno e valida per ora almeno fino a martedì, con possibili conseguenze sulla salute, in particolare quella dei bambini, degli anziani e dei lavoratori. Tra i sindacati c'è chi chiede misure di protezione più vincolanti. Il consiglio d'amministrazione dell'HCAPSA ha deciso di terminare la collaborazione con l'attuale CEO Andreas Fischer. Il ruolo alla direzione del gruppo sarà ripreso nei prossimi mesi da Ivan Fanconi, proveniente dal Davos, a fuori gioco mondiale, le parole del presidente bianco-blu Davide Mottis. Previsioni del tempo: questa sera lungo le Alpi un rovescio, un temporale isolato non del tutto escluso, domani invece, lo avete sentito, tempo soleggiato e caldo con massime che supereranno i 30 gradi. Mercoledì 17 giugno, ben ritrovati con Ticino News Sera. In apertura parliamo di un nuovo caso che potrebbe infiammare l'estate della politica ticinese. Questa volta nel mirino c'è un incontro che il presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali ha avuto con alcuni alti funzionari riguardo la carcerazione preventiva di un minorenne. Le reazioni non si sono fatte attendere. I dettagli nel servizio di Claudia Rossi.
14: Abbiamo appreso questa notizia dal giornale, faremo un po' una valutazione anche con i miei vicepresidenti e discuteremo con i commissari e valuteremo se ci sono dei passi da fare come commissione.
15: Quella riunione al vertice è già diventato un caso politico. La magistrata dei minorenni, Fabiola Niesa, la direttrice medica del servizio di medicina penitenziaria dell'EOC, Teresa Salamone, la responsabile della divisione giustizia, Frida Andreotti, il direttore delle strutture carcerarie, Stefano Lafranchini, e soprattutto Claudio Zali si sono incontrati e il motivo è la detenzione da oltre un mese alla Farera di un 14enne. A riferirlo è la regione, che sottolinea come il giovane e sua madre siano conoscenti proprio di Zali. Il ragazzo è detenuto in seguito ad una spedizione punitiva di gruppo ai danni di un altro minorenne. Secondo la madre, intervistata dal quotidiano, il 14enne si troverebbe in grave stato di prostrazione e il presidente del Consiglio di Stato si è interessato alla faccenda. Ce n'è abbastanza per scatenare un putiferio perché, sostengono alcuni, in gioco potrebbe esserci la separazione dei poteri. I telefoni dalle parti di Palazzo delle Orsoline oggi si sono fatti roventi e non è escluso che la Commissione Giustizia e Diritti possa attivare l'alta vigilanza. Ancora Cristina Maderni.
14: Adesso abbiamo letto delle notizie che sono state scritte da un giornale, dai media. Occorrerà che la Commissione valuti l'effetto e con le persone, quello che sono i fatti che sono successi, per capire se è già il momento di eventualmente attivare un'alta vigilanza o meno. Quindi questa è una valutazione che dovremo fare con serenità lunedì in commissione.
16: Lunedì Claudio Zali è in commissione per altre questioni, pensa che il tema può essere trattato con lui?
14: Non è previsto questo, lui viene per degli altri temi, ipotizzo che la commissione parlerà di questo ma in una trattanda separata.
15: Di questa vicenda potrebbe interessarsi anche la commissione della gestione, titolare dell'alta vigilanza sia sul Consiglio di Stato che sui funzionari, anche perché alle Orsoline è arrivata un'interrogazione di Matteo Pronzini che chiede lumi, tra il resto, del presunto rapporto tra Zali e la madre del 14enne.
17: Un qualche interrogativo si impone e sicuramente bisognerà fare una qualche domanda e avere dei chiarimenti, perché qualora dovessero esserci state delle interferenze o questo incontro sia stato inopportuno, evidentemente sono degli aspetti che vanno chiariti perché possono essere potenzialmente anche gravi, però come detto sono tutte delle supposizioni, noi non sappiamo e io evidentemente martedì in commissione della gestione porrò la domanda, poi vedremo quello che dicono i colleghi. Qualora ci fosse stata un'interferenza nei confronti del magistrato dei minorenni, evidentemente è un aspetto importante, potrebbe essere potenzialmente anche grave, e lo deve assolutamente appurare in maniera impeccabile il Consiglio della Magistratura, che è l'organo adibito a questo scopo. Non spetta sicuramente alla Commissione della Gestione o al Parlamento fare questi approfondimenti.
13: E Consiglio della Magistratura, che da noi interpellato ci ha confidato di aver appreso la notizia dai media e di non aver ancora avuto modo di approfondire la questione, appena sarà possibile, scrive in una nota, cercheremo di assumere le informazioni necessarie per capire cosa è avvenuto e per valutare se c'è qualcosa di nostra competenza. Parliamo ora di finanze cantonali e dell'aggiornamento del preventivo 2026, che mostra un andamento migliore del previsto. Ancora Claudia Rossi.
15: Era stato preventivato un deficit cantonale di 109 milioni di franchi. Oggi scopriamo che sarà solo, tra virgolette, di 58 milioni. Ma come accade da anni a questa parte, non è il caso di cantar vittoria. Il miglioramento in larga parte è dovuto al riversamento degli utili della Banca Nazionale. 106 milioni di franchi che prudenzialmente non erano stati conteggiati. Le buone notizie finiscono qui. Le spese sono aumentate di 41,7 milioni. Le prestazioni complementari a VSAI sono cresciute di 12 milioni, altri 12 arrivano dall'aumento dei sussidi di cassa malati, 3,9 dalle prestazioni assistenziali. Si discosta dal preventivo di 3,8 milioni la spesa per i richiedenti l'asilo, di 2 quella per persone con statuto S, di 1,7 quella per i rifugiati. Passando al capitolo personale pubblico, scopriamo che l'aumento qui è di 8 milioni, spesi per il personale docente, in particolare nel settore di scuola media, media superiore e pedagogia speciale. Questo è quanto. Una mezza buona notizia, che è sempre meglio di una cattiva, d'accordo. Ma densi nuvoloni attendono Consiglio di Stato e Parlamento, che nei prossimi mesi dovranno trovare il denaro per finanziare, in particolare, le iniziative sulla cassa malati, la cui entrata in vigore è stata decisa una settimana fa dal Gran Consiglio.
13: E si prospettano 50 licenziamenti nella sede di Chiasso di Last Minute. Il sito web di Viaggi ha annunciato una riorganizzazione globale per puntare maggiormente sull'intelligenza artificiale. Barbara Venneri.
18: Last Minute è una società attiva nel settore dei viaggi online. Ha una sede anche qui a Chiasso, dove è storicamente radicata.
19: L'azienda oggi ha annunciato una riorganizzazione che, si stima, ridurrà la sua forza lavoro del 25% in tutto il mondo entro la fine del 2026, cioè circa 400 impieghi in meno, se si considera che il gruppo indica 1700 dipendenti. Il sindacato CST parla di 50 licenziamenti in Ticino, il segretario regionale Giorgio Fonio.
20: Abbiamo incontrato la commissione del personale e bilateralmente alcuni dipendenti, proprio perché in queste ore c'è grande preoccupazione, c'è incertezza, non si conosce bene quello che potrà capitare, quello che capiterà e quali saranno anche le soluzioni per mitigare le conseguenze dell'eventuale perdita del posto di lavoro. Fino a questo momento abbiamo ricevuto l'apertura della procedura del licenziamento collettivo e nei prossimi giorni, esattamente martedì, inizieranno poi le discussioni con l'azienda, con la commissione del personale, con il sindacato, proprio per la discussione per iniziare a entrare nello specifico della situazione e della decisione.
19: Il gruppo vuole transitare verso un modello basato sull'intelligenza artificiale, ad esempio integrando gli strumenti IA nei flussi di lavoro. In questo modo si vuole assicurare un chiaro vantaggio competitivo. E risparmiare 15 milioni di franchi all'anno. Il CEO Alessandro Petazzi, citato nella nota, afferma: l'intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui i clienti effettuano ricerche, prenotano e vengono serviti, nonché la maniera in cui sono strutturate le aziende che operano in questo campo.
20: L'intelligenza artificiale sta velocizzando in modo eccezionale tutta una serie di processi che di fatto stanno diventando anche un problema nel mondo del lavoro. Evidentemente sarà una delle sfide, è una delle sfide più grandi proprio nel mercato del lavoro, e se la domanda è se preoccupa, evidentemente per tutta una serie di professioni l'intelligenza artificiale preoccupa, proprio perché prenderà e sta prendendo il posto di persone che oggi svolgono una determinata mansione.
19: All'agenzia AVP si è espressa una portavoce di lastminute.com. La sede di Chiasso rimarrà centrale per il gruppo, indica l'addetta stampa, tanto più che, stando a nostre informazioni, gli uffici dovrebbero essere trasferiti nello stabile che un tempo ospitava Credit Suisse. Tuttavia, Giorgio Fonio avverte.
20: Chiasso ha circa 450 dipendenti su 1600 a livello globale, quindi Chiasso oggi per l'azienda è una piazza molto importante. Evidentemente questa decisione ha un impatto sulla sede di Chiasso e ha un impatto proprio anche su Chiasso.
13: Un giorno che fa sorridere gli allievi, forse meno i genitori, fa ricaricare le batterie al corpo docenti e fa versare qualche lacrima a chi chiude un capitolo. Parliamo dell'ultimo giorno di scuola oggi in tutto il Ticino. Per l'occasione Samuele Quadri ha fatto visita alla scuola media di Giornico Faido, che l'anno prossimo non rivedrà più il suo direttore, ormai prossimo alla pensione.
1: Siamo nell'Alto Ticino, scuola media di Giornico Faido. Oggi, ultimo giorno di scuola per i ragazzi, ultimo giorno di scuola anche per il direttore Fabrizio Viscontini. Andiamo a conoscerlo. Echoing words in the moment, casually said now important. Ed eccolo qua, l'ultimo appello. Oggi chiama gli allievi e le allieve di quarta media per la consegna delle licenze. Tra poco appenderà la cattedra al chiodo.
21: Praticamente sono stato direttore dal 2001 fino ad oggi, quindi ho fatto un quarto di secolo da direttore nelle scuole medie Giornico Faido.
1: Sede che quest'oggi saluta le quarte, direzione, licenze, sguardo alle note e commenti con i compagni di classe e amici. Un percorso che ha regalato tante emozioni e tante conoscenze anche a chi ha sempre avuto il gesso in mano.
21: Tante cose, tante conoscenze, ci sono pochi mestieri come il nostro che ti danno la possibilità di conoscere veramente così tanta gente in un istituto profondamente radicato nel territorio. Dispiacere, un po' sì, dopo bisogna dire comunque che come sempre nella vita le cose cambiano.

0: Ah sì, l'inizio di un nuovo viaggio e il punto finale ad un'esperienza, un mix di emozioni.
1: Sono felice, è finita bene e anche tutti i nostri compagni sono passati con un'ottima licenza.
2: Sono molto contenta che finalmente è finita, però mi mancherà anche tantissimo.
3: E un po' di nostalgia c'è, perché comunque è l'ultimo giorno e non vedrò magari più molti miei compagni che ho avuto dall'elementare, dall'asilo. Però sono felice che finisce.
4: Ma sicuramente mi mancherà il contatto con le persone.
0: Conoscenze che abbiamo potuto instaurare anche noi nel breve spezzone di giornata trascorso a Giornico. Dinamiche vissute quotidianamente dal corpo docenti.
5: Ci capitano sempre ragazzi con bellissime storie e anche alcune storie difficili, e quindi accompagnarli in questo percorso è sempre un'emozione incredibile. E vabbè, oggi sicuramente tutte queste emozioni escono e sono estremamente grata di questo lavoro.
6: Però ora meritate vacanze.
5: Meritiamo vacanze, quello senza alcun dubbio. Un po' di relax per resettare, così che siamo pronti per settembre.
0: Da settembre Fabrizio Viscontini non sentirà più la campanella della scuola, ma proseguirà la sua vita immerso nelle sue passioni.
4: Continuerò a fare esattamente quello che ho fatto fino ad oggi. Quindi sicuramente un po' di ricerca storica e poi le attività nei diversi enti locali, come per esempio il municipio oppure il patriziato.
0: Salutiamo le scuole medie di Giornico Faido. Arriva l'estate, consapevoli che a settembre non rivedranno più le quarte e il loro direttore.
7: La politica federale ora, perché a Berna prosegue il braccio di ferro tra Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati sul finanziamento della 13ª AVS. Esprimendosi sulle proposte della conferenza di conciliazione, oggi la Camera del Popolo ha nuovamente respinto il finanziamento tramite contributi salariali, che viene quindi definitivamente accantonato, ma approvato l'innalzamento dell'IVA, aumento dell'IVA che dovrà ora superare l'ultimo ostacolo delle votazioni finali previste dopodomani. Sempre a Berna, il presidente della deputazione ticinese alle Camere, Bruno Storni, ha presentato i principali temi affrontati dai deputati ticinesi in queste settimane di sessione, con particolare attenzione al settore dei trasporti, deputazione che, come vi abbiamo riferito nell'edizione di ieri, ha anche avuto un colloquio con la consigliera federale Karin Keller-Sutter sulla cosiddetta tassa sulla salute che l'Italia vorrebbe introdurre per i lavoratori frontalieri. E ora torniamo sulla tragedia di Cramontanà. Lo facciamo perché ieri sera il sindaco Nicolas Ferro ha affrontato per la prima volta dal dramma l'assemblea comunale. In seguito ha anche incontrato quattro familiari delle vittime. Davanti a 378 cittadini di Cramontanà, meno di quelli previsti, il sindaco Nicolas Ferro ha fatto il punto sulla tragedia avvenuta a Capodanno al bar Le Constellation, prendendo per la prima volta la parola pubblicamente dopo un'ultima conferenza stampa lo scorso 6 gennaio.
8: A nome del Consiglio Comunale di Cramontanà, io presento le nostre scuse.
9: A nome del municipio di Cramontanà porgo le nostre scuse alle vittime, alle famiglie e ai loro cari per il dolore incommensurabile provocato dalla tragedia e per il lutto che stanno affrontando. Drammi così crudeli e violenti non possono essere descritti e le parole non bastano mai.
7: Parole espresse con la voce rotta dall'emozione prima di osservare un minuto di silenzio. E prima di rispondere a una decina di domande poste dai presenti, alcuni hanno puntato il dito contro la comunicazione caotica dell'esecutivo comunale, altri hanno chiesto le dimissioni del municipio, una rivendicazione a cui il sindaco Nicolas Ferro ha risposto così.
9: È un interrogativo che ci siamo posti fin dall'inizio, insieme ma anche singolarmente in famiglia, e credetemi, me le pongo ogni giorno, ma se lasciassi o lasciassimo ora, si creerebbe un vuoto istituzionale che renderebbe ancor più complicata la ripartenza del nostro comune. Restiamo perché vogliamo assumerci questa responsabilità.
7: A Cramontanà erano presenti anche quattro familiari delle vittime, che hanno deciso di appendere le fotografie in formato A4 dei loro visi poco prima dell'inizio dell'assemblea per dare un volto concreto alla tragedia.
10: C'est pas des victimes. Il y a 41 enfants décédés. Non sono solo vittime, ci sono 41 giovani morti e hanno tutti un volto e un nome. Ci sono 115 feriti e hanno tutti un volto e un nome. Oggi ci sono ancora giovani interessati.

0: Terapia intensiva con ustioni su oltre il 50% del corpo. Il nostro pensiero va a loro.
1: A eux, qu'on pense?
2: Familiari che al termine dell'assemblea sono stati incontrati dal municipio e dal sindaco.
3: C'était un moment vraiment bouleversant. Je crois que
4: è stato un momento davvero toccante. Eravamo evidentemente preparati all'assemblea, ma questo incontro inaspettato è stato il più intenso della giornata. Ringrazio queste madri, queste famiglie che si sono prese il tempo di discutere con noi.
3: De nous parler.
2: A Ginevra, invece, oggi ha preso la parola il presidente della Confederazione Guy Parmelin, elogiando la gestione degli arrivi all'aeroporto di Ginevra delle varie delegazioni che hanno preso parte al G7 di Evian, che si è concluso proprio oggi. Il consigliere federale ha anche approfittato del vertice nella vicina Francia per svolgere rapidi incontri bilaterali, su tutti quello con il presidente statunitense Donald Trump, avvenuto sulla pista dell'aeroporto di Ginevra. E proprio da Trump iniziamo la nostra rubrica Click, oggi curata da Gianluca Albisetti.
4: Buonasera anche da parte mia. Sì, il summit, lo hai detto, del G7 è terminato proprio oggi, ma per il nostro click torniamo questa mattina. Perché lo facciamo? Beh, perché il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato l'ultimo ad arrivare per l'inizio dei lavori, e quando ha visto i colleghi già seduti ha esclamato: il capo sono io. In inglese chiaramente I'm the boss. Allora guardiamo il video. Eccolo, lo vediamo Trump sorridente dopo una pacca sulla spalla al premier britannico Keir Starmer. Trump ha poi preso posto e lo vediamo da queste immagini, dato il via ai lavori dell'ultima giornata del summit.
5: Thank you.
2: Ci spostiamo, Gianluca, in Turchia con un video virale su un gatto che diventa, senza volerlo, protagonista e attore in Romeo e Giulietta.
4: Presenza a sorpresa su un palcoscenico in Turchia, in una delle scene clou del finale. Lo vediamo dalle immagini di Romeo e Giulietta. Un gattone rosso tigrato si mette accanto alla testa di Romeo, ormai senza vita, e tra l'incredulità del pubblico inizia a giocare con i capelli dell'attore. Lo vediamo in immagini in questo momento. Giulietta rimane in preda come la copione alla disperazione per l'amato morto, e forse aggiungo anche per quello che sta accadendo. Da qui poi lo vedremo magari in immagine, trascina il corpo dell'uomo per toglierlo dalle zampe del gatto che poi si infastidisce e si sposta su uno sgabello più tardi dalle immagini, e il tutto tra chiaramente le risate del pubblico.
2: Grazie mille Gianluca, e noi proseguiamo con l'ultimo servizio che parla di clima, perché in Ticino ci si prepara al ritorno della canicola. Meteo Svizzera ha diramato un'allerta di grado 3 valida da domani e almeno per ora fino a martedì, e allora sentiamo Federico Marino.
6: Finisce la scuola, torna il caldo. Già dalle 12 di domani Meteo Svizzera prevede temperature medie superiori ai 25 gradi durante il giorno, almeno fino a martedì prossimo. L'allerta è valida per l'Altopiano, il Vallese e buona parte del Canton Ticino, sotto i 600 metri sul livello del mare. Luca Panziera di Meteo Svizzera.
7: Siamo davanti all'arrivo di una massa d'aria di origine subtropicale sulle nostre regioni, quindi una massa d'aria di origine anticiclonica molto calda, che comincerà a fluire verso le nostre regioni appunto a partire dalle prossime ore. Avremo giovedì e venerdì due giornate sì calde, in cui le soglie canicolari verranno raggiunte solo localmente. A partire da sabato invece, in modo più diffuso, praticamente su tutte le zone di pianura del versante sudalpino.
6: Meteo Svizzera prevede anche il ritorno delle notti tropicali in una situazione meteorologica globale che ha diverse conseguenze, in particolare per la siccità a cui la nostra regione era già sottoposta.
7: Abbiamo delle condizioni che sono già di base un po' critiche per quanto riguarda la siccità, perché nonostante le precipitazioni della settimana scorsa non abbiamo avuto grandi piogge estese, ma sempre fenomeni abbastanza locali, soprattutto sul Ticino centro-meridionale. Quindi la situazione resta da monitorare attentamente.
6: Non mancano anche le conseguenze per le persone. Le autorità cantonali hanno rinnovato il loro invito a non uscire nelle ore più calde, bere molta acqua e proteggere la pelle, in particolare per bambini e anziani. Anche sul posto di lavoro si sottolinea l'importanza di evitare, dove possibile, il lavoro nelle ore più calde della giornata. Una raccomandazione che non sarebbe sempre seguita in Svizzera, stando ad Unia, per rispettare tempi di consegna irrealistici. Motivo per cui si chiedono anche misure più vincolanti, come l'interruzione dei lavori pesanti all'aperto a partire dai 33 gradi. Insomma, la salute non è slegata dai cambiamenti climatici, un fenomeno particolarmente tangibile in un 2026 che fa già i conti con la seconda canicola estate non ancora iniziata. Di nuovo Luca Panziera.
7: Quest'anno è stato molto particolare perché abbiamo avuto la prima situazione canicolare, seppur di breve durata, già nel mese di maggio, che non si era mai verificato a sud delle Alpi. E adesso già questa ondata di caldo che si preannuncia sicuramente più lunga di quella di maggio, quindi questo rientra in un contesto di cambiamento climatico con temperature sempre più elevate, che vuol dire anche ondate di caldo sempre più frequenti, più intense e anche più precoci.
2: Era come detto il nostro ultimo servizio, dopo di noi in radio La Patti, in TV I Mercati e poi Fuori Gioco Mondiale. Una buona serata.

0: spegni il giorno, accendi di sera, compatti.
1: Io sono qua, ci sono, dico presente, visto che il signor Voce mi ha chiamato in causa, e sarò presente sempre fino alle 22, quindi anche questo mercoledì 17 giugno faremo tardi insieme, anche perché abbiamo un sacco di cose da fare, lo sapete. Adesso parleremo con Giorgio Doninelli e cercheremo di capire quale tema ci porterà da dibattere insieme. Secondo me vi piacerà, ma non posso spoilerare nulla. Avremo momenti di gioco, vi ricordo che sono a disposizione le nostre figurine del mondiale, che non rappresentano i giocatori delle varie squadre che appunto stanno disputando il mondiale 2026, ma i giocatori siamo noi, quindi gli speaker di Radio 3 con le figurine, con l'album su cui appiccicarci, giusto per giocare e per restare in tema in qualche modo con i mondiali di calcio. Poi storie, racconti come sempre, e a partire dalle 21 entriamo tutti in modalità relax perché ci coccoliamo con la musica. Vogliamo cominciare? Non c'è problema, ditemelo voi. Volete che ci prendiamo una pausa di riflessione? Anche no, la giornata è in pieno corso. Tra poco vi aggiorneremo anche sulla situazione del traffico. Cominciamo subito con questo duetto, Madame e Marrakesh.

0: Flash and Play.
1: Ed eccoci con Giorgio Doninelli, che ha semplicemente fatto un cambio di studio e ci ha raggiunto qui dopo la conduzione di Ticino News Sera. Ben arrivato.
2: Grazie, ciao Patti, ciao a tutti.
1: Innanzitutto sei atteso già, gli ascoltatori ti salutano, ma che cosa ci porti questa sera? Che è una sera speciale, una giornata speciale per tanti ragazzi e per tanti genitori.
2: Esatto, una giornata speciale per, come hai detto tu, ragazzi e genitori, perché oggi in Ticino perlomeno e per le scuole dell'obbligo, perché sappiamo che liceali, quarto liceo hanno ancora degli esami universitari eccetera, però diciamo per la gran parte degli studenti ticinesi oggi è l'ultimo giorno di scuola.
1: Yuhu!
2: Lo è anche per i genitori, che magari esulteranno un po' meno, come abbiamo sentito nel servizio di Samuele Quadri, lo è anche per i docenti che insomma tirano un po' il fiato dopo mesi di lavoro intenso, e anche per i direttori come quello che è intervistato Samuele Quadri. In questo caso per lui era l'ultimo anno, quindi si godrà una pausa che non è limitata solo a qualche mese estivo, ma prolungata.
1: Anche se ha già riempito il suo tempo dicendo che ovviamente non farà più il direttore, ma continuerà a dedicarsi alle attività di studio, di approfondimento che ha sempre portato avanti nel corso della sua carriera.
2: Esatto, sì, sicuramente gli interessi non mancano, e quando poi uno arriva alla pensione tira fuori dal cassetto magari il libro che ha messo che non è riuscito a leggere, piuttosto che l'hobby eccetera.
1: Cosa vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori? Perché sicuramente anche seguendo il servizio che vi è mandato in onda voi, c'è tutto un aspetto legato all'emotività, no? Il fatto, l'emozione del finire, l'emozione di un percorso che per alcuni si è chiuso veramente bene. Ho sentito chi ha avuto la valutazione più alta, ha avuto una valutazione altissima, cos'era, 5,75?
2: Sì, qualcosa del genere.
1: Quindi
2: sì.
1: Fierissimo di questo percorso, lui diceva finisce alla grande, e quindi poi l'apertura verso un futuro che è solo da disegnare, quindi ci sono tanti aspetti che contribuiscono a giocare sull'emozione.
2: Esatto, sì, quindi vogliamo proprio sapere questo, vorremmo sapere un po' i ricordi che avete, chi ci ascolta da casa, dell'ultimo giorno di scuola, che può essere l'ultimo giorno di scuola elementare, di scuola media, l'ultimo giorno di scuola in generale. Capire un po' se erano, è un ricordo positivo oppure anche un po' nostalgico, perché sono quei momenti un po' strani, no Patti, dove da un lato sì, sei contento che inizia l'estate, non devi più alzarti presto al mattino, andare ogni giorno a scuola, dall'altro però sai che alcuni compagni magari vanno in montagna tutta l'estate, vanno al mare, e quindi non li rivedrai più. Chi termina un anno ma continua la stessa scuola per pochi mesi, alcuni però se si finisce una scuola e si passa ad un'altra,
1: certo,
2: dopo si dice sempre no ma ci rivedremo ancora, sappiamo però noi che siamo già un po' più cresciuti e le scuole le abbiamo finite, sappiamo che poi raramente è così, non sempre, perché devo dire che i miei migliori amici sono poi alla fine quelli con cui andavo a scuola, quindi
1: io
2: alcuni
1: devo
2: sono
1: dire
2: rimasti.
1: Che invece ho cambiato amicizie nel corso dei vari percorsi, no? E quindi devo dire che quelli della scuola li ho praticamente quasi tutti persi di vista.
2: Vedi, allora già abbiamo una differenza che può anche far dibattere un po' i nostri ascoltatori, ecco, se gli amici sono rimasti quelli delle scuole oppure si sono persi per strada.
1: E poi, visto anche l'ascolto che abbiamo, siccome abbiamo qua varie tipologie di genitori, dal genitore taxista al genitore che aiuta a fare i compiti e quant'altro, i genitori che obbligano i ragazzi e le ragazze ad alzarsi perché le sveglie non si sentono mai, no? Quindi i genitori che fanno da sveglia. Ma voi genitori che state ascoltando la radio, siete contenti del fatto che siano finite le scuole oppure no? perché la casa è un po' più affollata, perché alla mattina presto non si può far rumore perché si dorme,
2: perché bisogna anche organizzarsi,
1: certo.
2: Magari molti genitori sempre più oggigiorno lavorano entrambi, insomma non è così evidente dover supplire alla scuola che comunque occupa i figli per diverse ore al giorno, insomma questi figli vanno occupati adesso durante la giornata.
1: Mi piace, questi figli vanno occupati.
2: Sì, perché mi ricordo io poi, quando avevo tanto tempo libero, penso che ero anche abbastanza
1: incontenibile.
2: Stavo dicendo fastidioso per i miei genitori, però forse no, ma insomma è un lavoro supplementare.
1: E certo, e quindi chiediamo a qualche ragazzo, qualche ragazza che si ricorda com'è stato o anche recente questo ultimo giorno di scuola, ma anche il punto di vista dei genitori. E qua ci ha scritto non so chi, se tu riesci ad interpretare,
2: risponde alla domanda se sono contenti o meno,
1: sì,
2: della fine della scuola, e dice non molto, perché bisogna organizzarsi e spendere tanti soldi, quello che dicevamo, insomma i figli sono a casa, non possono stare a casa tutta l'estate a far nulla, quindi tutto. Spesso si ricorre a colonie, corsi estivi, attività di vario tipo, sportive piuttosto che non so goliardiche, e comunque queste attività
1: hanno un costo. Quindi il primo genitore che si è palesato allo 079 449 95 37 dice di non essere molto contento della fine delle scuole. C'è un altro punto di vista che viene messo sul tavolo, leggilo tu.
2: Molto interessante. Che invece, al contrario dell'ascoltatore o dell'ascoltatrice precedente, ci dice che è contento perché ci sarà meno traffico.
1: È vero, perché un indizio della fine delle scuole è che non ci sono più gli assembramenti d'automobili, no? In alcune zone, chiaramente. E quindi tu dici, guarda come si arriva velocemente oggi, no?
2: Sì.
1: Quindi questo è un effetto positivo. Ci sarà meno traffico. Poi c'è Rossana che ci scrive.
2: Ci scrive, effettivamente qui sono troppo lunghe le vacanze sia per gli allievi sia per i genitori, sarebbe meglio fare come in Svizzera Interna. In Svizzera Interna hanno un sistema un po' diverso, hanno delle vacanze estive più corte, ma hanno poi se non vado errato un po' più di vacanze durante l'anno, distribuite durante l'anno. Beh, è chiaro che anche questo può essere un tema.
1: Abbiamo toccato un tasto dolente per i genitori, Giorgio,
2: sì.
1: Perché qua salvo la problematica del traffico è dura da mandar giù il fatto che le scuole siano finite. Sentiamo il messaggio di Fra. Se sei in tema, Fra, ti ascoltiamo, se no ti devo interrompere brutalmente.
0: Buonasera. Allora, io non sono molto contenta che finisce la scuola, perché chiaramente mi ritrovo a casa il quindicenne per tutto l'estate, però dai, alla fine ritroveremo una qualche occupazione da fare, anche perché poi lui dal 1° di luglio inizierà a fare un qualche lavoretto estivo, visto che si vuole comprare il motorino, almeno da una mano anche lui economicamente. Per contro, lui ha terminato la quarta media e non è per niente contento. Lui è da ieri sera che sta piangendo, perché dice non vedo più i miei compagni e io stavo bene dov'ero. È un po' traumatico per il ragazzo la fine di un ciclo, però secondo me sarà questione di un qualche giorno, poi passerà anche questa e poi con l'inizio dell'anno nuovo scolastico si farà dentro in una nuova realtà e conoscerà altri nuovi amici. Ciao a tutti.
1: Grazie Fra, questo aspetto non l'avevamo tanto considerato, cioè l'emozione sì, no? Ma il fatto di sentire la pesantezza del cambiamento, come ci ha raccontato Fra per quanto riguarda suo figlio, cioè un momento veramente lo vive come un grande cambiamento di vita, e quindi ha un peso diverso della serie Oh, non vedrò più i miei amici, vabbè, dai, da domani si dorme di più. C'è una. È connotato diversamente. Questo non l'avevamo considerato. Beh,
2: certo, anche perché va detto che chi termina la scuola media è già confrontato a una decisione importante.
1: Certo.
2: Proseguire gli studi, andare a fare un apprendistato, non è proprio, soprattutto a quell'età, è una decisione che poi ti indirizza per il resto della vita. E quindi magari anche al di là delle amicizie, proprio questi pensieri, questa vita adulta che si avvicina, può anche far paura, sì.
1: Esatto, ci fermiamo per un attimo, torniamo tra poco, continuate a scriverci allo 079 449 95 37.
3: Questa è Radio 3i, Telesuona. Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna l'Airolo Bike Opening con bike test, con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo?
4: L'Unicorn accende l'estate di Mendrisio. Venerdì 19 e sabato 20 giugno presso l'Hotel Coronado dalle 17 alle 24. Due giorni di festa. Venerdì, canta che ti passa con DJ Ale e i classici anni 60, 70 e 80. Sabato, tributo a Vasco Rossi con gli Zero Alibi, griglia accesa, birra a fiumi e parcheggio gratuito. Info e riservazioni 091 640 95 27.
5: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Con i menu McDeals ce n'è per ogni te. Per il tuo roba da fare invidia a tutti gli amici. E per il tuo pranzo a meno di 10 franchi. Infatti per soli 9 franchi e 50. Menu McDeals. Offerte per ogni te. Solo da McDonald's.
7: New Hit Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New Hit Sport, campo Pian Scairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
8: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28.
9: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
10: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
11: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Iniziamo con Giorgio Doninelli che ci ha portato come tema di confronto quella che è oggi una giornata particolare.
1: Esatto, la fine della scuola, perlomeno la scuola dell'obbligo, e insomma i nostri ascoltatori ci stanno riempendo di messaggi su quello che è un po' il dibattito fra l'essere contenti della fine della scuola, perché magari si può trascorrere più tempo con i figli, perché si possono fare più attività con loro, e l'essere un po' meno contenti perché bisogna occupare questi ragazzi e perché insomma non vanno a scuola ma sono per alcuni tra i piedi e tutto il giorno.
0: Allora c'è Diana che ci scrive questo: i figli vanno curati, non piazzati nelle colonie, hanno bisogno anche di non fare niente, stufarsi e soprattutto stare con i genitori, perché se penso di fare un figlio e poi piazzarlo di qua e di là lo lascio dov'è. Vero Diana, però c'è anche da considerare che tu magari puoi permetterti di stare con i tuoi figli a lungo e di colmare questo periodo di vuoto tra virgolette che passa tra la fine della scuola dell'obbligo e la scelta di un futuro che tra l'altro non è facile da decidere, però non è per tutti, perché quando entrambi i genitori lavorano che facciamo? Li lasciamo sotto un ponte?
1: Infatti, mentre il messaggio dopo di Chiara va un po' nell'altra direzione, sì, e dice: io sono contenta, sono un'insegnante e durante le vacanze sono sempre potuta stare con i miei figli e anche organizzare per loro attività ricreative. Adesso sono grandi, una lavora, è al liceo e quindi riesce ad organizzarsi da sola. Continua dicendo: insegnare è bellissimo ma nello stesso tempo molto faticoso, quindi ora mi godo le mie meritatissime vacanze. Qua si apre il dibattito sul fatto che i docenti hanno tendenzialmente molte più vacanze di chi lavora normalmente.
0: Certo.
1: Il minimo per legge sono 4 settimane, a volte se ne hanno 5, gli insegnanti ne hanno di più. È però vero che insegnare è molto faticoso, avere a che fare con, certo, 20 bambini o 20 ragazzi, poi a dipendenza dell'età, è particolarmente faticoso, e quindi capisco la nostra ascoltatrice che è ben contenta di andare in vacanza e ha la fortuna appunto di avere le vacanze in concomitanza con i figli e quindi di poter trascorrere del tempo con loro.
0: Un altro aspetto che non avevamo considerato ma che ci fanno considerare i nostri ascoltatori che sono sempre molto attenti è il messaggio di Doris che scrive: povera me e poveri nonni, vacanze lunghe con 3 nipotini piccoli, aiuto. Ecco, l'elemento dei nonni come risorse: se non ci fossero i nonni molti genitori andrebbero in crisi, perché i nonni sono davvero una risorsa nei momenti in cui per esempio la scuola si ferma.
1: Esatto, nonni che di solitamente sono ben contenti di tenere i nipoti la prima settimana, la seconda così così, alla terza rispediscono il pacco al mittente e dicono: ci vediamo l'anno prossimo.
0: Però c'è anche da dire una cosa, adesso non so se gli ascoltatori che hanno la radio accesa in questo momento concordano o non sono d'accordo. I nonni sono un po' più morbidi solitamente nell'approccio con i figli rispetto ai genitori. I genitori sono un po' più autoritari, autorevoli, anzi autorevoli sarebbe meglio. I nonni sono un po' più di manica larga e quindi spesso qualche confidenzina in più la si fa ai nonni, il nonno ogni tanto o la nonna chiudono un occhio e dicono va bene uguale, cosa che magari non fanno i genitori.
1: Comprano il gelato ogni giorno e non una volta a settimana, no, è chiaro. Non hanno il dovere morale dell'educazione dei figli e quindi tendono a essere un po' più generosi.
0: Quanto dicevamo prima rispetto al messaggio vocale che abbiamo sentito di questa mamma che dice: mio figlio l'ha presa un po', non dico male, comunque per lui è pesante questo momento, no? Perché si rende conto che finisce un pezzo della vita e ne comincia uno nuovo, e il futuro, visto che nessuno l'ha ancora sperimentato e non sappiamo cosa ci aspetta, un po' di dubbi e un po' di incertezze lo mette, anche perché comunque a 15 anni decidere cosa vuoi fare non è mica tanto semplice. Un conto è una persona adulta che decide magari...
1: Non lo è nemmeno a 37, quindi...
0: Sicuramente a 37 è un po' più facile perché è un po' più di strumenti. A 15 ne abbiamo un po' meno di strumenti e quindi... prendere una decisione e poi magari scopri che non è quella giusta, è vero che abbiamo sempre la possibilità di cambiare, però capiamo l'importanza del cambiamento. Ma aggiunge: almeno sono felice perché non c'è più traffico, quindi ne abbiamo già due felici perché non c'è più traffico.
1: Esatto, sì, e mi accodo visto che
0: ne abbiamo tre
1: io,
0: allora esatto. Abbiamo un tuo omonimo che scrive.
1: Esatto, c'è un mio omonimo che scrive: non solo i professori hanno più vacanze, tutta la società e i media cambiano la loro programmazione in base a questo, anche se non tutti sono genitori.
0: È vero?
1: Vero, sì. Dopo, appunto, devo dire tutta la società, non lo so. È vero che nell'edilizia, ad esempio, d'estate si chiude, però va detto 3 settimane, non 2 mesi. Bisogna anche dire che i professori hanno sì queste vacanze estive, ma sono spesso molto più corte di quello che si pensa, perché comunque l'anno scolastico poi riprende a settembre.
0: Ma loro stanno già lavorando prima.
1: Non è che un professore può presentarsi così in classe primo di settembre. Di solito il mese di agosto
0: hanno
1: viene
0: le
1: utilizzato
0: riunioni,
1: per quello. Poi
0: esatto.
1: Anche il mese di giugno vengono fatte delle riunioni post anno scolastico. Quindi ecco, non bisogna sempre pensare che siano una categoria fortunata, perlomeno
0: certo,
1: in vacanza.
0: Anche perché oltre al fatto di dover preparare dei programmi, il rispetto dei programmi scolastici e quant'altro, c'è anche tutto l'aspetto di responsabilità, cioè come dicevi tu, la gestione di 20 bambini, 20 ragazzi è comunque sempre responsabilità e il carico di responsabilità è forte e quindi lo senti.
1: Ed è una gestione che anche gli addetti ai lavori a livello cantonale eccetera dicono che è sempre più complicata, perché la società è sempre più complessa. Ecco, non ci dilunghiamo troppo in queste questioni, però ecco, è una gestione che è complicata.
0: Anche Schia si unisce al gruppo di quelli felici per il traffico che andrà a diminuire e quindi siete in tanti.
1: Beh, penso che non ci sarà nessuno che scrive: ah no, io preferisco quando c'è tanto traffico. Poi magari
0: aspetta che ci danno una notizia di viabilità e quindi la diamo subito in tempo reale. Silvia ci informa che sulla A2 direzione sud tra Lugano Nord e Lugano Sud il traffico è molto rallentato a causa di un'auto in avaria sulla corsia di destra. Grazie per questa informazione che è molto utile nel momento in cui c'è il grosso del traffico che si sta spostando proprio a quest'ora. Tu te lo ricordi uno dei tuoi ultimi giorni di scuola memorabili?
1: Allora, devo dire che mi ricordo il mio ultimo giorno alle elementari, non mi ricordo nulla del mio ultimo giorno alle medie, mi ricordo qualcosa dell'ultimo giorno al liceo. Però mi è rimasto impressa l'ultimo giorno delle elementari proprio perché c'era un po' questa malinconia. Eravamo una classe abbastanza unita, anzi parecchio unita,
0: sì.
1: E mi ricordo che comunque c'era un po' di malinconia, alcuni bambini che piangevano, anche i docenti sembravano dispiaciuti perché era il loro primo anno di insegnamento. Avevamo una codocenza ed era il loro se non ha, forse per uno dei due era il secondo, aveva già fatto qualche supplenza, però insomma erano anche loro agli inizi e ci avevano portato quarta e quinta, quindi anche per loro si chiudeva un po'
0: certo.
1: Un piccolo ciclo e mi ricordo che c'era un po' questo, da un lato certo la curiosità di vedere cosa ci sarebbe stato dopo, però un po' di malinconia per degli amici che ai tempi sembravano le uniche persone nel mondo e che si lasciavano.
0: Anche perché le prime esperienze scolastiche, quindi le prime esperienze anche di amicizie intense, no? Lei o lui è il mio migliore amico, no? E poi queste promesse da qui all'eternità, noi saremo amici per tutta la vita, queste cose che ti dici soprattutto quando sei...
1: Promesse alla Sal da Vinci, insomma.
0: Anche no. E poi scopri vivendo che in realtà non è proprio così la cosa, no? Che le amicizie ora o in alcuni casi, come dicevi tu, restano oppure spariscono, cioè sai dell'esistenza e che fine hanno fatto queste persone, se si sono sposate, se hanno fatto figli, dove vivono e quant'altro, ma magari non hai più occasione di incontrarle perché scelte lavorative agli antipodi e quindi possibilità di incontrarsi sotto zero.
1: Esatto, sì, infatti poi oggi con i social si riesce comunque a vedere ancora qualcosina di qualche ex compagno. Fino a qualche anno fa capitava che magari quello che all'elementare era il tuo migliore amico, poi dai 15 anni in avanti non l'hai mai più visto. Adesso con i social comunque la curiosità è umana, magari si va a vedere un po' cosa se ha avuto famiglia, se ha figli, cosa fa, eccetera.
0: Abbiamo ma stasera siamo particolarmente fortunati perché stiamo avendo quasi tutte le categorie rappresentate. Ci ha scritto un nonno, Daniele, prego.
1: Esatto, ci ha scritto un nonno e scrive: purtroppo le esigenze di oggi fanno sì che i genitori devono per forza lavorare. Negli anni 80-90 si poteva vivere bene con il papà al lavoro e la mamma stava a casa.
0: Daniele, hai dipinto una realtà, la realtà, nel senso che è veramente così. Se una volta c'era la possibilità, poi decidete voi se era meglio una volta o se è meglio adesso. Qui non c'è giudizio, semplicemente una considerazione, una constatazione, no? Una volta ci si poteva permettere di far lavorare solo il papà e quindi di restare con la mamma. Adesso i tempi sono cambiati, entrambe le figure genitoriali hanno il diritto di lavorare e quindi si devono organizzare anche per quanto riguarda la gestione dei figli. Benedetti nonni come Daniele. C'è un altro messaggio di Manu che
1: sì,
0: scrive.
1: Che si ricollega a quello che dicevamo prima, che insomma i docenti hanno anche le riunioni serali con i genitori a inizio e a fine anno, varie riunioni durante l'anno, vari aggiornamenti e non solo. Alla fine si ha sì e no un mese di vacanze effettive.
0: Quindi Manu ha spezzato una lancia a favore delle vacanze per gli insegnanti sono troppo lunghe. Sentiamo se il messaggio di Susa è in tema.
2: Ciao Patti Ascati, io sono Susa di Locarno. Io credo che lui sta parlando delle amicizie molto molto belle e quelle dove si piangeva magari anche quando ci si lasciava. Penso che ha potuto fare le scuole elementari e anche le scuole medie magari insieme e poi dopo se ci si conosceva anche come famiglia, come crescere tutto quanto, poi dopo anche se ci si perde di vista per un tot anni, quando ci si rincontra come persone mature io trovo un feeling molto molto bello ed è proprio profondo, diverso, io lo trovo fantastico. Io quando mi incontro con i miei amici delle elementari, ma è una gioia, è una gioia entrambi, proprio un rispetto, una gioia, una cosa favolosa, io penso.
0: Bella testimonianza anche questa, molto carina, molto carina. Vuoi aggiungere qualcosa visto che siamo in chiusura?
1: No, direi che abbiamo detto tutto e ha riassunto molto bene anche la nostra ascoltatrice quello che è un po' il sentimento di quando si lascia qualche amico delle elementari eccetera. Dopo non con tutti magari ci si ritrova così volentieri.
0: Esattamente,
1: ma...
0: esattamente. Oh, per fortuna che Giorgio Doninelli non è arrivato come Trump al G7 per sedersi sullo sgabello, ha detto I am the boss. Grazie a Giorgio Doninelli per la notizia che ci ha portato, ti auguriamo una buona serata.
1: Grazie Patti, buona serata a te e a tutti.
3: Questa è Radio 3, Telesuona. La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
4: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
5: Vivi i mondiali 2026 al New It Sport Ristorante. Tutte le partite, tutta la passione, su maxi schermo e tante TV, con drink, birra, steakhouse, pizza e street food. Prenoti il tuo posto al New It Sport. Ti aspettiamo. Campo Pian Skyrolo, via Garavegia.

0: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Amagricino presenta
2: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
1: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi.
3: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: 18:59.
7: L'infotraffico.
6: Eccoci qua con gli aggiornamenti sulla situazione. Traffico in Ticino, vengono segnalati rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda e nel Malcantone da Agno a Ponte Tresa in direzione dell'Italia.

0: sono ancora dei messaggi che riguardano il tema che ci ha portato Giorgio Doninelli, e quindi perché non ascoltarli, visto che ci sono esperienze molto interessanti. Sentiamo questo vocale.
1: Ciao ragazzi, mi allaccio anch'io al discorso degli amici elementari. Io sono ancora adesso amico, siamo grandi amici, dalla prima elementare. Ne ho 52 di anni e ho ritrovato dopo 30 anni una compagna delle elementari e delle medie vicina di casa, che abbiamo installato un bel rapporto d'amicizia che prima alle medie non c'era. Quindi sì, è bellissimo anche questo.
0: Ma è molto bello questo racconto, quindi per quello che ci ho tenuto a farvelo ascoltare e a condividerlo con tutti voi. C'è anche del nostro The King of the Bicycle che dice: Patty, è vero che cala il traffico, noi col bus, perché appunto è autista di autobus, lavorando anche con le scuole, notiamo che cala il lavoro e c'è più possibilità di smaltire le ferie. Poi piange e scrive: però purtroppo le abbiamo normali, non possiamo fare ferie di 2 mesi, quindi non solo si capisce che sono finite le scuole perché c'è meno traffico in giro, ma anche perché i bus sono effettivamente meno affollati. Da quello ve ne rendete sicuramente conto, quindi sicuramente poi cosa fate? Riadattate l'orario? Fate il palinsesto estivo esattamente come facciamo noi, visto che qualche ascoltatrice prima diceva: ma anche i mezzi di comunicazione si adattano alla fine della scuola. Beh, credo che sia una cosa abbastanza normale.

0: Avete ragione quando scrivete ma quanto è super stupendo questo brano di Bruno Mars, perché è di una raffinatezza pazzesca, non gli puoi dare un voto a questa raffinatezza. Vorrei farvi ascoltare un vocale di Cree che ci parla di un problema al traffico, sentiamo.
1: Ciao Patti, l'auto tra Lugano Nord e Lugano Sud direzione sud ferma non c'è, ma hanno dimenticato il triangolo d'emergenza messo in mezzo alla corsia di destra, quindi è come se ci fosse un ostacolo. Ciao.
0: Grazie per questa informazione, cioè hanno portato via l'auto e lasciato lì il triangolo d'emergenza, quindi se andando verso sud trovate un triangolo d'emergenza, attenzione a non centrarlo in pieno perché è rimasto lì bello in mezzo alla strada. Poi saluto anche Andrea che nel frattempo si è palesato all'interno della chat di WhatsApp, perché anche lui fa il conducente di bus e concorda con quanto ha scritto The King of the Bicycle dicendo sì, effettivamente è così. Tra l'altro apro una parentesi, vi ricordo che oggi giocheremo un paio di volte, quindi qualsiasi cosa ci stiamo raccontando può essere oggetto delle domande che farò, quindi vi invito ad ascoltare con molta attenzione. Qualcuno, il triangolo sta prendendo il sole, no, sta prendendo gli accidenti di tutti gli automobilisti che stanno passando di lì, quindi fate particolare attenzione. Un po' di energia, la chitarra, l'armonica e la voce di Edoardo Bennato.

SOS, quello che alcuni genitori si chiederanno nei prossimi giorni, visto che appunto si trovano a gestire figli in vacanze scolastiche. Questa è una canzone che ci riporta agli anni 2000, mentre molto vicina ai giorni nostri, perché è il suo ultimo singolo, è questa Buona Domenica di Safe.

0: Stai ascoltando Di Sera con Pappa.
1: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da... Gioca i mondiali al casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
2: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
3: Bontà e tradizione da vivere sempre. Terrazza completamente rinnovata con tavoli in granito modulabili perfetti per eventi in gruppo. Griglia sempre in funzione con le migliori carni, tartare, chateaubriand, zabaione preparati direttamente al tavolo. I piatti tradizionali come cervella e ossobuco di vitello, fegato alla veneziana e tanto altro.
2: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
3: Ti aspettiamo.
1: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
4: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
5: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
6: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.

0: Di sera ti racconta la storia di un personaggio.
1: La storia è recente perché il New York Times ha chiesto ad alcuni celebri ottantenni della musica e del cinema di dare le loro impressioni sulla parte migliore o peggiore di una fase particolare della vita, il fatto di avere 80 anni. E noi abbiamo fatto attenzione a quanto ha dichiarato Bob Dylan, che ha detto: la cosa migliore dell'avere 80 anni è che sopravvivi agli orologi che ti danno in seguito per tutta la vita. È la libertà da quella menzogna secondo cui qualcosa sia mai stato davvero sotto controllo. Non corri più dietro alla parata. Sei un vecchio re di un paese scomparso. Sei più difficile da addomesticare. Non hai più fretta di diventare qualcuno. E non sei perseguitato da ciò che hai fatto. Sei perseguitato piuttosto da quanto poco di tutto questo abbia davvero contato nel modo in cui pensavi avrebbe contato. La cosa peggiore dell'avere 80 anni, prosegue Bob Dylan, è che continui a voler dire sì a tutto, ma il mondo va avanti senza chiedere. Il vecchio fuoco che hai nel cuore continua a dirti di fare questo e quello, ma il corpo ti risponde che l'hai già fatto e non c'è più nulla che ti sorprenda. Sembra un privilegio, ma non lo è. Hai finito anche le illusioni. Le persone ti trattano come se avessi risolto qualcosa o come se avessi perso qualcosa, ma non è vero né l'una né l'altra cosa. Vedi la vita che si ripete ovunque. La parte davvero peggiore dell'avere 80 anni, conclude Dylan, è che finalmente arrivi a capire qualcosa che avrebbe potuto cambiare tutto in passato, se solo quella comprensione fosse arrivata quando c'era ancora qualcosa da cambiare. Da giovane pensi che il tempo proceda in avanti. A 80 anni sai che non è così. Il tempo resta fermo. Siamo noi a muoverci.

là, lo dico anch'io, ma quante domande mi state facendo? Allora devo cercare di rispondere a tutti senza perdere il filo. Molto divertente ciò che ha scritto in risposta a quello che dicevo prima, vi raccontavo anche rispetto alla radio, alla televisione che vanno in onda, ma tutte le televisioni, tutte le radio hanno poi il palinsesto estivo, la programmazione estiva. E tu, come autista di autobus, dice: anche noi abbiamo due palinsesti, scuole aperte e scuole chiuse. Il primo finisce oggi e riprende a settembre, il secondo comincia domani fino alla ripresa scolastica. Però entrano in qualche vacanza Natale, Pasqua, con meno turni e qualche piccola modifica sui rimanenti. Grazie per questa delucidazione. Poi Frank, che è in modalità mondiale, scrive: buona serata, a quando le vacanze? Specifichiamo esattamente che di sera, quello che di solito finisce alle 22, termina venerdì, quindi di sera, di notte non sentirete più fino a tardi né la mia voce né la voce di Riccardo Pellegrini, perché di sera va in vacanza e riprenderà con la prossima stagione. Mentre le mie personali vacanze saranno l'ultima settimana di luglio e la prima settimana d'agosto. Quindi ho risposto con abbastanza precisione. Qua abbiamo i preparativi in corso per una partenza e poi ecco qua, ben arrivato anche a Max, che ha il suo bel da fare con i bambini pelosi. Tra poco giocheremo, quindi preparatevi a digitare la risposta alla domanda che vi farò allo 079 449 9537, perché noi, come di consueto, giochiamo con WhatsApp. I haven't ever

0: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pian Scairolo, via Garavegia. La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch. Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
1: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa e caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.

0: No, dondolare con la musica reggae, dondolare con la musica di Bob Marley quando di solito lo fate con Riccardo Pellegrini. Questa sera invece state dondolando con la Patti Ascatti. Io vi ho avvertito, si gioca.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio Treino. Il gioca e vinci estivo.
0: Pronti per giocare con noi? Il numero che vi serve per giocare, per aggiudicarvi le figurine degli speaker di Radio 3 con relativo album, attenzione, questa busta vale molto di più, è lo 079 449 95 37. E vi devo fare una domanda che riguarda appunto questa puntata di sera. Il New York Times ha chiesto ad alcuni celebri ottantenni della musica e del cinema di dare le loro impressioni sulla parte migliore e peggiore dell'avere 80 anni. Io vi ho raccontato che cosa ha detto Mick Jagger, in questo caso rispondete uno, che cosa invece ha detto Bob Dylan, in questo caso rispondete due, oppure cosa ha detto Tom Jones, in questo caso rispondete tre.

se mettete prima la risposta 1, poi la risposta 2, poi la risposta 3, perché io non la prendo in considerazione minimamente, quindi mi dispiace. La risposta corretta alla domanda che ho fatto, quale storia vi ho raccontato riguardo a un artista ottantenne che ha raccontato al New York Times che quali sono le sue impressioni riguardo al fatto di aver raggiunto questa età importante, non è stato Mick Jagger, non è stato Tom Jones, ma vi ho raccontato il racconto, scusate il giro di parole, di Bob Dylan. Quindi la risposta corretta è la numero 2 e la prima persona a rispondere è stata Giada, quindi lei si aggiudica non solo le nostre figurine, ma si aggiudica anche l'album dove appiccicarci. Quindi ti arriverà direttamente a casa. E quindi brava, brava, brava, brava, brava. Giocheremo ancora, quindi state in ascolto, restate con noi, restate con Radio 3i, restate con me che sono la Patti a scatti e parleremo di tante cose, quindi le domande possono essere le più varie. Adesso invece c'è Giorgia con Un amore da favola.

0: Questa è Radio 3i. Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
1: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. Non farti sfuggire le nostre offerte speciali.

0: Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
3: Allora, dove vi porta quest'anno l'estate?
4: Ma da Amag, ovviamente.
3: Da Amag?
4: Sì, agli Amag Summer Days, con in palio premi fantastici e offerte estive imperdibili.
5: Mettete in moto l'estate con gli Amag Summer Days. Assicuratevi offerte imperdibili e la possibilità di vincere premi per un valore complessivo di oltre 37.000 franchi. Solo ancora questo sabato 20 giugno, presso tutte le filiali Amag partecipanti. Maggiori informazioni su amag.ch/summerdays.
6: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
7: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
8: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
7: Più stile, più comfort, più valore.
8: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
7: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
8: Vivi il cambiamento.
9: Cassoni Color.
10: Sono le 20.
2: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
11: Questo appuntamento è offerto da
2: Pemocar, il vostro garage e carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
12: L'infotraffico.
10: Ed eccoci qui nuovamente nel traffico. Vi diciamo che in direzione Stabio, tra Genestreri e Stabio per l'appunto, il traffico è fortemente rallentato anche alle 20, nonostante sia già abbastanza tardi. Guardiamo invece la tratta tra Pian San Giacomo e lo Stallo. In entrambe le direzioni c'è una situazione di pericolo per la presenza di oggetti sulla strada, si tratterebbe di detriti. E per quanto riguarda invece direzione Bellinzona, tra Pian San Giacomo e lo Stallo abbiamo problemi di traffico per la presenza di un veicolo in avaria.

Tra l'altro, vedete del traffico, se avete piacere di mandarci un messaggio WhatsApp tenendoci aggiornati sulla situazione del traffico, noi vi leggiamo, assolutamente vi leggiamo. Poi vi avverto che giocheremo ancora nella prossima ora, quindi sempre per le figurine legate ai mondiali, solo che invece di esserci calciatori ci sono le nostre facce, tutto qua. Bisogna riuscire a completare l'album. C'è Annalisa che scrive: Patti, ti ascolto anch'io mentre sto preparando, sentite con quale delicatezza scrive, pian pianino le cose per la colonia, iscrizione, lavoretti e giochi. Mi spiace Annalisa, non era la risposta 3 ma era la risposta 2, ma come dicevo prima ci sono altri momenti di gioco, non solo all'interno di questo appuntamento, o se sentite che la voce va fate finta di niente, non solo all'interno di questo appuntamento ma anche in tutti i programmi, perché abbiamo appena cominciato a distribuire i gadget estivi di Radio 3. Abbiamo cominciato all'inizio della settimana e quindi c'è tutta un'estate di tempo, anche se siamo solo al 17 e il calendario dice che siamo ancora in primavera. La musica continua.

0: Fantastico, questa è la serata delle domande, quindi io mi trovo a rispondere a tutte le domande che mi fate e giustamente vi devo una risposta, ma prima ascoltiamo, sentiamo un po'.
1: Scusa una domanda, cara Patti, ma nell'album che ruolo sei tu? Attaccante, difesa, centrocampo? Non penso che ti abbiano messo come portiere.
0: Allora, per curiosità, sono andata a guardare l'album su cui vengono appiccicate le figurine con le nostre facce. Onestamente, io ho visto dove sono, ma non so, mica c'è scritto il ruolo. Quindi io non ho la benché minima idea di che ruolo, ma io mi intendo di sport quanto mi intendo di cucina quanto mi intendo di auto, cioè pari a zero. Non ti so rispondere, chiedi magari a Michael Casanova, chiedi a Danny Morandi, chiedi ad Alessandro Cocca, che sono appassionati di calcio, si occupano di sport, o interpella Stefano Sala di Teleticino, per esempio. Mi vengono in mente questi nomi, nessuno si sente escluso, sono i primi che mi sono venuti in mente, ma io non ho più pallida idea. Ah, perché per essere su un album di figurine bisogna avere un ruolo?

0: bene così. Per me questo mercoledì 17 deve essere il mercoledì delle domande, e allora sentiamo un altro quesito che mi viene posto. Vediamo se so rispondere oltretutto, eh.
1: Ciao Gia Fassi, allora facciamo così: se l'album di figurine invece di essere solitamente quello di calcio fosse invece dei cantanti,
0: sì,
1: e visto che sei la foto, la c'è una figurina, che cantante ti sentiresti tu? Buttiamola così. Ciao amore.
0: Carina questa domanda, Katia. Allora, se potessi scegliere, se invece di quel dell'album, se invece che sull'album ci fosse, cioè c'è scritto Patti, potendo scegliere, sono un po' incuriosita dall'avere anche provare ad avere una voce maschile, tipo quella di Mario Biondi oppure quella di Barry White, ma lì basta prendere un colpo d'aria condizionata e ci avviciniamo. No, decisamente Mina. Ah, io vorrei avere la sua voce, accipicchia. Decisamente lei.

0: stai ascoltando di sera con Patti.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
2: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: conosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Playlist. Playlist.
2: Questo mercoledì sera insieme parliamo di un successo musicale che sembrava finito. Quando uscì nel 1977, Dreams dei Fleetwood Mac fu un grande successo e arrivò al primo posto negli Stati Uniti. Per decenni rimase un classico del rock, ascoltato soprattutto da chi era cresciuto negli anni 70 e 80. Sembrava destinata a vivere come molte canzoni storiche, rispettata, amata, ma confinata alle radio nostalgiche. Il colpo di scena arriva nel 2020. Nell'autunno di quell'anno, un operaio dell'Idaho, di nome Nathan Apodaca, pubblicò un breve video su TikTok. Nel filmato, stava andando al lavoro su uno skateboard, sorseggiando succo di mirtillo e ascoltando Dreams. Niente di complicato, solo un momento di serenità in mezzo a un anno difficile, quello della pandemia. Ma il video esplose. Ebbe una seconda vita. Milioni di persone iniziarono a usare la canzone nei propri video. Le piattaforme di streaming registrarono un aumento enorme degli ascolti e Dreams rientrò nelle classifiche più di 40 anni dopo la sua uscita. La band stessa rimase sorpresa dal fenomeno. Persino Mick Fleetwood e Steve Nicks, che ricrearono il video sui social.

Alessandra, questa sera la cantatina non è andata benissimo, l'ho ascoltata io e basta, perché Alessandra quando sa bene una canzone ci fa una cantatina sopra e io di solito vi faccio ascoltare il risultato della cantatina. Ha tentato di cantare Le tasche piene di sassi di Jovanotti, non è venuta benissimissimissimissimo, per cui lasciamola lì, aspettiamo che la stessa canzone di Jovanotti magari venga riproposta tra qualche giorno, così ti prepari meglio. Nel frattempo, nel caso tu ti voglia cimentare, qua c'è Carlos Santana, chitarra inimitabile, quindi lascia perdere. Eventualmente potresti fare la parte di Michelle Branch, che interpreta The Game of Love.

0: Stai ascoltando Di Sera.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
6: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.

0: Ci voleva quest'urlo finale prima di dirvi si gioca.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci estivo.
0: Che cosa si gioca? Si gioca con le nostre figurine legate ai mondiali 2026. Invece di trovare i faccioni dei giocatori delle varie squadre, trovate i faccioni degli speaker della squadra di Radio 3. Come sempre si gioca con il nostro numero di WhatsApp, lo 079 449 95 37. Basta rispondere a una domanda, spero sia più facile rispetto a quella che ho fatto prima. Ad inizio puntata abbiamo ospitato il giornalista Giorgio Doninelli che ci ha portato un tema che abbiamo discusso insieme. Con lui abbiamo parlato dell'ultimo giorno di scuola, in questo caso rispondete 1. Oppure dell'ultimo giorno di primavera, in questo caso rispondete 2. Oppure abbiamo parlato dell'ultimo giorno del palinsesto normale di Radio 3, in questo caso rispondete 3. Quindi ultimo giorno di scuola 1, ultimo giorno di primavera 2, ultimo giorno del palinsesto di Radio 3 3.

Beh, alcune risposte non erano corrette, però era abbastanza semplice, nel senso che oggi effettivamente è stato l'ultimo giorno di scuola per quanto riguarda la scuola dell'obbligo, e con Giorgio Doninelli abbiamo parlato proprio di quello, ed è stata veloce come uno Sputnik Barbara di Ligornetto, che riceverà a casa la busta con le nostre figurine, quindi le figurine con le facce di alcuni di noi, mica tutto l'album ti mandiamo, e ci sono anche i nuovi adesivi di Radio 3, per cui c'è un valore aggiunto. E lei scrive: almeno mettersi in viaggio alla sera per andare a prendere il marito in aeroporto serve a qualcosa. E sì, ti sei aggiudicata questo gadget estivo di Radio 3 e ti arriverà direttamente a casa, quindi non devi fare nessuna fatica.

0: è Radio 3i. Radio 3i.
1: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch. Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
1: Danny, non ce l'ho, tu ce l'hai?
2: Io ce l'ho?
1: Ce l'hai? Ok, Danny c'è allora.
2: Danny c'è.
1: Riccardo Pelle.
2: Pelle chi?
1: Grini.
2: C'è?
1: Grini c'è.
2: C'è anche lui?
1: C'è. Margherita Zanetta.
2: Zanetta c'è.
1: Zanetto, detto.
2: Zanetto.
1: Michael Casanueva.
2: Ci sono.
1: Maxibon.
2: C'è.
1: Bene, ci siamo tutti perché dal 15 di giugno fino al

0: promo.
1: Sono le 21.
2: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera. Compatti.
3: Di sera, di notte.
1: Tu guarda, sono le 21. Cosa vuol dire? Che entriamo in modalità relax. Sì, adesso tutto con molta calma, tutto con molta lentezza. Non vuol dire che uno non fa più niente. Beh, se vuole si sdraia sul divano e non fa niente e ascolta e basta e si bea per la musica che abbiamo scelto, che ascolteremo insieme questa sera. Diversamente, se ci sono cose da fare, di routine, si fanno con un po' più di lentezza. L'importante è entrare appunto in questa modalità relax. Benvenuti, questa è Di Sera Extra Large Coccole, come l'avete ribattezzata voi. Sono le ultime serate, perché poi con venerdì chiudiamo la stagione per riaprirla poi a partire da settembre, e quindi entrerà il palinsesto estivo, come si dice tecnicamente, ma viviamoci ancora queste due giornatine che ci servono per completare la stagione. Cominciamo subito con una canzone che senti che suoni, ma senti che meraviglia. Beh, abbiamo aperto la scatola della musica e la prima sorpresa che troviamo non è una sorpresa, semplicemente un sorpresone. Si tratta dei Genesis, questa è Follow You, Follow Me.

cominciamo a fare il giro saluti in modalità di sera, coccole extra large. Per esempio Annalisa dice: beh, io relax proprio non ancora, però mi fai tanta compagnia. Cominciamo con il fatto che ti faccio compagnia, poi magari riesci a rallentare un po' i ritmi, a entrare in modalità relax, cosa che in casa di Barbara non sta accadendo, perché sapete, no, vi ho raccontato che ha adottato questa gattina e l'ha chiamata Gioia, e Gioia ha preso molto alla lettera il nome che le è stato dato. Infatti è diventata un'arrampicatrice, non un'arrampicatrice sociale, ma una arrampicatrice sui muri. Cioè, è stata mandata la foto da Barbara, io non credo ai miei occhi, cioè è pazzesca. Sembra veramente di vedere nei film quegli esseri umani che camminano sui muri. Ecco, questa gattina, che è in fase di esplorazione della casa e di conoscenza del mondo, dove può si arrampica? In questo momento è arrampicata su un muro. Io sarei già scivolata, no? E con tutte le unghie rotte. Il vantaggio è che loro hanno

un vero signore Brian Ferry. C'è un'esaltazione generale nella chat di WhatsApp perché si ascoltano queste canzoni. Questa canzone in particolare ha caratterizzato gli anni Ottanta e si colloca proprio a metà degli anni Ottanta. Dicevo un vero signore perché è una grandissima classe, oltre a essere la mente dei Roxy Music, ha poi tutto un vissuto artistico in qualità di solista che è di tutto rispetto. Saluto chi saluta a sua volta tutto il gruppo di sera, poi chi si compiace per la musica e anche Frank, che è molto in modalità, l'abbiamo detto, no? Non è che abbiamo perso Frank, Frank è semplicemente in modalità mondiale, quindi lui entra, saluta e poi io gli ho chiesto un aggiornamento sulle partite perché sapevo, no, adesso non casatevi, non so nulla di sport, però sentendo i programmi degli altri sapevo che questa sera avrebbe giocato il Portogallo, no? E se non sbaglio, correggetemi per cortesia se faccio degli errori, dovrebbe esserci nel Portogallo Cristiano Ronaldo. E qua mi dicono che la partita col Portogallo è già finita con un pareggio 1-1, ma mi avvertono anche che alle 22 c'è Inghilterra-Croazia. Interesse pari a zero per quanto mi riguarda. Ero curiosa di sapere se Cristiano Ronaldo era riuscito a fare la differenza, perché sentivo stamattina che dicevano però insomma non è più giovanissimo, è un giocatore ingombrante, vuole sempre la palla, vuole sempre realizzare spazio ai giovani, bla bla bla bla bla bla bla, e quindi niente, pareggio 1-1, va bene. Giochiamo un'altra carta che ci porta negli anni Ottanta? Sì, giochiamo un'altra carta importante perché una voce così caratterizzata come questa, poche direi. Alison Moyet, qualcuno se la ricorda? Il dono dell'invisibilità, magari qualcuno vorrebbe averlo? Invisible.

super impegnatissima con la tecnologia, Annalisa. Annalisa mi ha mandato tra l'altro una foto di tutto il lavoro di tabelle, che non è una tabella di Excel, almeno non ho gli occhiali quindi non vedo. Se è una tabella di Excel ti capisco, perché quando mi trovo davanti a una tabella di Excel vorrei prendere non solo la tabella ma tutto il computer e buttarlo dalla finestra. Comunque vedo

questo abbinamento tra il produttore Calvin Harris e The Weeknd, che di solito siamo abituati a sentire con ritmi molto più importanti, con una canzone Over Now invece che si adatta perfettamente all'atmosfera di sera. Sono molto contenta che Schia abbia scritto questa cosa, grazie per la compagnia in questa serata un po' del cavolo, riesci sempre a farmi sorridere e riesco a fare le faccende di casa con un po' più di voglia. Ma sai perché riesco a farti sorridere? Perché sono talmente goffa che uno mi ascolta e dice ma dai e ride, e quindi va benissimo. Tornando invece al discorso calcistico di Cristiano Ronaldo, non conosco assolutamente né in che ruolo giochi né quale sia insomma il suo punto di forza assolutamente, però mi piace molto come tratta i bambini. Spesso ogni tanto vedo dei filmati su Instagram e vedo bambini che riescono a superare il muro della sicurezza e a raggiungere Ronaldo. La sicurezza corre, li porta via di peso, Ronaldo li ferma e dice no, lascia stare il bambino, lascialo venire da me. E poi i bambini si commuovono e quindi lui firma magliette, firma autografi, regala qualcosa. Ecco, questo atteggiamento di lui mi piace moltissimo. Poi se mi chiedete qualcosa di tecnico sul calcio, anche no, eh? Mentre vi posso parlare del duetto dei Simply Red con Rod Stewart, li ho visti su un palco insieme e devo dire che Rod Stewart ha provato a cantare una canzone insieme a Mick Hucknall dei Simply Red. Vabbè.

scherzo che mi state facendo? Sapete che io credo a tutto? Prima cosa lo sapete, mi conoscete ormai da un sacco di tempo, quindi se mi dite una cosa io perché devo pensare che non sia vera? Però in questo caso nutro dei dubbi, perché mi mandate le foto dei vostri piatti, no? Della cena che avete messo sul tavolo e pronta per essere mangiata, e mandate la foto a me perché io devo interpretare che cosa avete cucinato, che cosa avete impiattato, che cosa avete preparato. Per me queste sono due tipologie di pasta diverse e non avevo capito che sopra ci fosse il ragù, mentre tu sostieni che siano spaghetti al ragù. Vabbè, ci credo, ma mi sembrano degli strani spaghetti, onestamente, anche se non ho gli occhiali, anche se a livello culinario zero, anzi sotto zero. Ma mi rifaccio con la musica, eh sì, quello è il mio punto di forza, quindi spaghetti non so quanto, però anch'io me la gioco bene con Barbara Streisand insieme ai Bee Gees, questa è Woman in Love.

Sorrido leggendo i vostri commenti alla musica e alle voci. Oh là là, abbiamo fatto il piano di adoro, adoro, adoro. Quindi c'è Barbara che dice: avete un nome simile, salvo il fatto che noi la chiamiamo Barbara Streisand, in realtà si scrive Barbara. Barbara, con la pronuncia così, Streisand, insieme ai Bee Gees, Woman in Love, che è rimasto nel vostro immaginario, nel vostro ricordo. Poi c'è Lidl che scrive adoro con un sacco di cuoricini, comunque un'estensione polmonare mica male. E beh, se non sa cantare lei, scusa, non sa cantare nessuno. E poi vediamo chi ha scritto adoro questa canzone, Schia, molto bene, vuol dire che siamo in una buona predisposizione per entrare in modalità relax, soprattutto per quelle persone che hanno detto che facevano fatica a entrare in modalità relax perché avevano ancora troppe cose da fare per la giornata. Vediamo chi mi manda questo enorme quantitativo di fiori. Aurora, grazie, sono bellissimi, buona serata anche a te e grazie per questo pensiero. Una bellissima canzone di Zucchero che lui ha prestato, ma collaborando anche a Jack Savoretti, facendone una canzone interamente in inglese. Questa è una canzone che ha fatto la differenza nella carriera di Zucchero. È molto sensuale, senza una donna.

sto bene da domani è un'espressione bellissima, eh? Adesso no, ma sto bene da domani. Ma stasera cosa c'è? La serata delle domande, mi sembra di rispondere al question time, ma va bene, ci sto. Ok, giochiamo anche con questo. A proposito di Barbara Streisand, di cui parlavamo prima, c'è Max che scrive: mi piace molto, ma non so perché la associo poi più ad attrice che a cantante. Beh, saper fare bene entrambe le cose non è da tutti, devo dire, grande voce, ci sono stati anche delle grandi interpretazioni, io mi ricordo come eravamo visto ben dopo l'uscita, e beh, tanta roba la ragazza, anzi la signora, scusate, ragazza non si può proprio dire, bellissima, ho imparato a conoscerla tanti anni fa e quindi mantenere l'apprezzamento, perché è una di quelle voci che difficilmente si possono risentire in giro. Eccola qua la domanda del secolo: il pranzo di ieri. Questa è facile, Patti, super golosa in queste calde giornate. Dai, qua individuo gli ingredienti anche senza occhiali. Ci sono le uova, i pomodori, pezzettini di formaggio, riso, quindi è Würstchen, mi sembra. Sì, fammi guardare. Ok, quindi secondo me dovrebbe essere un'insalata di riso, che poi mangiata il giorno dopo è sempre meglio, perché c'è un'amalgama migliore di sapori che qua appena la fai non riesci a cogliere nella loro pienezza.

La mia formazione preferita, la mia formazione musicale ovviamente, Incognito. Non so perché hanno messo insieme a Bluey, tanto Bluey è la mente della band, è meravigliosa, ha un parco cantanti, coristi, strumentisti fantastico, solo lui poteva ideare una band del genere. Vediamo un po' che omaggi floreali mi arrivano. Allora, ora mi sono seduta, scrive Annalisa, era ora, mi entri in modalità relax quando mancano 10 minuti e stiamo per salutarci, ma meglio tardi che mai. Ti mando una rosa sbocciata oggi, l'ho comprata una settimana fa per l'anniversario di nozze, un colore bellissimo e un profumo intenso. Devo dire che la foto secondo me rende giustizia a questa rosa, perché è un rosa pallido e un interno che tende al giallo, e quindi ovviamente dove vedo giallo io impazzisco. Il profumo intenso lo posso immaginare, complimenti anche per la fotografia che peraltro è riuscita benissimo. A proposito di suoni che vi aiutano a mettervi in modalità relax, oppure perdete i sensi e iniziate a dormire fino a domani mattina, ma va benissimo, vi può aiutare in questo anche Donald Fagen.

Siete bravissimi e bravissime, perché c'è Schia che scrive: mi sto spremendo le meningi, ma stasera non ci arrivo. Canzone di quale film? Bridget Jones, assolutamente sì. Van Morrison, Someone Like You, e ti posso anche citare la scena in cui parte questa canzone. Praticamente fa freddo, sta nevicando, lei esce in sottoveste praticamente con un baby doll e corre dietro a lui per abbracciarlo e baciarlo, e lui la avvolge, pensate che cavaliere, con il suo cappotto, e si baciano appassionatamente e comincia a suonare e a cantare Van Morrison proprio con questa canzone, Someone Like You. Non sto scherzando, dai Barbara, domani non ci sono, al posto mio ci sarà Boris Pifaretti, ma torno venerdì perché dobbiamo festeggiare insieme la chiusura del palinsesto della stagione, quindi sapete che sarete assoluti protagonisti. Ah, adesso ti è tornato in mente il finale. Tra poco arriva Riccardo Pellegrini con Di Notte, quindi io non vi sento e non vi trovo domani, ci troveremo tutti quanti venerdì. Questi sono i Negramaro.

0: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di notte, con Riccardo Pellegrini.
1: Di sera, di notte.
2: Dalle 22 a mezzanotte ci troviamo per chiudere le giornate ascoltando musica, musica tranquilla, defaticante, rilassante. Questa è un po' di sera di notte, no? Questa è la seconda parte, quella notturna. Prima c'era la Patti che saluto, adesso tocca a me per accompagnarvi fino a giovedì 18 giugno alla mezza, poi arriverà la voce di Maxi B, perché qui c'è sempre comunque una voce che vi accompagna. Oggi mercoledì, giornata importante. Sono ufficialmente terminate le scuole, si entra sempre di più nell'estate che ufficialmente sappiamo inizierà il 21 giugno, ma la si respira, è già lì nell'aria, e per noi è un po' come proprio gli ultimi giorni di scuola, perché sono gli ultimi giorni della stagione, no? Fino a venerdì avremo questa modalità, poi venerdì va in vacanza anche di sera di notte e spazio alla programmazione estiva. Poi andremo un po' tutti noi in vacanza a rotazione per ritrovarci qui alla fine dell'estate, all'inizio di settembre, per una nuova stagione. Punto, ma da qui a là di cose da fare belle ce ne sono davvero tante. Adesso ascoltare la musica, e allora parto subito con un pezzo nuovo che mi è piaciuto molto, perché beh, insomma, è il singolo di Filippo Graziani e lui ricorda papà in una maniera impressionante.

povero me, che vita mi fai fare. Questa è l'anticipazione di quello che sarà il disco di inediti in uscita ad autunno per Filippo Graziani. Filippo Graziani, figlio di Ivan, negli ultimi anni lui ha portato in giro proprio le canzoni di suo padre un po' ovunque, e adesso c'è questo nuovo progetto, nuova etichetta, insomma nuovo management, e girerà promuovendo la sua musica. È tornato a scrivere. Povero me racconta il desiderio di fuga da tante cose che insomma vediamo, le abbiamo lì sotto gli occhi. È una di quelle canzoni fatta proprio stampo cantautore, che quando la ascolti ti vedi scorrere le immagini di quello che ti racconta. Mi piace molto l'approccio ed è impressionante la voce, è impressionante la voce perché ricorda tantissimo quella di papà Ivan, che evidentemente stima non solo come padre ma come artista, perché c'è proprio l'influenza di Ivan Graziani in tutto quello che fa il figlio Filippo. Ma ascoltiamo anche l'originale.

Mona Lisa, Ivan Graziani con questo classico che ci riporta indietro di tantissimi anni. Qua siamo nel 78-79 o giù di lì. Di sera, di notte, la musica per sognare, e adesso una canzone che ci porta al mare.

sale, amore, vento, il sapore del Salento. Arriva un po' tutto con questa canzone di Tiro Mancino, canzone di un po' di estati fa, estate 2018. Sono già passati un po' di anni però dalla pubblicazione di questo pezzo. Oh, in questa sera d'estate, una canzone che parla proprio delle sere d'estate. Sere d'estate dimenticate sul dondolo che dondola. Zucchero, ve lo ricordate?

Sere d'estate dimenticate, c'è un dondolo che dondola. Mi ricordo il casino che era successo su questa canzone, perché Zucchero venne accusato di aver praticamente preso il ritornello da una cosa già scritta, tra l'altro una cosa scritta già da lui molti anni prima per Michele Pecora, e questa cosa era appunto il ritornello di Era Lei, pezzo del 1979.

dimenticate, vabbè, insomma, qualche cosa, magari qualche somiglianza ci poteva anche stare. Mi ricordo che di questa cosa parlai proprio con Zucchero, anche perché pochi anni dopo ebbi la fortuna di intervistarlo a Zurigo, e lui rispose: beh, cosa devi fare, le note sono sette. Poi in questo caso, sai, quando uno fa le sue cose è chiaro che gli può capitare di andare a campionare se stesso, no? Perché comunque ogni pezzo di un artista può somigliare a un altro, questo magari un pochettino di più. Era lei, Poesie d'estate, estate 1979, fu l'estate anche di Alan Sorrenti.

super ballate di sera di notte, queste che caratterizzano un po' i nostri viaggi serali notturni. Poi questa in modo particolare ha un significato da queste parti, perché Carol's Whisper per molti anni, ma io anche quest'anno l'ho messa, è la prima canzone che metto quando inizia la stagione, perché proprio così era stata una cosa, è una cosa che è successa proprio alla prima puntata quando è nato questo programma 12 anni fa, e si è aperta la stagione con Carol's Whisper, ricordo bene. Da lì ogni anno per tradizione si apre con questo brano di Wham, George Michael, con questo sax incredibile. E come dico spesso, sai, come un biscottino tira l'altro quando sono biscotti buoni, no? Stessa cosa succede con gli strumenti, e un sax tira l'altro. E allora, dopo il sax di Carol's Whisper, ecco che ne arriva un altro davvero potentissimo. Poi questa è una ballata strepitosa, Backstreet, Jerry Rafferty.

sera di notte con il momento sax, due sax che hanno fatto la storia della musica, no? Nel senso che sono entrati nella testa di molti proprio perché i pezzi dove erano dentro sono stati successi incredibili. Carlos Whisper, Wham e George Michael, adesso Baker Street, Jerry Rafferty. Ne tiro fuori un terzo di un pezzo forse meno famoso rispetto a questi due, ma è sicuramente elegante. Glenn Frey, beh, insomma, uno dei pilastri degli Eagles, in una sua parentesi solista in You Belong to the City.

Belong to the City. Questo è Glenn Frey dal 1985 in questo suo disco solista, con questo sax veramente incredibilmente bello, rilassante, ti fa viaggiare proprio, no? In una serata come questa d'estate, poi ha il suo effetto proprio, almeno a me, trasmette proprio relax. In una giornata che magari è stata di corsa, perché noi ci alziamo la mattina e iniziamo a correre, abbiamo tutte le nostre scadenze, ecco che senti un sax di questo tipo e ti viene da dire. A proposito del correre, delle scadenze, di questo fatto che appunto corriamo tanto, leggevo questa cosa che dice: più vado avanti, più mi rendo conto che vivere di fretta è un modo terribile di stare al mondo. Quando sei sempre di corsa, smetti di accorgerti della vita. Non ti accorgi delle mattine silenziose, le piccole soddisfazioni, le persone che contano davvero. Insomma, il tuo cervello non è stato progettato per vivere in urgenza costante, e essere cronicamente di corsa tiene il suo sistema bloccato in modalità sopravvivenza. Non ti accorgi di nulla. Quando tutto sembra urgente, la mente diventa caotica. E quando la mente è caotica, la lucidità scompare. La mia è una bella roba questa qui, eh. Chi è sempre di corsa spesso sente la vita come qualcosa che lo insegue. Chi è calmo sente invece di guidare la propria vita. E c'è una bella differenza. La pace vive raramente nella fretta. Vive nelle mattine lente, nei respiri profondi, nel vivere con intenzione. Chissà perché la sera, la notte, a quest'ora l'atmosfera cambia e non è di corsa come lo è nel resto della giornata. Però dovremmo sempre ricordarci che la vita non è una gara, e quindi rallentare quanto basta per viverla davvero. E per rimanere nell'ambiente Glenn Frey e Eagles, mi viene proprio da dire: take it easy.

Rod Stewart di Sera di Notte con questo pezzo che ci riporta indietro di tantissimi anni. Rod Stewart che nonostante i suoi 81 anni è ancora in formissima e anche insomma astuto, perché ha annullato lo scorso weekend per motivi di salute ufficialmente un concerto in California. In realtà poi cosa ha fatto? Ha preso l'aereo, ha volato in tutta fretta a Boston ed è andato a tifare la sua Scozia, che non partecipava da ben 28 anni ai mondiali, e quindi il calcio prima di tutto, del resto è da sempre una delle sue grandi passioni.

More Than I Can Bear, Matt Bianco 1985. Bello questo disco, uno dei dischi più belli di quell'anno. Era stata una scoperta bellissima quella dei Matt Bianco. Dentro questo disco c'erano anche Sneaking Out the Backdoor, c'era Alpha Minute, tutti i pezzi che hanno fatto un po' la storia dei Matt Bianco, che ancora ricordo in un concerto bellissimo nel 1996 a Bellinzona, Kingdom Festival. Ma quella è un'altra storia.

0: Se tu non torni, non tornerà neanche l'estate. Miguel Bosé con questo pezzo era, si era rilanciato, no? Si era rilanciato alla grandissima. Poi di questo pezzo qua ce n'è anche una versione con Shakira in portoghese, molto molto bella, Si tu no vuelves, giusto? Si chiama Si tu no vuelves. Invece questa è la versione originale, Se tu non torni, non tornerà neanche l'estate. Ah, l'estate.
1: Estate.

0: La musica per sognare. I grandi classici della storia della musica.
1: Della storia della musica.
0: Di sera, di notte.
1: Di sera, di

Bacio sulla bocca, una delle canzoni capolavoro, delle poesie capolavoro del grande Ivano Fossato, ad aprire una nuova ora di sera, di notte. E adesso entriamo nel mondo di Marco Gesualdi.

0: L'amore non perdona. Marco Gesualdi è tornato con un progetto, un nuovo progetto discografico, e adesso ce lo racconta, anche perché Marco Gesualdi è un amico di Sera di Notte. Ogni tanto noi ci sentiamo, io ho visto che c'era in giro questo disco, allora ho detto: senti, facciamo una presentazioncina anche agli amici di Radio 3. Ciao Marco, ben ritrovato, buonanotte.
1: Ciao Riccardo, buonasera a te. Che piacere essere di nuovo a Radio 3i e con te e con tutti voi.
0: Allora, cos'hai combinato? Io ti ho seguito perché ti seguo un po' attraverso i social, no? Ho capito che stavi mettendo insieme una formazione di voci.
1: Sì.
0: Tra queste c'è anche la giovane voce di tua figlia, che però nel frattempo sì. Sta crescendo. Quanti anni ha adesso?
1: Ora ha 25 anni.
0: Perché io il primo video che ti ricordi quando ti ho scritto, ho detto: ma
1: certo,
0: cos'è che
1: certo,
0: sono passati
1: certo.
0: Già 3 anni, qualcosa,
1: ma forse qualcosa,
0: anche qualcosa di più,
1: forse siamo nel periodo Covid, le prime cose che abbiamo fatto.
0: Esatto. Quindi hai preso un tot di voci e hai creato questo gruppo, giusto?
1: Sì, ho creato questo gruppo che sono praticamente 4 giovanissimi maestri, tutti diplomati al conservatorio, già quindi l'età media 25-27 anni, e sono 4 musicisti straordinari, con i quali mi diverto molto a collaborare e a suonare dal vivo.
0: È bello questo perché è un'apertura di una. Questo è un esempio, secondo me, che va sottolineato anche a chi ci ascolta e fa musica, no? Perché allora stiamo parlando con Marco Gesualdi. Marco Gesualdi ha alle spalle una lunga storia di musica, di chitarre, di non solo insegnamento, ma proprio musica suonata sul campo con anche grandi nomi. Andiamo a toccare, se andiamo proprio agli inizi, anche Pino Daniele, Bennato, Eugenio, insomma tanta roba.
1: E
0: adesso si apre e fa un nuovo progetto con maestri e voci tutti giovanissimi, è bellissimo.
1: Sì, sì, questa cosa è nata in maniera molto casuale, perché cercavo elementi per la nuova band, e poi sono venuti dopo uno dopo l'altro, poi sono tutti quanti amici. Qui si è creato questo ensemble che è nata, insomma, in maniera spontanea per fare una serata e poi è diventata stabile. E con loro ho deciso anche di registrare questo disco. E c'ha una caratteristica che sonora e umana che secondo me è impagabile, che ho riscontrato, che è la freschezza. La mancanza proprio di sovrastrutture che purtroppo la vita a noi che siamo da un po' più grandi ci regala, per cui questa cosa secondo me si ascolta e si assapora.
0: Tra l'altro, esatto, musicalmente non è un disco venduto, nel senso di dire dobbiamo attirare gente pop, quindi
1: no,
0: proprio la musica studiata, e andiamo, cioè, chiamarli canzoni secondo me già è riduttivo, no? siamo oltre, siamo allo studio proprio, no?
1: Guarda, io per questo disco ho fatto un esperimento creativo, ho voluto essere completamente libero. Gli altri dischi li ho prodotti con Claudio Poggi, che è il produttore storico di Pino Daniele, questo l'ho prodotto io con una mia etichetta. Questa prima parte che si chiama Lato A, che
0: poi perché poi c'è questa cosa del esatto, Lato A, e già lascia intendere che poi arriverà il B, e
1: lato
0: poi
1: B,
0: il fatto che dici lato sa anche di vinile.
1: Sì, infatti penso che farà proprio il vinile. Sì. Per cui ora ti spiego, avevo questi primi 6 brani che erano belli pronti e che volevano uscire, il più ascoltato diciamo, ma sono tutti, e poi c'erano altri 5-6 ai quali sto lavorando, per cui mi stavo un po', diciamo, quasi affannando a terminarli, ma non mi piaceva questo procedimento, perché mi piace tirar fuori un brano quando veramente sono convinto, quando mi piace, quando lo sento che è pronto, per cui quando ho messo a fuoco questa cosa, ho detto: no, beh, ora faccio uscire metà disco, lo chiamo Lato Auto. A un certo punto, questa idea che mi è piaciuta molto, ed è stata pure accettata in maniera carina, perché Lato A ricorda il vinile come oggetto,
0: esatto.
1: Oggetto mai dimenticato. Anche,
0: esatto. E il Lato B quando esce?
1: Ma guarda, quando sarà pronto, diciamo orientativamente per settembre, però se esce ottobre, insomma, non cambia nulla.
0: Questa sta anche qui, la tua libertà.
1: Esatto, esatto. Giusto, sarà quando, uscirà quando sarà giusto uscire, me lo dirà lui.
0: Tra le voci, tra le voci c'è questa di Valeria, Valeria sì. De Stefano, giusto?
1: Valeria De Stefano, sì.
0: Ecco,
1: sì.
0: Poi abbiamo detto ce ne sono poi altre, c'è anche tua figlia, ma Valeria De Stefano è anche la voce di
1: è
0: quello
1: la voce principale.
0: Perché poi c'è questo brano che andiamo a sentire adesso, che è un po' quello che avete usato per spingere il progetto, dove c'è anche il video, giusto?
1: Sì, sì, è il primo singolo, sì, sì. Il brano è un po' diverso, è una ballad jazz. Che è un brano che scrissi un po' di tempo fa, che ho riarrangiato.
0: Ecco, anche qui mi viene fuori un tuo un aspetto nuovo, non nuovo, una cosa che ti caratterizzano, perché nell'arco degli anni ti ho visto omaggiare il Brasile, ti ho visto omaggiare tante cose, adesso qua torna la Francia, che già era apparsa in Je suis le mer con la lingua,
1: sì,
0: no?
1: Sì. Sì, io amo molto la Francia, sono stato diverse volte. Eleonora, tra l'altro, mia figlia aveva stato finendo l'Erasmus a Parigi, per cui sono andato anche a trovarla. Mi piace molto la cultura francese, e da ragazzo era anche un po' il mito della cultura della bellezza parigina e quant'altro. Parlo abbastanza correntemente il francese, per cui questo brano che ho scritto da ragazzo insieme a un carissimo amico che vive in Francia, che si chiama Francesco Cavallaro, l'ho ripreso, riarrangiato, è diventata una ballad jazz che spero sia di vostro gradimento.
0: E adesso noi andiamo ad ascoltarla, pari Marco Gesualdi con la voce di Valeria De Stefano, qui a Di Sera Di Notte.

0: Beh, qui verrebbe da dire très joli. Très joli, va bene così.
1: Merci beaucoup, mon ami.
0: Très joli, sì. Paris, allora, questo è il brano che sta rappresentando questo, questo disco. Come si dice MG Young 5?
1: MG Young, Young Quintet.
0: MG, che sta per Marco Gesualdi, Young Quintet. Ecco.
1: Esatto.
0: E gli altri sono Valeria De Stefano, Alessandro Vai, Alfonso Buono, Cristiano De Pascale. Poi vedo i nomi, perché sono tutti scritti sulla copertina, Michele Signore. Bella quest'idea, eh?
1: Sì,
0: perché di solito si fa il libretto e invece tu li hai segnati tutti.
1: Certo. Proprio. E poi c'è Toto Toralbo.
0: Sì, che poi andiamo a trovare, perché noi tra poco ascolteremo all'Utiempo, che ha una storia particolare, no?
1: Sì, Toto Toralbo è un artista straordinario, è un poeta, cantore dell'area vesuviana, il più vesuviano di tutti noi, che ho conosciuto su un palco di un festival, dove fui invitato 2 anni fa in Puglia, e l'organizzatore mi disse: guarda, verrà questa persona, questo Toto Toralbo, farà dei brani, tu lo devi accompagnare con la band in un paio di brani. Disse ok, lui mi ha mandato le sue cose. Tutto questo, Toto Toralbo è stato uno dei vincitori di Musicultura, se non sbaglio del 2018, ha scritto per Tosca, ha scritto per Peppe Barra, inserito in un ambiente autorale abbastanza alto, è una persona molto sensibile, ci conosciamo proprio sul palco, lo accompagno, facciamo questa bellissima serata e siamo rimasti amici. Quando è arrivata questa canzone all'Utiempo, io cercavo un testo e ci avevo cominciato a lavorare. Mi è venuto naturale chiamarlo per salutarlo e proporgliela. Lui gli è piaciuto moltissimo, ha scritto questo bellissimo testo e l'ha anche interpretata. E questa canzone, tutto questo, poi io l'ho mandata per scherzo, per gioco, a Recanati quest'anno, al Festival Musicultura, ed è arrivato tra i semifinalisti

0: finalisti nella Rosa dei 60 e l'abbiamo eseguita in teatro a Macerata, insieme al mandoloncello di Michele Signori, che è mandoloncellista della nuova compagnia di canto popolare, per cui insomma abbiamo fatto una bella performance. E questa registrazione è un po' la testimonianza di questo lavoro.
1: Che bello però, perché poi qua ci sono anche tutte le radici, hai fatto delle citazioni che rappresentano un po' le radici di quelli che sono gli ultimi 40 anni di
0: esatto, esatto, sì. Guarda, Napoli in questo periodo sta vivendo un bellissimo momento dal punto di vista culturale identitario, e questa cosa è carina. Io non è che mi sono allineato, ma questa cosa un po' la sento.
1: Senti, ma a quelli che dicono, me l'hai servita lì e mi viene spontaneo fartela, sì, questa domanda. Sì. A quelli che dicono Joliet è il nuovo, è il proseguo di quello che faceva Pino Daniele, cosa rispondi?
0: Ma guarda, io non lo so, potrebbe anche essere, ogni cosa che accade è il proseguimento di quello che c'è prima, nel bene e nel male.
1: Io

Beloved, Bob Marley da Uprising, grande disco che poi è stato anche l'ultimo disco di Bob Marley da vivo, no? Gli altri sono tutti album postumi. Allora, leggevo questa cosa sulla storia della musica reggae di Bob Marley, di Peter Tosh, che dice: non c'è alcun dubbio che gran parte della simpatia verso il mondo del reggae negli anni 70-80 fosse legata all'uso quasi religioso della marijuana da parte dei Rasta. Chi nel 1980 andò a San Siro a vedere Bob Marley ricorda lo stadio quasi trasformato in un fumante fornello da pipa. Si pensava peraltro che la Giamaica fosse una sorta di Porto Franco, ma non era così. Tutt'altro, bisognava stare anche molto molto attenti. Alla fine poi, a conti fatti, il successo mondiale per il reggae giamaicano arrivò solo grazie a Bob Marley e anche a Peter Tosh, che sicuramente poteva essere un concorrente di Bob Marley, visto che insieme a lui formava la base originale dei Wailers fino a Catch a Fire, disco del 1973. Poi ci fu la rottura, Peter Tosh prese la sua strada e il successo forse più popolare arrivò quando gli Stones lo misero sotto contratto con la loro casa discografica e cantarono, nella special modo di nella persona di Mick Jagger, insieme a lui Don't Look Back, che è stata la sua grande hit, forse unica vera hit. Ce ne sono state altre, ma magari in alcuni casi si allontanavano anche un po' dal reggae. Mi viene in mente Buckingham Palace. Però Peter Tosh ha fatto anche dei veri inni alla legalizzazione della marijuana, visto che di questo si parlava. Come è successo a Bob Marley, che fu vittima di una violentissima rapina a casa sua, successo poi a Peter Tosh, ma andò peggio perché ci lasciò la pelle, spararono due colpi alla testa e lì finì la sua vita, la sua esistenza. Curiosità su Peter Tosh: la legalizzazione della marijuana non fu la sua unica istanza politica. Ci fu un

Back Peter Tosh con Mick Jagger. Qui siamo nel 1978, prima Bob Marley. Abbiamo raccontato un po' di aneddoti legati alla musica reggae, la musica reggae che non manca mai nei viaggi di sera di notte. E allora chiudiamo questa parentesi così dondolante con una canzone che mischia tante cose, perché mischia il reggae ma anche l'estate. In effetti questa è una colonna sonora portante delle nostre estati. Sunshine Reggae, Laid Back.

sorriso. Davanti a due occhi, due foto, due gocce, due stelle del paradiso. È così, è stato così.

noi come voi. È una sorta di manifesto per gli stadio questo pezzo, ma soprattutto lo slogan noi come voi, un po' come per dire sempre nomadi per i nomadi. Noi come voi rappresenta davvero tantissimo per gli stadio. Ad aprire questa volata finale verso il nuovo giorno, giovedì 18 giugno, che si sta avvicinando, ma prima abbiamo un paio di cose ancora. Il disco Buonanotte, tra poco, e Luca Carboni, subito, con Farfallina.

0: farfallina Luca Carboni a chiudere la giornata di mercoledì 17 giugno. Queste due ore di sera di notte sono state piacevoli, abbiamo fatto un sacco di cose, abbiamo ascoltato bella musica, c'è stata una bella chiacchierata con Marco Gesualdi, grande chitarrista napoletano che ha presentato il suo ultimo progetto. Poi metto il podcast di questa chiacchierata sulla pagina Facebook di Sera di Notte, sì, è così almeno un'occasione di ricordarle, è lì dormiente, ma ogni tanto qualcosa pubblico sulla pagina Facebook di Sera di Notte, dovete cercare Di Sera, tutto attaccato, è scritto, Di Sera di Notte, sono due parole in pratica. Oppure su Instagram possiamo trovarci sulla mia pagina Riccardo Pellegrini, cercate, chiedete nel contatto e io sarò felice di darvelo. Disco Buonanotte con un ottimo Lucio Dalla dal 1979, e che sia una bella notte per tutti.
1: Così stanco da non dormire, le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Avete ascoltato Di Sera Di Notte.
1: Di Sera Di Notte.
0: La musica per sognare con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani.

Giovedì 18 giugno 2026, quindi la data astrale è stata data, l'Enterprise si trasforma in, cominciamo bene, il contenitore che da mezzanotte, cioè da pochi minuti insomma, fino alle 2 vi tiene compagnia. La voce narrante non è quella del capitano Kirk, ma è quella di Maxi B, e la radio ovviamente è Radio 3, ci mancherebbe altro, non c'è Radio Star Trek che tenga in questo caso. Com'è andata? Come sta andando? State seguendo il mondiale? Vi state appassionando? C'è un Messi che ne mette tre, c'è un Mbappé che fa doppietta, Haaland che fa doppietta, poi c'è anche un Ronaldo, magari qualcuno non ha ancora visto la partita, forse non dico nulla, però anche lui insomma scende in campo. Insomma, un mondiale che sta finalmente entrando nel vivo, perché le prime partite sono sempre un po' in sordina, no? Alcune non ci interessano, però adesso i grandi campioni si fanno sentire, danno spettacolo, e questo ovviamente aumenta la curiosità e la passione intorno a loro. Noi invece la passione ce la mettiamo perché vogliamo così per due ore viaggiare per il mondo, nel tempo, lo facciamo attraverso la musica, Kelly Joyce, poi la rappresentante di Lista e poi Tiziano Ferro, e ovviamente grazie anche alle notizie pescate qua e là in quel mare del gossip e non solo ovviamente. Radio 3i, cominciamo bene, Maxi B, siete i benvenuti.

Tra l'altro Tiziano Ferro ha fatto una canzone, secondo me, tra le sue più belle, che si chiama Lo Stadio, quindi insomma ci starebbe anche questa bella, Il Vento, ma anche Lo Stadio ci starebbe in questo periodo di mondiali che sono entrati nel vivo, come dicevo. Ci sono anche tante curiosità assurde che tra l'altro sembrano inventate. Sai quelle notizie che dice, vabbè, il Maxi ha sparato la solita? Invece no, ad esempio il record assoluto di pubblico al Maracanã nel 1950, la decisiva Svizzera tra Brasile e Uruguay, stabilì il primato imbattibile di spettatori per una partita dei mondiali, ben 185.000 presenti ufficiali, anche se le stime dell'epoca parlavano di oltre 200.000 persone sugli spalti, ma insomma 185.000, 200.000 mi sembra tantissimo lo stesso. Pelé, per rimanere col Brasile, rimane tuttora il più giovane giocatore di sempre ad aver segnato in una finale, ad aver vinto la Coppa del Mondo, tra l'altro è anche quello che ne ha vinte tre, per dire. Poi il cane Pickles e il mistero della coppa rubata. Siamo nel 1966, a pochi mesi dall'inizio del torneo in Inghilterra. La Coppa del Mondo venne rubata. A ritrovarla, avvolta in un giornale sotto un cespuglio a Londra, fu un cane di nome Pickles, diventato all'istante una celebrità mondiale. Tra l'altro quel campionato del mondo se lo portò a casa proprio l'Inghilterra, l'unico, perché poi non è che siano mai stati fortunati. Nell'edizione sempre del 1950 l'India decise di ritirarsi dalla competizione. Il motivo? Beh, il motivo è piuttosto semplice, anche se non sembra veritiero. Il motivo è che la FIFA non permise ai giocatori di scendere in campo scalzi, come erano abituati a giocare nelle competizioni locali. Cioè loro vogliono giocare senza scarpini. Ecco. Poi andiamo a Cristiano Ronaldo. Nonostante sia uno dei marcatori più prolifici della storia del calcio, pensate, Cristiano Ronaldo detiene un dato statistico sorprendente. Non è mai riuscito a segnare un singolo gol in una partita a eliminazione diretta ai mondiali, sempre nelle qualificazioni o nei gironi come si stanno giocando ora. Te capì? Piccole cose che però, dai, un po' ti fanno appassionare a quello che è uno degli eventi più incredibili a livello sportivo del mondo. Bruce Ballers con Voice, poi Call on the Gang e poi Elodie, la musica di Radio 3 Indie.

Andromeda, questo è il titolo di questa canzone del 2020 di Elodie. Continuiamo con le curiosità legate al mondiale, quindi non andiamo a parlare di calcio in modo stretto, ma su tutto quello che sono un po' le cose a cotè, quelle cosine che però sembrano un po' finte. Beh, oddio, non troppo finto, la storia di Just Fontaine, il francese, detiene un record difficilmente eguagliabile.

L'uomo ad aver segnato più reti in una singola edizione dei mondiali, ben 13 gol nel solo torneo del 58. Invece il gol più veloce, quello di Hakan Şükür, spero si dica così, sono bastati appena 11 secondi dal fischio d'inizio per siglare il gol più veloce della storia della competizione durante la finale per il terzo posto del 2002 tra Turchia e Corea del Sud. Certo che ti ammazza subito, perché insomma 11 secondi sono davvero pochi. L'Ungheria nel 1954 stabilì il record di 27 gol totali in un'unica edizione, pur senza riuscire a vincere il titolo. Al contrario, la Spagna nel 2010 ha sollevato la coppa segnando appena 8 gol in tutto il torneo, dimostrando che a volte è la difesa quella che conta di più rispetto all'attacco. Poi la presenza perfetta della nazionale del Brasile. Se c'è una certezza assoluta nella storia del calcio è quella del Brasile. La nazionale verde-oro è l'unica al mondo ad aver preso parte a ogni singola edizione della competizione dal 1930 ad oggi, non ne ha mai saltata un'altra. Mi spiace dirlo, abbiamo ultimamente l'esempio dell'Italia, che è una delle più vittoriose nella storia, eppure nelle ultime tre edizioni purtroppo non è riuscita a partecipare. Dico purtroppo perché l'Italia, poi puoi tifarla o no, ma ti dà sempre un sacco di notizie, soddisfazioni, risate, quindi insomma, e poi tradizione. Ecco, Bon Jovi, se vogliamo rimanere nella tradizione della musica di Radio 3, in One Republic, e poi abbiamo anche Mika che ci vengono a trovare qui. Cominciamo bene con Maxi B.

0: finiscono tutte molto così di netto le canzoni e uno deve aspettare fino alla fine per entrare, ma ci sta, ma ci sta. Volevo tenervi aggiornati, visto che abbiamo iniziato ieri a parlarne, volevo tenervi aggiornati su Visigna, il portiere di Capoverde. Visigna vuol dire nonnina, perché lui è conosciuto coi nonni, allora gli altri calciatori, ma in generale il mondo del calcio lo chiama così, nonnina, Visigna. In realtà Visigna ha fatto un exploit incredibile con Capoverde, andando a portare la sua squadra al pareggio contro la Spagna, un miracolo, no? Ha parato di tutto, aveva 50.000 follower all'inizio del campionato del mondo, quindi prima della partita giocata contro la Spagna. Ieri vi parlavo di 6 milioni, nel frattempo ha già superato i 10 milioni di follower, che per qualcuno vuol dire niente, per altri vuol dire soldi, eh? Più follower hai, più lavoro avrai, insomma. Lui definito la nonnina, magari farà qualche pubblicità dove fa la calzamaglia, non lo so, o fa delle crostate. Sta di fatto che prevedo tanti soldini.
1: Tu

Linguini, Tattici Nucleari, Romantico ma muori, non è l'ultimo singolo, l'ultimo singolo lo stiamo ascoltando parecchio, ma non è questo. Noi nel frattempo siamo arrivati al termine della prima ora di Cominciamo Bene. Benvenuto a chi si è appena affacciato, perché non lo so, ogni tanto quando faccio qualche DJ set vi incontro o ci vediamo in giro, dice io ti posso ascoltare dall'una perché prima sono di turno, quindi per quello che saluto anche, diciamo, in chiusura, perché molti mi fate capire che così vi aggiungete al nostro piccolo gruppo un po' più là, ecco, non da mezzanotte, anche se questa trasmissione appunto da martedì a sabato parte proprio a mezzanotte. Allora chiudiamo alla grande, dai, con due canzoni, Matt Gims che sentite in sottofondo e poi Alicia Keys.

La voce meravigliosa, lasciatemelo dire, firmata da Alicia Keys, che tra l'altro ultimamente è stata così protagonista anche dei festeggiamenti dei Knicks, cioè la squadra di basket NBA che ha vinto proprio l'anello. Ne abbiamo già parlato in lungo e in largo, visto che io insomma sono parecchio tifoso di quello che è tutto il mondo NBA e del basket in generale, anche dell'Eurolega. Allora, intanto parliamo di Trump, che andrà a stravolgere un po' quello che sono i mondiali, perché di solito la Coppa e quant'altro la sollevano i vincitori, punto, non c'è altra gente. Lui ovviamente, megalomane, lasciatemelo dire, vuole alzare la Coppa insieme ai vincitori e quindi stravolgerà questa cosa. La FIFA piegherà la testa e dirà di sì, staremo a vedere, ma mi sa che andrà a finire in questo modo. E poi, altra cosa legata a Trump, in un venerdì pomeriggio di sole, in un parco affacciato sul Silver Lake Reservoir di Los Angeles, circa 30 persone, tra cui 3 in costume, rispettivamente da Zio Sam, Darth Vader e Elsa di Frozen, si sono riunite per ascoltare il primo comizio ufficiale di Dan Greeney, candidato alle presidenziali statunitensi del 2028. I miei concittadini americani, ha detto, ha esordito in piedi dietro un leggio davanti a una fila di bandiere statunitense mosse da una leggera brezza, usiamo questa, dicono, è un classico. Quel piccolo inciso autoironico è il genere di battuta che si aspetterebbe da uno sceneggiatore televisivo di lungo corso che ha lavorato ai Simpson sin dall'epoca d'oro della serie. Infatti lui è uno di quelli che ha partecipato a tutta la stesura dei Simpson, che avevano predetto la candidatura e la vittoria alle presidenziali proprio del presidente Trump. Tra l'altro avevano indovinato anche il vestiario, se vi ricordate. Comunque insomma, tra un Bart Simpson, una Lisa Simpson, si è candidato davvero davvero alla presidenza. Sa già che non vincerà, ma è proprio per dire, vabbè, abbiamo predetto Trump, vuoi vedere che magari ci va bene e prendono me? Non lo so. Canzone, devo dire, stupenda, ha un amore sviscerale per questa, viscerale, perché unisce il rap dei Run DMC, o molto old school, al rock degli Aerosmith. Walk This Way.

Ve la ricordate la serie TV I Sopranos? Se vi piace già tutto l'ambientazione mafia style, soprattutto magari negli Stati Uniti, beh, è stata una serie che ha fatto epoca, tra l'altro tantissime stagioni, perché il successo è stato incredibile. Ma I Soprano forse era solo finzione, ma finì nel mirino della mafia vera. Perché nel 1999 la HBO lancia I Soprano. La serie racconta, diciamo, le sedute psichiatriche e gli affari sporchi del boss Tony Soprano nel New Jersey, diventando immediatamente un capolavoro televisivo. Ve lo consiglio se non l'avete mai visto, perché è davvero, gli attori fantastici, anche la trama. Il creatore David Chase aveva scritto la sceneggiatura basandosi su lunghe ricerche e ricordi personali del New Jersey, ma il livello di dettaglio della sceneggiatura era così spaventosamente preciso che successe l'impensabile, cioè l'FBI, che in quegli anni stava intercettando segretamente la famiglia criminale reale dei De Cavalcante, così si chiamano, registrò delle conversazioni surreali, cioè i veri mafiosi parlavano costantemente della serie TV. I boss reali erano andati nel panico totale. Nelle registrazioni audio dell'FBI si sentono i criminali chiedersi se fosse la talpa all'interno del loro clan che passava quotidianamente le loro informazioni segrete agli sceneggiatori di Hollywood, perché era tutto talmente reale che si erano intreppati in questo modo. La scrittura di Chase non era solo ottima televisione, era una radiografia così esatta, brutalmente realistica del crimine organizzato da far credere ai veri boss di Cosa Nostra di essere, insomma, spiati dalla HBO. Quindi qualcuno magari ha detto: dobbiamo metterli a tacere. Per fortuna non è successo, per fortuna non è successo. Però ecco, mi ha fatto venire voglia di ritirare fuori il mio cofanetto, perché ancora ho i DVD, e riguardarmi I Soprano. Noi intanto ci ascoltiamo Ariete, Un'altra ora.

altro molto molto brava, non solo bella, ok? E ha raccontato dicendo: andavamo nella stessa scuola, sono abbastanza sicura di aver comprato quella roba lì proprio da lui. Quella roba lì, che cosa può essere? Intervistato anche Snoop, dice: sì, potrei averle venduto un po' di quell'erba, sì, a quella ragazza bianca. Insomma, Snoop, che sappiamo gran fumatore di marijuana, però ai tempi per diventare famoso qualcosina l'ha anche venduta, eh? Ecco, è stato anche in carcere per questo, tra l'altro, e mi sa che tra i suoi clienti c'era proprio Cameron Diaz, tutto in prescrizione, eh? Sono cresciuti, sono diventati famosi, ora sono cambiati, però intanto a quella ragazza lì qualcosina aveva venduto. Vai

50 Anamena, una accoppiata che non ha fatto solo questa canzone, ha fatto altri tormentoni, devo dire grande successo. Io volevo rimandarvi, visto che ci sono gli ultimi posti e domani è la giornata finale, insomma, dove si salirà in vetta al Monte Generoso, c'è ancora posti per la mia serata anni 90, anni 80, pochi ma ci sono, e quindi vi invito ad andare su www.montegeneroso.ch, nella sezione eventi trovate appunto Maxi B anni 90, vi prenotate la vostra risalita, i vostri biglietti e venite a godervi una serata che vi dico molto molto bella. Ormai è il quarto anno che ogni mese si fa una serata in cima al Monte Generoso, ma visto che danno bel tempo, immagino anche il tramonto, insomma con l'aperitivo ci sta bene, con la musica giusta, beh musica giusta che c'è anche su Radio 3, eh? I Gypsy King. Hey!

Beh, la voce c'è, non potevo passare sopra questo finale, secondo me molto bello. Nuova canzone, ma no, è del 2025, Die on this Hill, morire su questa collina, ecco, di Sienna Spiro, mi piace molto. E noi siamo arrivati invece al doppio regalo musicale, oggi torniamo al doppio, non al triplo come ieri. Marco Mengoni dal 2017 con la sua Onde, so molto apprezzata dai suoi fan, e lo colleghiamo a un altro italiano che però in italiano canta poco. Lui si chiama Mario Biondi, papà di 9 figli, giusto? Ho detto bene? Con My Girl English Version del 2011. Buon ascolto.

Mario Biondi, My Girl, la mia ragazza, poi cantato così, è proprio passione. Noi siamo arrivati al termine, io vi saluto, vi ringrazio davvero per la compagnia, qualsiasi cosa voi stiate facendo, buon proseguimento, se invece state andando a nannina, beh, buonanotte, sogni d'oro ovviamente. A domani, sempre a partire da mezzanotte, qui su Radio 3 con Cominciamo Bene, da Maxi B è tutto, ciao!

Eccoci qua, ben ritrovati. Buonasera, buonanotte con una nuova puntata che ci porterà fino alle 4 del mattino circa, quando poi passerà la palla al Vale. Tanta ottima musica qui su Radio 3 per tenervi compagnia nelle vostre scorribande notturne, nei vostri turni notturni. Poi magari c'è qualcuno che sta su fino a tardi anche per vedersi qualche partita del mondiale. Sappiamo che ce ne sono alcune che sono in orari, diciamo, un po' periferici per noi e di conseguenza implicano delle nottatacce lunghe se si vuole vedere la partita del cuore della squadra, ma anche per curiosità, quindi lo so che c'è gente che è ancora sveglia a quest'ora e ascolta la radio, e allora noi vi deliziamo con dell'ottima musica. Partiamo, come spesso accade, dagli anni 80. Lo facciamo questa volta con George Michael e la sua Faith.